0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai una bella testa, le make vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.

Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051.

0: 15 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: prodotti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immaginò. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

tono. La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 91 0303, o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44.

0: quanti sono quelli che fanno questo lavoro? L'unico melomelo è Melotti.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: ho bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale. Te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

DS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. DS ti aspetta.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo. Telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 822 35 15.

0: San Luchino Notizie.
1: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto, Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione Europea prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21esimo pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia. Abbiamo distrutto la capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%. Donald Trump, anche nelle ultime ore, ribadisce che gli Stati Uniti hanno quasi annientato la potenza di fuoco di Teheran. Le dichiarazioni del presidente americano, però, non descrivono fedelmente il quadro attuale, a giudicare dalle informazioni consegnate alla CNN da due fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence americana. L'Iran ha già riavviato una parte della produzione di droni nelle 6 settimane di cessate il fuoco, dando un chiaro segnale della rapidità di ripresa di alcune capacità militari colpite dagli attacchi. L'apparato militare iraniano si sta ricostruendo molto più velocemente di quanto inizialmente previsto. Tragedia a Grosseto, dove un uomo di 66 anni è morto in seguito a un incendio che ha inghiottito la sua abitazione in via Piave. Trovato in fin di vita nella casa dai vigili del fuoco intervenuti dopo l'allarme dato dai vicini per le fiamme che uscivano dalle finestre, il 66enne è stato portato fuori dall'appartamento. I medici del 118 hanno tentato di rianimarlo in strada, ma è morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate mentre le autorità sono al lavoro per capire cosa abbia scatenato il rogo. Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative, con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale. Tra queste, 18 capoluoghi di provincia, da Salerno a Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza. L'Italia cresce, ma cresce piano. È il bilancio che fa l'Istat nel rapporto annuale 2026, che descrive l'intero panorama socio-economico del paese, le sue reazioni agli urti esogeni e alle fragilità strutturali che lo caratterizzano. Nell'immagine restituita dal rapporto si legano a doppio filo i cambiamenti con i paradigmi geopolitici che determinano un sistema di incertezza delle prospettive economiche globali che frena la crescita e allenta le maglie in cui era stata imbrigliata l'inflazione, e la grande questione dell'inverno demografico. Inizierà contro la wildcard francese Clément Thibault il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero 1 al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuksovic, o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner. Per ora è tutto, a più tardi.
2: In onda 7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: noi siamo Audiotec. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 22 maggio 2026, è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.44 e tramonta alle 20.30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio vincendo 70 a 6. Nel 1987 1996, allo Stadio Olimpico di Roma, la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010, al Santiago Bernabéu di Madrid, l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco, vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024, a Dublino, l'Atalanta vince l'Europa League, battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo a Renati oggi, ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924, figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel Pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo compro-oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità. Il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Zona San Donato.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore. Telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya. Buon venerdì a tutte e a tutti da Mai e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro meglio e per sorprendere il prossimo, e ci riuscirete. Toro, vi piacerà oggi stare al centro dell'attenzione e ricevere dei complimenti, ma non vorrete essere criticati. Le obiezioni vi metteranno a disagio perché non saprete come rispondere. Gemelli, tenderete oggi a commettere diversi errori nel lavoro. La causa sarà da attribuire allo stress eccessivo. Le stelle vi consigliano di staccare la spina e prendervi qualche ora solo per voi. Cancro, sarete attenti al benessere del prossimo oggi. Vorrete rendere felice la vostra famiglia e per farlo sarete disposti a rinunciare anche a qualcosa di importante per voi. Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi e finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione, questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate: chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
5: Stai ascoltando 7x7 da Radio San Luchino.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 17 91 035 83 17 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
3: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio, contattate Maurizio al 329 057 48 43.

Bentrovati, buon venerdì 22 maggio con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante, paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione e anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai o me la testa, le mie cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 30.

0: 4 a Ponticella.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto le costole, a chi hanno molestato sessualmente, ma è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano.
1: Il presidente ucraino ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha scritto su X. In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, intanto Merz ha proposto di rendere l'Ucraina un membro associato dell'UE prima della piena adesione. Stiamo lavorando al 21° pacchetto di sanzioni verso la Russia, ha dichiarato il commissario europeo all'economia.
2: Gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver schierato la portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco davanti ai Caraibi. L'annuncio è arrivato dal Comando Sud degli Stati Uniti, il gruppo responsabile delle operazioni militari e della cooperazione di sicurezza in America Latina, nei Caraibi e nelle acque adiacenti. Benvenuti nei Caraibi, gruppo d'attacco del Nimitz, ha postato su X il Comando Sud degli Stati Uniti.
1: È morto nella sera di ieri nella sua casa di Bra nel Cuneese Carlo Petrini, 76 anni, lo rende noto Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Il Consiglio dei Ministri, convocato per questa sera, dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio oggi fino alla prima settimana di giugno. A dirlo è stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con il Festival dell'Economia di Trento.
1: Chiusura allo sport con la Formula 1. Lewis Hamilton allontana le voci di un imminente annuncio sul suo addio. Ho ancora un anno con la Ferrari e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi 5 anni. Spero di restare a Maranello per tanto tempo. Così Hamilton nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gran Premio del Canada, una gara che in carriera ha vinto ben 7 volte.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: L'informazione ritorna intorno alle ore 9. Buongiorno, bentrovati, buon venerdì 22 maggio 2026. Auguroni a tutte le amiche che portano il nome di Rita Buono.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7-5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7-5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

benissimo, dopo i nostri consigli ritorniamo in diretta. Beh, ma chi è arrivata qui, Eleonora? Ma vieni qui, amore, diciamo buongiorno, che sei bellissima. Lo diciamo buongiorno, vieni, vieni qui con me. Vieni? No, è bellissima. Lei spalanca la porta e viene dentro all'improvviso. Ma sei un amore. Buongiorno, cara Eleonora. È il nostro amore grande questo che abbiamo qui, da quasi 5 anni a questa parte. Allora, dicevo, ritorniamo in musica. Mariana Lanteri, come una favola, Rita, per te con tanti tanti auguroni di un buon onomastico.

Santeri come una favola. Achille, ti auguro una bellissima giornata a te, all'amico Alvaro e al carissimo Lucio. Stiamo allegri, stiamo allegri. Dai Eleonora che siamo in movimento, questa va perché balla, eh. Adesso balliamo proprio a ritmo, eh.

0: Abbiamo la pubblicità, i nostri consigli e poi, caro Franco, il tuo momento con Roberto Pollisano. Primo appuntamento fa anche rima baciata, vero?
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
4: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Radio San Luchino. La musica da ballo abita qui.
1: Buongiorno Clara, buongiorno Emma, cara Elvira, buongiorno.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
5: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era GJ in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora GJ non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avastà in que a Radio San Luca, sabato mattina dal 9 al 10.
6: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
3: Molto bene, benissimo, 8 e 49 minuti primi, questa prima oretta volge al termine, io ritornerò con voi alle ore 10:30 dopo la consueta pausa a caffè. Vi auguro una buona mattinata, un buon proseguimento d'ascolto con Mauro Malaguti che sarà con voi dopo il GR delle ore 9 fino alle ore 10. Ancora buon ascolto, grazie, a dopo.
7: Radio San Luchino, ascoltaci anche su internet www.radiosanluchino.it

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con le loro previsioni verso il fine settimana. Ariete, vi distinguerete dalla massa oggi, ma non riuscirete ancora ad utilizzare tutto il vostro potenziale. Vi sforzerete per fare del vostro

0: Qualcosa di importante per voi? Nessuno vi farà cambiare idea. Leone, questa giornata vi metterà un po' alla prova. Non sarà facile lasciarsi alle spalle le esperienze passate e ci saranno delle decisioni che continueranno a tormentarvi e a farvi sentire in colpa. Ricordatevi che il passato non esiste più. Pensate al presente. Vergine, vi sentirete oggi bene con voi. E finalmente sarete pronti ad affrontare la giornata con il sorriso sulle labbra, incontrando anche nuove persone e riuscendo nei vostri obiettivi. Bilancia, la vita di coppia sarà piuttosto complessa oggi. Ci saranno diverse questioni su cui riflettere e confrontarsi. Sarà importante soprattutto condividere i vostri dubbi e le vostre perplessità. Scorpione. Questa giornata vi offrirà tanti spunti di riflessione nuovi. Finalmente sarete pronti a lasciarvi alle spalle gli eventi passati e a concentrarvi solo su quelli futuri, anzi, quelli presenti. La creatività non vi mancherà. Sagittario, avrete modo di interagire con il prossimo oggi e di conoscere persone molto diverse da voi e per questo molto stimolanti. Sarete pronti a integrarvi in gruppi nuovi, ma non a costo di rinunciare alla vostra personalità e individualità. Capricorno, oggi rischiate di essere un po' troppo severi con voi. Vorrete infatti dare il massimo, ma avrete anche la sensazione di essere bloccati nel passato e in ciò che avete sbagliato. Tutto questo rischia solo di alimentare il vostro stress e le vostre capacità, che sono grandissime. Acquario, vi sentirete oggi a vostro agio in mezzo agli altri. Aiuterete il prossimo con onestà e non vi farete buttare giù dalle cattive intenzioni altrui. Approfittatene per brillare più che mai. Pesci, con la vostra energia riuscirete oggi a travolgere le persone che vi staranno accanto. Sarete allegri, aperti e luminosi e la vostra fiducia apparirà incrollabile. Oggi vi saluto con le parole di Socrate. Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338-1231844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
3: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e

0: precisa di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. A Rarino e a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sono rientrati nella serata di ieri a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano. A chi hanno rotto costole, a chi hanno molestato sessualmente, è stata anche una tortura psicologica, hanno raccontato. Ci hanno portato in aeroporto con le manette ai polsi e catene alle caviglie, ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. La procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
2: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. L'ex principe era stato arrestato all'inizio di quest'anno con l'accusa di presunta condotta illecita nell'esercizio di una funzione pubblica, dopo la pubblicazione dei file Epstein. L'uomo, che in passato ha negato qualsiasi illecito, resta sotto indagine e respinge con forza ogni accusa.
3: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra. Lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1986 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
3: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita dello 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sull'economia italiana è il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
2: Il tennis in chiusura inizierà contro la wild card francese numero 165 del ranking ATP Clément-Thabeau, il Roland Garros di Yannick Sinner. Per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic o Luciano Darderi, numero 14 del seeding, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Buongiorno a tutti, benvenuti a Mappamondo, puntata di oggi venerdì 22 maggio. Io sono Mauro Malaguti, come si evince dal jingle che abbiamo ascoltato poco fa, e apriamo questa lunga mattinata del venerdì, lunga perché in 53 minuti abbiamo un sacco di cose da dire e da fare. Devo dare il meglio di me, come ha fatto Francesco Renghi a Sanremo con l'omonima canzone. Tanti argomenti da trattare, state con me.

0: Sanremo 2026, Francesco Renga con Il meglio di me, canzone che non ha avuto un grande successo, ma mi auguro che abbiano successo altre iniziative, tipo le promozioni che Numismatica Terziani ci propone e che ci raccontano grazie al nostro Nicola, che ora parlerà con i titolari di Numus.
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
2: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
3: Ciao Nicola.
2: Allora, come si chiama la vostra azienda?
3: Numismatica Terziani.
2: Da quanto tempo siete attivi?
3: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
2: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
3: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
2: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
3: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
2: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
3: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
2: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
3: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
2: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta, ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere.
3: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite, sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
2: Un'altra domanda, Emiliano, se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
3: Il pagamento è immediato.
2: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
3: in via Castiglione 5C.
2: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
3: Numismatica Terziani.
2: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
3: www.numus.it.
2: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
3: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
2: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
3: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
2: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
0: Grazie agli amici di Numismatica Terziani, grazie Nicola. E adesso torniamo al mio paese con Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra il bivio per la 31 della Val d'Astico e Grisignano per traffico intenso in direzione Venezia. 6 km di coda sulla tangenziale ovest di Milano tra Lurenteggio e Settimo Milanese a causa di un incidente nel quale ha preso fuoco un veicolo in direzione la 8 dei Laghi. Coda di 4 km sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la Companale di Piacenza e la diramazione per Fiorenzuola a causa di un incidente avvenuto in direzione Bologna. Rallentamenti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra Castelvetro e Cremona per lavori in direzione Brescia. Torniamo sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, un incidente rallenta il traffico tra Monte San Savino e Valdichiana verso Roma. Più a sud su questa autostrada un altro incidente sta causando file per 2 km tra il bivio per la 24 Roma-Teramo e il bivio per la diramazione Roma-Sud in direzione Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
7: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
6: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
7: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Questa canzone degli anni Ottanta sembra un motivo di quelli andiamo a fare la guerra, se hai capito, quelle marce. Però insomma, quei tempi andavano anche queste cose. Radiorama, Desire, ma noi adesso parliamo di altre cose. È venerdì, siamo verso il finale del, del campionato di calcio. E mi stanno spostando un appuntamento che non va bene. Aspetta che scrivo, non posso. Bello, bellissimo, sto facendo tre cose contemporaneamente. No, stavo dicendo, campionato di calcio in finale, ma di calcio si può parlare anche al di fuori di quello che sono i risultati che sono classicamente visti dalla televisione, dai social. Allora, oggi parliamo di un'iniziativa che la Conti Ballarini Training Group sta organizzando e ne parliamo con Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Ben arrivato a Radio San Luchino. Allora, che cosa state pensando di fare per il calcio?
1: Sì, abbiamo deciso di organizzare una 2 giorni di formazione a Castelmaggiore, Bologna, nel centro sportivo del Progresso Calcio, che è una società con cui collaboriamo da 3 anni, dove il futuro del calcio giovanile è il titolo di questa formazione, perché visti soprattutto i risultati della nazionale del calcio italiano, che è in grande difficoltà, vogliamo creare una 2 giorni che dia la possibilità di portarsi a casa degli strumenti da utilizzare poi nelle prossime stagioni nel quotidiano, coinvolgendo dei relatori molto importanti, quali Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006, Massimiliano Favo, commissario tecnico dell'Under 18 della nazionale, campione d'Europa con l'Under 17 nel 2024 e terzo al mondiale nel 2025 in Qatar. In più abbiamo i responsabili del giovanile del Bologna, società di Serie A, Luigi Piangerelli e Valerio Chiatti. In più ci siamo noi della Conti Ballarini, che siamo un'azienda specializzata nella formazione del mondo calcistico dilettantistico, dove porteremo quella che è la nostra esperienza da questi 5 anni che abbiamo lavorato con più di 40 società sia nel territorio emiliano romagnolo che fuori.
0: No, senti, ti faccio una domanda, visto e considerato che io ho 2 figli che giocano a calcio e sto molto distante da ciò che è l'aggressività di molti genitori quando ci sono le partite, noto una forma di aggressione anche verso i rispettivi allenatori che mi fa pensare che il calcio sia veramente molto ammalato. C'è modo di curarlo con questi convegni, con queste cose che voi cercate di proporre per far sì che si ragioni in modo migliore, visto che è indirizzato anche alle famiglie questo impegno che state creando?
1: Assolutamente sì, il nostro evento è aperto a dirigenti, allenatori e famiglie. Proprio questo è un trio che noi utilizziamo molto nelle società con cui lavoriamo e che sposiamo molto, perché è un insieme che deve andare avanti insieme, perché spesso le società vanno avanti in maniera individualista, dove i dirigenti pensano di avere l'unica verità a cui allenatori e famiglie si devono poi adattare, quando in realtà non è così. Gli allenatori sono le figure più importanti in una società e vanno coinvolti in una certa maniera, e le famiglie sono risorse fondamentali per lo svolgimento delle attività, perché pagano le quote e portano i ragazzi, i figli al campo. Quindi questo è un aspetto molto importante, perché nell'ultimo decennio questa mentalità, che poteva andare bene fino a 20 anni fa, dove i dirigenti avevano più disponibilità e avevano anche più capacità e allora sì, potevano imporsi, oggi queste capacità sono cambiate, perché comunque sia il mondo a cui andiamo incontro è diverso, e quindi servono nuove competenze che purtroppo mancano, e mancando queste competenze, mancando anche dei valori, io direi, purtroppo poi dopo ognuno fa ciò che vuole, nessuno fa ciò che deve, esatto, e tutto regna nel caos.
0: Esatto,
1: quello
0: esatto
1: che bisogna fare è mettere ordine, responsabilizzare e rispettare i ruoli, e i ruoli ci sono per un motivo, ma a volte non si capiscono bene chi fa cosa, ecco.
0: Stavo guardando che tra gli invitati ci sono anche i giovani atleti. Per giovani atleti chi intendete? Come età media?
1: È talmente dai bambini delle medie in su, quindi perché i bambini, se gli si spiega come si devono comportare e soprattutto quale deve essere il percorso che devono intraprendere, fatto anche di fatica, fatto di sacrifici, fatto anche di frustrazioni, perché comunque quando un bambino non gioca vive una grande difficoltà, però quella, se si rende consapevole che è una parte di percorso, è un passaggio importante per poter aumentare quella che è la resilienza, secondo me questo è un aspetto molto importante. E in più, ovviamente, essendoci bambini, ci sono anche i genitori che a casa fanno un lavoro fondamentale, sia in positivo che in negativo, perché magari quando un allenatore lascia a casa un bambino perché non è andato per esempio all'allenamento, rispetto a chi invece è stato sempre presente, invece di dire al bambino l'allenatore non capisce niente, dicono lo sai, l'altro bambino si è impegnato di più nel rispettare questo impegno ed è giusto che ci sia andato lui ad essere convocato. Quindi questo è un aspetto che è molto importante, coinvolgere le famiglie in modo tale che poi loro ti aiutino a portare avanti l'attività nel migliore dei modi, invece che crearti dei problemi.
0: Ma nel sistema societario attuale vedo che, avendo frequentato più società, vedo che sì, il genitore non viene considerato più di tanto, anche se lo stesso cerca di essere disponibile. Talvolta manca un dirigente accompagnatore, un genitore viene richiamato a fare questo compito o fare il guardalinee, però in fatto decisionale il genitore viene considerato poco. È un errore della società o una necessità di regola?
1: È un grave errore della società, perché non mette chiarezza in quello che deve essere il ruolo del genitore, perché prima di tutto le società non hanno delle regole chiare da far rispettare. Quindi nel momento in cui un genitore si trova nella società, ovviamente porterà avanti il percorso sportivo come meglio lui crede, ma il come meglio lui crede magari non è uguale come esattamente chiede la società. Quindi nel momento in cui non metti delle regole, tu dai la possibilità a tutti di interpretare questo percorso in maniera individuale e quindi lì nascono i problemi. Se tu metti delle regole, ma non devono essere 100, bastano 4-5 regole chiare e hai la forza di farle rispettare, alla fine il genitore apprezza quello che tu fai, perché capisce che ci sono dei limiti, come ci sono dei limiti nel mondo lavorativo, nel mondo delle relazioni, nel mondo scolastico, limiti che non devono essere superati e che se vengono superati, giustamente, poi dopo ci sono delle tra virgolette sanzioni. Quindi questo è un aspetto molto importante che purtroppo le società vedono i genitori come un fastidio, quando in realtà sono una grande risorsa se ovviamente si sa come comunicare con loro.
0: Ecco, questa è la comunicazione, questo si lega secondo me molto ad uno dei mali del secolo attuale, anche del secolo precedente, ovvero sia l'egoismo. Io so tutto e vengo prima di tutti. Questo è un problema di tanti settori, quindi non meravigliamoci se anche questo tocca fondamentalmente il calcio. Sugli argomenti che tratterete in queste due giornate, che ricordiamo sono il 6 e il 7 giugno a Castelmaggiore, poi magari mi puoi dire esattamente dove lo farete?
1: Sì, lo faremo nel Centro Sportivo del Progresso Calcio a Castelmaggiore, quindi il Progresso Calcio è una società con cui noi lavoriamo già da 3 anni, è la realtà più importante a Bologna dopo il Bologna, sia per quello che fa ma anche per i risultati, perché è la prima squadra in Serie D. E quindi lo facciamo da loro perché la struttura è una struttura degna di ospitare questo tipo di evento, dove gli obiettivi sostanzialmente sono questi, dove parleremo dell'allenamento come strumento educativo, perché prima di tutto noi ci dobbiamo rendere conto che non siamo lì semplicemente per performare, ma prima di tutto per insegnare un'educazione sportiva a chi fa parte della nostra realtà. E questo ritorna al discorso delle regole, dove noi dobbiamo spiegare cosa ci aspettiamo dai nostri ragazzi, dai nostri allenatori e dai nostri genitori. Poi un processo di crescita a lungo termine, cosa che invece non siamo abituati a fare, perché il processo lo vediamo dall'oggi all'oggi, neanche al domani. Più una coerenza metodologica nel settore giovanile, dove spesso ogni allenatore porta quello che è il suo bagaglio senza un reale filo conduttore, quindi tutto è frutto del caos. Poi andremo a lavorare sull'identità del settore giovanile, come appunto portare dentro le famiglie e non respingerle, e soprattutto l'aspetto più importante secondo me, il ruolo dell'allenatore nel contesto moderno. Come ti dicevo, le dinamiche sono cambiate, dinamiche societarie, non della società di calcio ma della società di cui noi viviamo, e quindi di conseguenza questa è importantissima, perché l'allenatore fa da filtro tra i dirigenti, fa da filtro tra le famiglie, fa da filtro tra le squadre, e quindi è la figura più importante, e ovviamente in questo contesto fa ancora più la differenza, perché un allenatore può far smettere un bambino di giocare a calcio come lo può far innamorare di questo sport ancora di più.
0: È vero, è vero.
1: E poi faremo degli obiettivi tecnici, dove andremo a lavorare su due obiettivi: conclusioni in porta e gioco aereo adattato a tutte le categorie delle giovanili. Questo sarà il programma di questi due giorni.
0: Sono temi che possono davvero attrarre, perché davvero c'è tanto da imparare e c'è tanto da rimettere in gioco anche sulle proprie idee. Io lo faccio come genitore e mi rendo conto di quanti problemi ci siano nel calcio come in tutti gli altri sport. Sicuramente nel calcio ultimamente abbiamo visto molte cose anche a livello nazionale che ci stanno un po' distaccando. Perché? Perché probabilmente anche il settore arbitrale è da rifondare a fondo, se non eliminare completamente, perché con le nuove tecnologie l'arbitro non serve più, basta saper usare la tecnologia, però, perché abbiamo visto delle cose indegne delle quali sono anche disposto a mettere nero su bianco e firmare, ma non solo sulle partite di casa nostra, in generale in tutto il mondo. Quindi è una polemica la mia, che non è una polemica ma è un dato di fatto, e che mi piacerebbe che qualche società cominciasse un po' a incamerare come problema su cui discutere. Ma parlo delle grandi, le piccole magari sono un po' distanti, però devo dirti che anche nelle piccole talvolta si vedono degli arbitraggi che lasciano davvero con l'amaro in bocca, con errori veramente, cioè io ho visto dei gol validi essere annullati che li vedevo anche senza occhiali, quindi siamo a questi livelli.
1: Il fatto dell'arbitro è una figura secondo me importantissima, una figura che andrebbe comunque allenata in una determinata maniera, nel senso che tanti arbitri non hanno mai neanche giocato a calcio, hanno solamente fatto il percorso accademico, e quindi dopo capire i contesti di gioco cambia, cosa che sta cambiando adesso, dove comunque c'è la possibilità per un calciatore giovanile di poter fare entrambi i percorsi, sia il percorso dell'arbitro che il percorso da giocatore fino a una certa età, e questo secondo me è un passaggio fondamentale, perché ti dà la possibilità veramente poi di scegliere. Magari non sei tanto bravo a giocare, te ne rendi conto, allora ti dai la carriera dell'arbitro, però al tempo stesso conosci le dinamiche del gioco, le difficoltà, e anche come comunicare ovviamente in base all'età con i giocatori.
0: Bene, insomma, abbiamo reso nota di un'iniziativa molto interessante, ricordiamo 6-7 giugno a Castelmaggiore presso la sede della Polisportiva Progresso, quindi facilmente raggiungibile da ogni parte d'Italia e anche in macchina è comodo parcheggiare. Per informarsi, per iscriversi a questo convegno, come bene fare?
1: Allora, possono andare le persone sulle nostre pagine social della Conti Ballarini e trovare i nostri contatti, scriverci in privato, oppure chiamarci al 347-811-7814. L'evento è a numero chiuso, quindi bisogna per forza registrarsi e prenotarsi, quindi non basta presentarsi lì e pagare il biglietto d'ingresso, ma siccome è tutto organizzato nei minimi dettagli, dobbiamo sapere quanta affluenza c'è, e quindi fino alla fine di maggio ci sarà la possibilità di registrarsi per chi lo vuole.
0: Benissimo ragazzi, in bocca al lupo per questa iniziativa.
1: Viva il lupo e grazie mille.
0: Alla prossima.
1: Buona giornata.

0: Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Che bella canzone. O poi di calcio torneremo a parlarne oggi pomeriggio alle 16.45 con Lorenzo Marciari, con il quale faremo la nostra analisi sull'ultima partita, sull'ultima giornata di campionato di Serie A. Adesso un po' di consigli per gli acquisti e poi di che cosa parliamo? Boh, non lo so, vediamo.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
1: Sono le 9.39 e basta poco per far sì che una mattinata che inizia un po' faticosa diventi

0: Chiara Gagliasso, il suo nuovo singolo che si chiama Basta Poco. Talvolta basta poco per sapere quello che succede intorno a noi, talvolta basta poco per stare bene, talvolta basta poco per far sì che anche la nostra sicurezza abbia una certa qualità. E su questo, sul fatto della sicurezza, mi piace ogni venerdì, lo faccio da anni e poi per un po' di tempo non ho potuto farlo, ma adesso ho ripreso con piacere, ogni venerdì mi piace, con poco, collegarmi con Lolly Auto a Zola Predosa in via Dossa 90, perché lì c'è Jessica, che è una delle storiche collaboratrici, nonché titolare di Lolly Auto insieme alla famiglia, e che porta avanti una tradizione storica, quella del far sì che la vostra macchina stia bene. Stare bene significa non solo il motore, la carrozzeria, l'impianto elettrico, ma anche la vostra sicurezza, le cinture a posto, il sedile comodo, tutti gli accessori che funzionano alla perfezione. Ragazzi, la macchina è importante, che soprattutto nel periodo attuale, dove cominciamo ad andare verso i viaggi al mare o in montagna nei weekend, la vostra macchina deve stare bene. È vero, Jessica?
1: È verissimo, buongiorno.
0: Buongiorno, te l'ho tenuta lunga per vedere se arrivavi in tempo.
1: Esatto, meno male, perché voi non vedete dietro le quinte, per fortuna. Però c'è un ok, ci sono, dammi 2 secondi, mi metto in postazione, mi chiudo in ufficio.
0: Sì, adesso stai lì comoda. Stai comoda e sicura, perché devi stare sicura anche te, perché anche voi che fate questo mestiere, noi parliamo sempre della macchina, degli attrezzi, delle regole, ma anche voi che lavorate in questo ambiente dovete avere un aggiornamento, una sicurezza tale da poter far stare sicuri anche noi.
1: Assolutamente. Allora, guarda, sai che le mie amiche, le mamme, ormai lo sanno bene. Ho fatto anche un piccolo intervento qualche anno fa in una tavola rotonda che è stata molto carina, dove raccontavo che quando sono diventata mamma, in realtà ho cambiato un punto di vista, no? Cioè, o perlomeno, certo, ho ampliato un punto di vista che prima non avevo sottovalutato, non avevo approfondito, se non vogliamo dire sottovalutato. E quindi ho iniziato ad andare a scavare in tutti anche quei ragionamenti proprio di sicurezza, di stare attenti, di prevenzione anche, ok? Cioè, noi purtroppo quando utilizziamo la macchina alcune cose non dipendono da noi, noi non potremo comandare le azioni degli altri, ma se noi abbiamo fatto al massimo, fatto bene, al 100% della nostra possibilità, la nostra prevenzione, e la prevenzione che cos'è? La manutenzione della macchina, tenerla sicura, controllarla, tenerla sotto controllo, utilizzare le cinture di sicurezza tutti quanti, e quello banalmente, perché davanti mette la cintura di sicurezza e dietro no? Ok? E uno, quando lo dico effettivamente, magari mi dice: hai ragione, non ci ho mai pensato, ma anch'io non avevo posto troppa attenzione. Ma come la metto davanti, la dovrei mettere dietro? Bambini legati sul seggiolino. Il seggiolino non è per non prendere la multa, ok? Cioè, passatemi proprio il francesismo, chi se ne frega della multa, è proteggere la cosa più cara che abbiamo.
0: Esatto, esatto.
1: Io tante volte vedo arrivare bimbi a scuola slegati, senza seggiolino, davanti sul cruscotto che guardano la strada, bimbi su furgoncini slegati, senza seggiolino. No, ragazzi, cioè, facciamo tutto quello che poi no, per l'amor del Signore, mi sembra, ognuno è assolutamente, l'importante secondo me è essere saper decidere, poter decidere, ok? Ma se noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per prevenire qualsiasi cosa, viaggiamo più tranquilli, viaggiamo più sereni, ma banalmente anche il trasporto degli animali in vettura, ok?
0: Esatto,
1: stesso
0: esatto.
1: Discorso, nella macchina andiamo a trasportare le persone certamente a noi più care, che siano famiglia, amici, e noi per primi, io sono una grandissima rompiscatole e tutti i nostri ascoltatori, clienti lo sanno. No, vi devo leggere una cosa, aspetta un attimo.
0: Che è successo?
1: Vi leggo una massima di oggi, vi accolgo così, che l'ho condivisa con mia sorella l'altro giorno, mi autodenuncio proprio. Siete pronti? Aspettate, che perché vi farà sorridere. Eccola. Mia madre ha cresciuto una persona che si lamenta, non una che molla. Quindi non mollerò, ma mi sentirete borbottare nel mentre. Sono esattamente io, ok?
0: È vero,
1: ma
0: è.
1: Voglio borbottare, voglio dire le cose, non voglio non dirle. Cioè, parliamone. Il parlare è quello che permette dopo di dire: ok, sai che questa cosa la posso fare così, sai che questa cosa, ecco, la posso fare così, poi ognuno di noi prenderà la propria via.
0: Tu hai aperto un libro, quando talvolta io qui mi autodenuncio in trasmissione dicendo che dico quello che penso, questo è il segnale che abbiamo la libertà di parola, anzi, perdonami, abbiamo la libertà. Ricordiamocelo e non facciamoci mettere i piedi in testa da chi vuole saperne più di noi. A volte magari non sappiamo una cosa ed è giusto che qualcuno ci insegni, ma su certe cose dobbiamo metterci in testa che il voler essere superiori quando non lo si è un danno a se stessi. Ti prendo l'esempio dei monopattini. Ecco, a proposito di sicurezza, in questi giorni si è parlato tanto, da una settimana serve la targa al monopattino, serve il casco. Stamattina ho visto una scena bellissima, un cinno che andava a scuola, cinno avrà avuto 16 anni, che aveva il monopattino elettrico senza targa e non aveva il casco. È passato davanti a un passaggio pedonale una signora che era ferma lì. La prima cosa che ha guardato, oltre a vedere il cinno che non aveva il casco, ha guardato se il cinno aveva la targa e ha scossato la testa, come dirti, proprio un cretin, detta come va detta. Dobbiamo rispettare le regole, non dobbiamo sovrafforzare le regole esistenti, perché queste regole, quelle sulla sicurezza, sono fondamentali. Ragazzi, con la cintura di sicurezza, quante vittime in meno ci sono state? C'è un dato.
1: Ma quanti usano la cintura di sicurezza dietro?
0: Nessuno.
1: Possibile, ma non se ne parla.
0: Ma questo è stato un errore di comunicazione.
1: Bravo, bravo, bravo. Il casco. Allora, sul monopattino, ok? Te la dico male, ma voi tanto ormai mi conoscete e mi capite. È peggio che non abbia avuto il casco. Cioè, a livello di sicurezza, ok? Perché anche lì poi bisogna avere dei capitoli. Il monopattino che sta girando sulla ciclabile, il monopattino che sta girando su strada. Ma a prescindere da dove sta girando, perché non ha il casco? Perché i bambini in bicicletta con i genitori non hanno il casco? Bisogna prevenire quello che possiamo prevenire. Alcune cose non le possiamo, non dipenderanno mai da noi, ok? Hai detto una cosa molto bella prima, ed è una cosa tra le quali, per la quale io borbotto. A me piace il confronto, io vorrei potermi sempre confrontare, perché dal confronto tra me e te, che non vuol dire che partiamo dallo stesso punto di vista, ok?
0: No, infatti.
1: Ma io posso prendere qualcosa dal tuo punto di vista, tu puoi prendere qualcosa dal mio,
0: esatto.
1: E entrambi possiamo migliorare, confermare, modificare la nostra base di partenza. Ma se non se ne parla, ok? Quando vi dicevo prima, io ho approfondito alcuni temi, quando sono rimasta incinta, ma io prima non avevo sentito tanto parlare di quelle cose, cioè non sono stata bombardata di comunicazione. Io su alcune cose bombarderei con la comunicazione, ok? Far passare proprio il concetto, cioè la cintura di sicurezza dietro non se ne parla mai, non c'è uno spot pubblicitario, non c'è.
0: No, questo è stato.
1: Che me l'abbiano spiegato alla scuola guida.
0: No, Jessica, questo secondo me è stato un errore ministeriale, perché è stato poi forse anche una necessità a suo tempo. Se facciamo un salto indietro di tanti anni, allora si erano montate le cinture su quelle macchine che non l'avevano inizialmente, sì. Per favorire i produttori e i montatori di cinture, la montiamo solo davanti per il momento, poi dietro ci penseremo. È stata fatta dietro, è stata comunicata ma con meno intensità, e quindi molti, soprattutto quelli che hanno più dei miei anni, sono ancora convinti che dietro non serva. Ma non è vero, la cintura di sicurezza su tutte le macchine c'è, anche dietro. Siete in cinque, ci sono cinque cinture, la dovete mettere tutti.
1: Ma per lo stesso motivo per cui la mettete davanti, cioè, aspetta, vi faccio un altro esempio carino, oggi vi racconto come mia nonna Fernanda, la Fer, la capa, Lolli moglie, ha imparato a mettere la cintura di sicurezza. Allora, la mia nonna, non purtroppo, però mia nonna è stata una nonna che ha lavorato dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina, compresa la domenica, ok? Una cosa che però riusciva a fare era portarci a scuola alle elementari. Io abito a Casalecchio di Reno da sempre, andavo a scuola alle elementari a Zola Predosa, perché non sto dentro Zola Predosa, bene. Una mattina ci fermano i carabinieri, io ero Jessica anche alle elementari, cioè io sono sempre stata così,
0: sì.
1: Mio figlio è un altro generale come me, io avevo la cintura, mia nonna no, ok? E il carabiniere le dice, ma scusi, ma sua nipote che non ha 10 anni ha la cintura e lei no? E lei lì ha switchato il pensiero, ok? Perché era proprio una forma mentis, non di cattiveria, ma perché... arrivava da un momento storico e di tecnologia sulle vetture, dove la cintura non era ancora un'abitudine,
0: certo,
1: come oggi.
0: Certo, certo.
1: E qui torniamo al discorso della settimana scorsa, dove diciamo che dobbiamo essere bravi a mantenere quello che ci ha insegnato l'esperienza, ma essere anche bravi ad accogliere tutta quella che è l'innovazione di tecnologia, perché è bello il navigatore grande in macchina,
0: sì,
1: ma soprattutto di sicurezza. Okay? Oggi ci sono elementi tali per i quali ci permettono di migliorare la sicurezza.
0: Ecco, con questa considerazione, la sicurezza su quello che è la strumentazione della vostra macchina può essere perfezionata, controllata e verificata da Lolli Auto a Zola Predosa in via d'Ossa 90. Prendete appuntamento chiamando lo 051 75 86 50. Monica risponderà al telefono, principalmente lei, poi se non lei, povera Monica, cioè la saluto perché per me è un mito.
1: Cioè, Monica storica, ragazzi.
0: Monica è storica,
1: ma
0: e soprattutto
1: gli ascoltatori che ci vengono, che sono nostri clienti, sanno esattamente.
0: Lei sa tutto di tutti, sa anche il mio numero di scarpe tra un po'.
1: Sì, quindi abbastanza il nostro gazzettino, la Monica.
0: Esatto. Quindi voi chiamate, lei vi devia sul reparto che più vi necessita, e a questo punto avete la sicurezza di parlare con qualcuno che ne sa, e se c'è un problema ve lo risolve.
1: Sempre, benesso. Sempre e comunque.
0: Allora, mi raccomando, domani allo stadio non prendere troppo sole e comportati bene.
1: Il bimbo viene,
0: Fine anche il tuo bimbo.
1: Chiudiamo la stagione.
0: E se riusciamo, anziché venerdì, prossima settimana facciamo giovedì, magari un po' più tardi.
1: Ti piace molto.
0: Ti mando l'orario via SMS.
1: Vai, io ci sto. Okay. Surprise per gli ascoltatori.
0: Fai molla brava.
1: Anche voi, ragazzi, forza Bologna.
0: Ciao Jessica, ciao a tutta Lolli Auto.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

Allora, intanto è arrivata una notizia. Via Matteotti è chiusa da via Nicolò dell'Arca a piazza 20 Settembre per un problema di gas. È stato chiuso anche un tratto di via Carracci e le altre vie confluenti in questo tratto di strada. C'è stato un guasto sulla tubatura del gas e quindi ci sono dei problemi di traffico non indifferenti dietro la stazione. Se potete evitare di girare in quelle zone, vi conviene per evitare lunghe attese, lunghe code e nervoso che vi rovinerebbe l'inizio del weekend. Questo weekend che ci vedrà

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Sono le 9 e 59 minuti. San Lucchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Sono rientrati nella serata di ieri all'aeroporto di Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. L'arrivo in Italia è stato accompagnato da racconti pesantissimi sulle violenze che sarebbero state subite durante il fermo e il trasferimento. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso da Ben Gvir mentre deride i partecipanti alla missione, inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, e che ha provocato lo sdegno globale. Tajani chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano. L'opposizione dice non basta, bisogna sospendere i rapporti con Israele.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo è ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattività.

0: va condotta in un ufficio pubblico.
1: Durante l'operazione militare contro l'Iran, le forze armate statunitensi hanno perso quasi un quinto dei loro droni a lunga autonomia. A scriverlo è la TASS, citando una notizia di Bloomberg. Secondo il rapporto, dall'inizio dell'attacco all'Iran alla fine di febbraio, la Repubblica Islamica ha distrutto oltre 2 dozzine di droni, pari a quasi il 20% delle risorse del Pentagono precedenti al conflitto. Sul fronte USA, intanto, gli 007 smentiscono le dichiarazioni di Donald Trump sulla distruzione della capacità dell'Iran di costruire missili e droni all'85%.
2: La Guardia di Finanza di Varese ha scoperto un presunto traffico illecito di gasolio agricolo destinato alla rivendita abusiva a prezzi inferiori a quelli di mercato. 3 italiani sono stati denunciati dalla procura di Busto Arsizio al termine delle indagini condotte dalle Fiamme Gialle. L'inchiesta è partita dopo l'individuazione di un sospetto via vai di veicoli nei pressi di un cortile di Besnate, dove i finanzieri hanno accertato la presenza di un sistema di distribuzione di carburante composto da autocisterna e pompa.
1: È morto nella tarda serata di ieri all'età di 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Il decesso è avvenuto nella sua casa a Bra, lo rende noto lo stesso movimento da lui fondato nel 1989 per promuovere il diritto al piacere a un cibo buono, pulito e giusto per tutte e tutti.
2: L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia. La Commissione Europea ha previsto nel 2026 un aumento del PIL dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Secondo la Commissione, a pesare sulla economia italiana il nuovo shock energetico provocato dal conflitto in Medio Oriente.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi, venerdì 22 maggio 2026, è il 142esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:30. Le sante del giorno sono Santa Rita da Cascia e Santa Giulia. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 maggio del 1906 i fratelli Wright brevettano la macchina volante, il primo aeroplano. Nel 1978 in Italia viene approvata la legge sull'interruzione volontaria della gravidanza, ovvero legge 194 sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. Nel 1980 la Namco mette in commercio in Giappone il videogioco Pac-Man. Fu amore a prima vista con il popolo delle sale giochi che lo incoronò re dei videogame a gettone. Nel 2017 a Manchester nel Regno Unito un attentato kamikaze durante il concerto della cantante americana Ariana Grande nella Manchester Arena causa 22 vittime, circa 60 feriti e 12 dispersi, tutti giovanissimi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 22 maggio del 1987 ad Auckland prende il via la prima edizione della Coppa del Mondo di Rugby. Ad aprire la storia della competizione furono Nuova Zelanda e Italia e come da pronostico gli All Blacks ebbero la meglio, vincendo 70-6. Nel 1996 allo Stadio Olimpico di Roma la Juventus vince la sua seconda Champions League contro l'Ajax. Nel 2010 al Santiago Bernabéu di Madrid l'Inter batte 2-0 il Bayern Monaco vincendo dopo 45 anni la Champions League, la terza della sua storia. Avendo conquistato anche la Coppa Italia e lo scudetto, diventa la prima squadra italiana a centrare il triplete. E nel 2024 a Dublino l'Atalanta vince l'Europa League battendo 3-0 il Bayer Leverkusen, conquistando così il secondo trofeo della sua storia, il primo a livello continentale. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 maggio del 1975 Patti Pravo rilascia il disco Incontro. Nel 1992 Luca Carboni è tra gli artisti più venduti in Italia con Ci vuole un fisico bestiale. E nel 2000 NEC pubblica il singolo Ci sei tu. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Giacomo Matteotti, nato a Fratta Polesine il 22 maggio 1885, morto assassinato a Roma il 10 giugno 1924. Figura simbolo dell'antifascismo e politico di idee socialiste. Compie oggi 56 anni la supermodella britannica Naomi Campbell. Spegne 39 candeline il tennista serbo Novak Djokovic, ritenuto uno dei migliori tennisti della storia. 47 candeline sulla torta di Marrakesh, rapper e produttore discografico italiano. E prima di salutare salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 maggio 1873 di Alessandro Manzoni. Nel pantheon degli scrittori che hanno costruito l'identità culturale e non solo dell'Italia, con I Promessi Sposi gettò le basi dell'italiano moderno. Nel 2020 ci lasciava invece l'ex calciatore e allenatore Luigi Simoni. Dal giugno 2014 al giugno 2016 è stato presidente della Cremonese. E il proverbio del giorno è: grazie alla notte, madre dei pensieri, oggi conosco il mal che ho fatto ieri.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi, la grande orchestra di Ivano Pescari Band. Si balla dalle ore 21, prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera aperto dal martedì alla domenica, con il menù che cambia quotidianamente, in aggiunta poi la sera anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il gioco del burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari, e attenzione, le serate danzanti da giugno ad agosto nel cortile esterno dalle 20:30 si comincia con Nicolò Quercia il 9 di giugno. L'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Questa sera Alex e Miranda per il ballo. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono. I tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti e i viaggi meravigliosi. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Prenotarsi al 339 526 3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. La scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio 14:30 si balla con Lisa Maggio, qui le prenotazioni Mary 338 327 94 93. E sempre all'Arci Benassi dal 3 di giugno tutti i mercoledì sera arena estiva jukebox story con DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. E ancora la Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco, 338-259-0286. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth. Troviamo sempre delle buonissime e gustosissime crescentine. Vi ricordo ancora che martedì 26 maggio al Parco alle ore 21 grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Sorprese con serpenti e tanti trucchi da rimanere veramente a bocca spalancata, ingresso libero. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
3: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore.

0: in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
1: San Luchino Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini di polizia britanniche sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Stando a Sky News UK, il figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo sarebbe ora oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Gli investigatori cercano inoltre testimonianze da altre potenziali vittime di Epstein.
2: Situazione sempre più difficile in Congo a causa del virus Ebola. Nelle ultime ore alcuni residenti hanno dato fuoco a un centro di cura nella zona orientale del paese, dopo che era stato loro impedito di recuperare il corpo di un uomo del posto. Secondo un testimone che ha parlato con l'agenzia di stampa Associated Press, si trattava di alcuni giovani che hanno protestato mentre cercavano di recuperare il corpo di un amico apparentemente morto di Ebola. L'incendio riflette le difficoltà degli operatori sanitari nel cercare di frenare l'epidemia ricorrendo a misure rigorose che si scontrano con le usanze locali come i riti funebri.
3: L'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. Non consentiremo che lo abbia Teheran, ha detto Trump. Per il presidente USA il blocco navale ha funzionato al 100%. Per Bloomberg, se lo stretto resta chiuso fino ad agosto, si rischia una crisi come quella del 2008. Sono rientrati intanto ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza rilasciati dal governo israeliano.
2: La Guardia di Finanza di Ravenna ha chiuso un'operazione denominata Tutto Chiaro contro la pirateria audiovisiva che ha visto coinvolti migliaia di soggetti tra Italia, Francia e Germania. Le ipotesi di reato contestate sono pirateria audiovisiva, eccesso abusivo a sistemi informatici e frode informatica. Sono oltre 100 le perquisizioni e i sequestri nel mirino degli investigatori, una tecnologia innovativa mai scoperta prima che grazie a un'applicazione installata sui propri device consentiva ai clienti di accedere ai contenuti audiovisivi a pagamento.
3: Un pacchetto di misure approda oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri. La riunione, non ancora ufficialmente convocata, dovrebbe tenersi alle 19 e affrontare dall'energia ai ristori per l'autotrasporto fino agli interventi per l'emergenza frana di Niscemi. Tra i dossier più urgenti c'è quello relativo alle accise sui carburanti. Il taglio attualmente in vigore scade infatti oggi. Il governo è al lavoro per individuare nuove coperture che consentano di prorogare la misura ed evitare ulteriori rincari alla pompa.
2: Il basket in chiusura, la stagione di Eurolega arriva al suo attesissimo finale e oggi scattano le Final Four. Sul parquet del Telecom Center di Atene si sfideranno Olympiacos, Fenerbahce e Valencia Real Madrid, con in palio due posti per la finalissima in programma domenica alle 20.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno a mezzogiorno.
5: Sono le 11:00.
4: Ritorniamo in musica prima di una promozione che riguarda Sogni d'Oro. Soddisfo la richiesta dei carissimi Clorinda e Bruno. Ragazzi, buon fine settimana anche a voi. Massimo Ranieri, Erba di casa mia.

0: Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama
1: Sergio.
0: Come si chiama il tuo compro oro?
1: Sogni d'oro.
0: Dove ci troviamo esattamente?
1: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
1: Il negozio è aperto dal 2012.
0: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
1: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
0: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
1: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
0: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
1: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base alla qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
0: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
1: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
0: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
1: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
0: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
1: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10:13 e 16:19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
0: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
1: Ciao Nicola.
0: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
3: Mi ricordo di te.
4: Mi ricordo di te.
3: Ribella, ribella, ribella.
4: Ultimo bella davvero.
3: E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
2: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. Avas time que a Radio San Luque, sabed mattina dal Novel Dis.

0: Rossetto e caffè, lui è Sol Da Vinci. Le informazioni adesso sul traffico.
1: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
2: Luce Verde Italia.
3: Bentrovati. Traffico bloccato con 9 km di coda sulla 10 Genova 20 miglia tra Savona e Orcofellino in direzione 20 miglia a causa di un incidente. Ancora in A10 per un cantiere tra Pietra Ligure e Spotorno si sono formate code di 5 km verso Genova. Traffico bloccato sulla 1 Milano-Bologna a causa di un mezzo pesante che ha effettuato un salto di carreggiata al chilometro 94.500 tra il bivio per la Cisa e Fidenza in direzione Milano. Si segnalano inoltre 8 km di coda a partire da Parma. Trattandosi di un incidente con salto di carreggiata abbiamo 9 km di coda anche in direzione opposta, quindi verso Bologna tra Firenzuola e il bivio per la 15 Parma La Spezia. Rimaniamo sull'autosole per segnalare 10 km di coda tra il bivio per la Complanale di Piacenza e la diramazione per Firenzuola verso Bologna, anche qui a causa di un incidente. 6 km di coda sulla 22 del Brennero per traffico intenso tra Carpi e il bivio per la Milano Bologna in direzione Modena. Scendiamo nel Lazio, ci sono 4 km di coda sulla diramazione di Roma Sud tra il grande raccordo anulare Monte Porzio Catone per un veicolo che ha preso fuoco in direzione da Milano Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI.

Lei è Paola Iessi, ultimo lavoro, stessa direzione. Abbiamo accontentato anche l'amica Paoletta. Volevo salutare anche Giordana e un abbraccio forte forte anche al carissimo Pietro.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Beh, ma c'era già la sigla, Beh, ma qui siamo in giro, che è un brutto lavoro. In giro, al telefono, siamo al telefono, è vero? Perché, insomma, siete in tantissimi, di questo vi dobbiamo sempre ringraziare. E allora, dicevo, ci dedichiamo da questo momento alla nostra bella musica tradizionale. Facciamo così, il valzer della cantina. Lui è Ruggero Passarini.

0: Ruggero Passarini con il valzer della cantina. Manuel, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Beh, ma siamo già venerdì, ma sembra ieri che abbiamo cominciato la settimana. Siamo già venerdì.
1: Non me ne parlare. Qual tempo vola.
0: Mamma mia.
1: Devo dire che bisogna spicciarsi anche a organizzare le ferie, perché viene il giorno che vai in ferie non hai ancora fatto niente di quello che devi fare.
0: Esatto. Dico proprio.
1: Devi prenotare le cose, devi muoverti per tempo, perché ora che parti non hai prenotato niente.
0: Esatto.
1: Ti giuro. Qual tempo vola.
0: Vola.
1: È una cosa incredibile. Ma noi siamo piazzati per terra perché non possiamo volare.
0: Ci ah no, guai.
1: Ecco, grazie a Dio.
0: Abbiamo mai molato neanche in quel bruttissimo periodo, anzi ci sentiva esatto. Sempre. E allora?
1: Esatto. Quindi noi ci siamo e siamo alle porte di un altro super weekend,
0: sì?
1: Ragazzi. Siamo prontissimi. Allora, intanto ieri sera abbiamo concluso la Sala Paradiso, la nostra stagione dedicata ai giovedì sera.
0: Mm.
1: Grandissima chiusura.
0: Ho visto.
1: E buone vacanze a tutti, grazie della fiducia e ci rivediamo per i giovedì sera, Valle di Lupo e Boogie Boogie, il 24 di settembre, che apriremo con Jerry dei TNT. Però per adesso ci rimangono ancora due sabati da ballare con l'orchestra.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la Sala Paradiso, questo sabato 23 maggio si balla con l'orchestra di Stefano Linari,
0: sì?
1: Quindi il quartetto di Stefano Linari, dalle ore 21, 051 45 12 00, il numero per prenotare. E poi abbiamo sabato 30 maggio, gran finale di stagione con l'orchestra di Roberto Gamberini, gelato per tutti a metà serata, e così chiuderemo anche i nostri sabati sera danzanti. Poi il sabato sera tornerà poi ovviamente a settembre, ma ne parleremo. Poi vi ricordo che tutti venerdì abbiamo la serata latino-caraibica fino al 5 di giugno, e poi vi ricordo che comunque continuiamo con la tombola il mercoledì sera, giovedì pomeriggio e domenica pomeriggio. La tombola della domenica pomeriggio c'è tutto l'anno,
0: sì?
1: Per cui salvo casi estremi particolari che poi verrete avvisati lì a tombola, ovviamente tutte le domeniche dell'anno in locale climatizzato si gioca tombola al pomeriggio, mentre mercoledì e giovedì a metà giugno arriveranno a termine, poi te lo dirò.
0: Certo.
1: Poi vi ricordo che il lunedì sera giochiamo a burraco a coppie, tutti i lunedì alle ore 20:30, e quindi vi aspettiamo anche tutti estate. E poi vi ricordo che l'Arti San Lazzaro è sempre in via Bellaria 7, San Lazzaro di Savena, provincia di Bologna, autobus 90 dal centro, oppure uscita 12 della tangenziale, per venire a trovarci. Ampio parcheggio, ben strade ben illuminate, ma soprattutto tante attività che vi aspettano, dal ballo ai giochi, il bar che è aperto tutti i giorni dalla mattina alla sera per le consumazioni, ma anche per giocare a carte, a biliardo e a bocce. Abbiamo il nostro self service che vi aspetta quando avete fame, volete mangiare qualcosa, magari fate una passeggiata lì nel parco delle caprette, venite con i bambini. Cosa facciamo?
0: Torniamo a certo.
1: Casa, ma no,
0: allora,
1: self service, ti fermiamo qua e mangiare qualcosina, che siano buone crescentine o la pizza, o che sia menù tradizionale, dall'antipasto al dolce finché ne vuoi. Noi siamo lì tutti i giorni a mezzogiorno fino alle 14:30, sempre con possibilità di asporto, perché mentre che te sei bimbi, no? Bimbo vuole andare a casa, prendo da mangiare e ho già preparato.
0: Quindi
1: c'è l'opportunità lì. La sera siamo aperti dal martedì alla domenica,
0: sì?
1: Dalle 18 fino alle 21:30, 21:45 nei weekend. Quindi il nostro self service è chiuso solo il lunedì sera per turno. Questo per quanto riguarda la ristorazione. Attenzione che arriva la sagra dei sapori e quindi cominciamo ponte del primo giugno e anche questo weekend, questo è il prossimo, avremo la sagra dei sapori in sala 77,
0: sì?
1: Sempre a self service, quindi menù tradizionale, anche lì dalle 11 in poi, festivi anche a mezzogiorno, la sera gli altri giorni del weekend. E poi cosa vi devo dire? Che balleremo quest'estate tutti martedì sera dal 9 giugno, cominciamo il 9 giugno con Nicolo Quercia, si balla dalle 20:30 alle 23:30, facciamo il programma del ballo liscio,
0: sì?
1: All'aperto sotto le stelle nel piazzale antistante il bar, che ovviamente verrà tutto riarredato per il ballo, che uno lo vede adesso e dice oddio, aspetta un attimo. Ma sarà tutto riarredato.
0: Ma non avevamo mica dubbi.
1: Ma ora io spero, ma qualcuno il dubbio ce l'avrà sempre, come lo stesso.
0: Certo.
1: Il mondo è bello perché vario.
0: Dilla noi.
1: Esatto, brava. E quindi verrà riarredato il piazzale, balleremo all'aperto sotto le stelle, se piove si balla dentro la Sala Paradiso. Tutto questo ballo estivo è a ingresso gratuito e quindi basta venire, non si prenota il tavolo dal 9 giugno tutti i martedì sera.
0: E avere la tessera.
1: Quello è ovvio, quello
0: allora,
1: che entra in cortile dovete averla. Esatto, ci vuole la tessera Arce, mi raccomando. Bene ragazzi, detto questo, detto tutto.
0: Bene.
1: Aspettiamo a braccia aperte all'Arti San Lazzaro nelle sue mille attività rivolte a tutti, dai bambini agli adolescenti agli adulti, perché non dimentichiamoci, facciamo trekking per adolescenti, spedizioni in montagna, gitarelle di trekking in Alto Adige, accompagnati da noi, cioè da istruttori esperti di trekking, che ce vado io, cioè, istruttori esperti di trekking che accompagnano i ragazzi dai 17 anni in su, quindi attività anche per i ragazzi estive, quindi non manca niente, informatevi.
0: Molto bene. Allora buon fine settimana ragazzi.
1: Grazie.
0: A lunedì
1: certo, anche a voi, mo certo, sarà fatto.
0: A lunedì, ciao caro, ciao.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.
0: Caro Valerio, risponda tu a SMS, Valerio di Ferrara, ecco alla Fiora.

0: quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella, Villa Turchi, mercoledì 27 maggio dalle 17.30 allo spettacolo Fagiolino Barbiere dei Morti. Con questo spettacolo divertente Corticella ricorda il grande Febo Vignoli. E nell'ambito di questa iniziativa ci saranno anche le Croce Rossine del Comitato presenti, le Croce Rossine del Comitato della Croce Rossa di Bologna con le loro attività. A Villa Turchi poi martedì 2 giugno la grande festa della Repubblica, dalle 17.30 si balla con William Monti ed Erika Artioli, crescentine pizzette al bar, bibite e gelati per tutti. Le iniziative che si tengono a Villa Turchi sono rivolte ai soci, ai frequentatori aderenti ancescao. Villa Turchi in via Colombarola 40 qui a Bologna Corticella risponde allo 051 32 35 39.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltare.

0: La nostra settimana termina qui, ancora tanti auguroni di buon onomastico a chi porta il nome di Rita, e noi abbiamo tantissime tantissime amiche, ancora tanti tanti auguri, buon onomastico a tutte voi, e che dire, vi ringrazio affettuosamente, di più non posso fare, vi abbraccio virtualmente e vi auguro un bellissimo, straordinario, felice fine settimana e vi do appuntamento a lunedì mattina intorno alle ore 8.
1: Radio San Luchino, la musica da ballo abita qui!

0: Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: San Lucchino Notizie.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: A margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, il segretario di Stato USA Marco Rubio ha affermato che ci sono lievi progressi nei colloqui con Teheran. Rubio ha poi spiegato che Donald Trump è deluso dal comportamento della NATO nello scenario medio orientale. Nonostante ciò, il tycoon ha deciso di inviare 5.000 soldati in Polonia. Plauso da parte del segretario dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, che però avverte: col tempo diventeremo meno dipendenti da un unico alleato, ovvero gli Stati Uniti.
7: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali.
8: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco ieri sera nella regione di Lugansk controllata dai russi. Lo ha detto la commissaria russa per i diritti umani citata dalla TASS. Sempre ieri Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti.
7: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale di Search and Recovery condotta nel sito di immersione di Dekunu Kandu, atollo di Vavu alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Gli obiettivi dell'immersione includono

0: Arrivano la cosiddetta sink clean up, la rimozione di sagole guida temporanee e attrezzature installate all'interno delle cavità durante la fase di recupero, oltre alla verifica e recupero di ulteriori elementi rimasti sulla scena e potenzialmente utili alle indagini in corso, così è stato spiegato.
1: Sono 743 i comuni che riapriranno le loro urne pochi mesi dopo l'appuntamento del referendum per le elezioni amministrative con cui eleggeranno il sindaco e rinnoveranno il consiglio comunale, tra queste 18 capoluoghi di provincia, da Salerno e Messina a Mantova e Reggio Calabria, e un capoluogo di regione, Venezia. In totale un italiano su 10 dovrà esprimere la sua preferenza.
0: La Formula 1, quinto appuntamento della mondiale con il Gran Premio del Canada. Oggi l'unica sessione di prove libere del weekend sarà alle 19.30 con le qualifiche della sprint che si terranno alle 22.30. Domani alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scattano le qualifiche. Domenica alle 22 al dia la gara. Nel weekend in pista anche la F2 F1 Academy.
1: Per ora è tutto, a più tardi.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, ben trovati. Invariata la situazione solo 1 Milano-Bologna, dove a causa di un camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94.500, ci troviamo tra Parma e Fidenza verso Milano, si registrano 11 chilometri di colonna. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura, il traffico defluisce su una sola corsia. Chi è diretto a Milano e proviene da Bologna, consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze suggeriamo di seguire l'indicazione per la A22 del Brennero e successivamente mettersi sulla A4 Milano-Venezia. Ancora sulla 1 Milano-Bologna abbiamo incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Sulla A22 del Brennero 6 km di colonna tra Carpi e il bivio di immissione per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione. In Liguria ancora problemi sulla Genova a Ventimiglia per traffico intenso e lavori, incolonnamenti per diversi chilometri tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Abbiamo code anche verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sulla Milano-Genova incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze, in A1 rallentamenti con code tra Firenze Nord e Calenzano verso Bologna. Sulla 11 Firenze Mare incolonnamenti tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Si tratta di un incidente nelle Marche, 2 km di fila sulla A14 Adriatica, nelle due direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Vi sono dei lavori sul tratto umbro della Firenze-Roma, 3 km di coda, attenzione per un veicolo in panne tra Fabro e Orvieto verso Roma. A Roma disagi sulla diramazione Roma Sud, c'è stato un incidente, il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda. Incidente avvenuto al chilometro 17, abbiamo quindi code tra il raccordo anulare Torrenova in direzione di Napoli. Da registrare poi un altro incidente sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra Tor de Cenci e Castel Romano Trigoria in direzione di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
5: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
6: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
4: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta.
7: presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.

0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi, sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi, la grande orchestra di Ivano Pescari Band. Si balla dalle ore 21, prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera aperto dal martedì alla domenica, con il menù che cambia quotidianamente, in aggiunta poi la sera anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il gioco del burraco, la tombola, mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari e attenzione, le serate danzanti da giugno ad agosto nel cortile esterno dalle 20:30 si comincia con Nicolò Quercia il 9 di giugno. L'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Questa sera Alex e Miranda per il ballo. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono, i tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti e i viaggi meravigliosi. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Prenotarsi al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. La scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio 14:30 si balla con Lisa Maggio, qui le prenotazioni Mary 338-327-9493. E sempre all'Arci Benassi dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. E ancora la Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco 338-259-0286. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dallan Po al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth. Troviamo sempre delle buonissime e gustosissime crescentine. Vi ricordo ancora che martedì 26 maggio al Parco alle ore 21 grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Sorprese con serpenti e tanti trucchi da rimanere veramente a bocca spalancata, ingresso libero. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15. www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Lucchino Notizie.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Fine delle operazioni militari e della guerra mediatica. Cessate il fuoco immediato tra Iran e USA. Totale senza condizioni su tutti i fronti. Garanzie per la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Golfo di Oman. Sarebbero questi alcuni dei punti contenuti nella bozza finale di un possibile accordo tra Iran e Stati Uniti con la mediazione del Pakistan. L'annuncio potrebbe arrivare a ore.
4: La polizia sta indagando sull'ex principe Andrew per presunti reati sessuali. Secondo quanto si legge su diversi media stranieri, gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor nel 2010 per scopi sessuali. L'iniziativa arriva dopo che le forze dell'ordine hanno individuato molteplici piste investigative in quella che viene descritta come un'indagine di grande rilevanza. La polizia avrebbe sequestrato prove durante una perquisizione nell'ex casa di Andrea Royal Lodge, nella sua nuova proprietà nella tenuta di Sandringham nel Norfolk, che gli agenti sarebbero ora esaminando attentamente.
5: Gli agenti della polizia locale di Roma sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino che ha chiamato il comando riferendo di due bambini soli all'interno di un'auto in sosta. Giunti sul posto, gli agenti hanno verificato la presenza dei minori all'interno della macchina lasciata parcheggiata al sole. Contestualmente, gli agenti hanno avviato gli accertamenti per rintracciare i genitori fino a individuare la madre che si era allontanata per recarsi in alcuni esercizi commerciali. Considerata la gravità della situazione, la donna è stata accompagnata negli

0: uffici del comando per i controlli del caso. È stata denunciata per abbandono di minori.
1: Due professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione del giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia. Lì entrano in gioco le scene riprese in un video online, dove si vedono risate e derisioni da parte del gruppo. I due adulti invece cercano di placare gli animi minacciando l'intervento delle forze dell'ordine.
0: Nella serata di ieri è morto a 76 anni Carlo Petrini. Il decesso nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Gastronomo, giornalista, scrittore e promotore di un sistema alimentare sostenibile e giusto, Petrini era il fondatore di Slow Food.
1: Il calcio in chiusura: Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione. A comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese. La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, ma adesso c'è l'ufficialità. Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione. A confermarlo è stato lo stesso club attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.
0: Per ora è tutto, a più tardi.

Numero 15.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, bentrovati. Invariata la situazione solo 1 Milano-Bologna, dove a causa di un camion che ha effettuato un parziale salto di carreggiata al chilometro 94-500, ci troviamo tra Parma e Fidenza verso Milano. Si registrano 11 chilometri di colonna. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'autovettura. Il traffico defluisce su una sola corsia. Chi è diretto a Milano e proviene da Bologna, consigliamo di uscire a Parma e rientrare in autostrada a Fidenza dopo aver percorso la via Emilia. Per le lunghe percorrenze suggeriamo di seguire l'indicazione per la A22 del Brennero e successivamente mettersi sulla A4 Milano-Venezia. Ancora sulla 1 Milano-Bologna abbiamo incolonnamenti a tratti per traffico molto intenso tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. Sulla A22 del Brennero 6 km di colonna tra Carpi e il Bio di Missione per la 1 Milano-Bologna in quest'ultima direzione. In Liguria ancora problemi sulla Genova a Ventimiglia per traffico intenso e lavori, incolonnamenti per diversi chilometri tra Savona e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Abbiamo code anche verso Genova tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure. Sulla Milano-Genova incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla verso Milano. Molto intenso il traffico anche nel nodo di Firenze in A1, rallentamenti con code tra Firenze Nord e Calenzano verso Bologna. Sulla 11 Firenze Mare incolonnamenti tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Si tratta di un incidente. Nelle Marche 2 km di fila sulla A14 Adriatica nelle due direzioni tra Pedaso e Grotta a Mare. Vi sono dei lavori sul tratto umbro della Firenze Roma, 3 km di coda, attenzione per un veicolo in panne tra Fabro e Orvieto verso Roma. A Roma disagi sulla diramazione Roma Sud, c'è stato un incidente, il traffico è momentaneamente bloccato con 3 km di coda. Incidente avvenuto al chilometro 17, abbiamo quindi code tra il raccordo anulare e Torrenova in direzione di Napoli. Da registrare poi un altro incidente sulla Pontina, attenzione, incolonnamenti tra Tor de Cenci e Castel Romano Trigoria in direzione di Latina. Queste le notizie più importanti al momento, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

numero 13.

0: talk about.
1: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
2: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19-B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

numero 9.

0: numero 7.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: E un son sbreghe l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
5: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: per presunti reati sessuali nella residenza reale.
1: Sono almeno 4 i morti in un attacco di droni ucraini su un dormitorio studentesco avvenuto ieri sera nella regione di Lugansk, controllata dai russi. Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB, i servizi segreti militari russi, nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento da Mosca, che ha concluso col lancio di missili intercontinentali e ipersonici le esercitazioni nucleari congiunte con Minsk. Intanto il presidente americano Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. La decisione è stata accolta positivamente dal segretario generale della NATO, Mark Rutte.
0: Le forze armate israeliane hanno riferito dell'uccisione di 5 militanti di Hezbollah individuati mentre entravano in un centro di comando del gruppo sciita filo-iraniano a nord dell'area controllata da Israele nel Libano meridionale. Intanto circa 50 attivisti della flottiglia sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Tra di loro risulta anche un italiano.
1: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo la perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
0: 2 professori sono stati dapprima accerchiati e successivamente aggrediti da un gruppo di giovani nei pressi del parco Falcone Borsellino a Parma. Secondo la ricostruzione de Il Giornale, un docente stava attraversando il parco quando è stato circondato da diversi ragazzini. Il collega, assistendo alla scena, è intervenuto per aiutare il professore, finendo anche lui coinvolto nel parapiglia.
1: Lo sport con la vela torna all'America's Cup da oggi e fino a domenica 24 maggio nel Golfo degli Angeli di Cagliari. Andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027, il percorso di avvicinamento alla 38esima edizione della Louis Vuitton America's Cup, in programma a Napoli dal 10 al 18 luglio 2027.
0: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

Numero 3.

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e i festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questo 20 anni.
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Super Trailers.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
21: Troverò io la marmotta.
22: Hopper, il segreto della marmotta, dal 14 maggio solo al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

Buon pomeriggio a tutti da Mandrillo in diretta, Radio Sanluchino Bologna. Come va? Se state bene mi fa piacere, se vi state curando mi fa piacere, se avranno ottimi risultati. Se mi ascoltate, un buon segno. Se siete in tanti, meglio. Allora, oggi faremo tanta musica perché non ci sono interviste, ma la settimana prossima ne ho tre. Lunedì Fabia, poi tutti gli altri martedì, giovedì e ce n'è. Allora, il primo brano che ho scelto oggi è l'ultimo singolo dei Rolling Stone, da non confondere con l'ultimo album che ancora non c'è ma che è già uscito. Allora, l'ultimo singolo è questo.

Rolling Stone. Ecco, lui è ancora così intonato. Dunque, dei Beatles non c'è niente di nuovo, anche perché si disfarono anni fa, hanno fatto dei pezzi, vari singoli, ma io vi voglio far ascoltare una cover più tardi. Adesso, dopo un rock dei Rolling Stones, ci sentiamo una cover di un pezzo di Bob Marley. Sentite.

Nuvole No Cry, fatta in una maniera molto diversa dall'originale. E adesso la cover che ho scelto di un pezzo dei Beatles. Oh Darling.

E questo era un pezzo dei Beatles, non il solito Help o Yesterday o che so io. Dunque, vi ricordate Baltimora? Fece un pezzo che si chiamava Tarzan Boy degli anni 80, che è andato tantissimo, però anche con questa sonorità, in questa cover remixata, diciamo che è piacevole. Siete pronti ad alzare la radio e ballare?

0: Questo era un pezzo di successo degli anni 80. Sono i 50? Riusciamo a farne un altro? Ma lo facciamo dopo. Adesso ci occupiamo delle previsioni del tempo, dei fatti di cronaca avvenuti in questi recenti. Le previsioni del tempo fino a martedì. Prepariamoci a un bel po' di caldo. Ma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
4: Radio San Luchino, meteo, traffico, informazione.
0: Allora, oggi è il 142esimo giorno dell'anno, la 21esima settimana. Oggi è il giorno di Santa Rita, era usanza, e lo è tuttora per i credenti, benedire le rose. Infatti è il giorno della festa delle rose, oggi. Questa usanza prevedeva che la gente andava a far benedire le rose e poi le teneva in casa, le faceva essiccare e le teneva lì così, perché è il giorno particolare. Il sole tramonta alle 20:41, la luna è crescente. Avete fatto, voi avete fatto benedire le rose? Sapete che ogni rosa, il colore delle rose, ha un significato, eh? Allora, previsioni del tempo. Abbasso un attimo la cuffia. Dunque, in questo momento ci sono 28 gradi del pomeriggio straordinario, cielo sereno poco nuvoloso, 28 gradi. Domani una giornata come questa con 29 gradi, domenica 30 gradi, tutte giornate, attenzione, lunedì 32, martedì 33, mercoledì 34 gradi, tutte giornate di cielo sereno, era ora, grade. Quindi gli ultimi giorni di maggio sono... sono all'insegna delle temperature molto alte. Sì, perché insomma. Però giovedì 28 caliamo di 6 gradi. Comunque, questa settimana, ricordatevi, la settimana prossima, cioè domenica 30, lunedì 32, martedì 33, mercoledì 34 gradi. Andiamo ai fatti di cronaca.

Gabone sotto la collina alla galleria antisico esondazione del Ravone. Vogliono fare un tubo enorme sotto la collina per far sì che il Ravone si riempi meno. Sarà vero? Boh. Fuga di gas nel lavoro sul tram via Matteotti è chiusa per odori di gas. Il bus 18 fino al Trebbo, il PD rilancia collegamenti con Castelmaggiore, tram e sim. Purtroppo ci ha lasciato quel signore che è stato punto da un insetto, a 52 anni è morto dopo la puntura di un insetto. Paolo Fravazzi si era accasciato nel cortile di casa dopo la puntura. Inutili soccorsi e la corsa al Sant'Orsola. Pensa te che morte di merda. Uno viene punto da un oggetto e muore. 55 anni. Ma è pazzesco. Quel che resta dopo l'omicidio senza ragione del capotreno del caso Modena. Abbiamo provato a capire attraverso l'analisi di psicologi e le riflessioni. Esce dal supermercato e non trova più suo figlio. Nunziata immediata, 25 anni, è scomparso a Salerno. Nunziate? Di 25 anni è scomparso a Palermo. La madre è andata dentro a fare la spesa, lei quando è uscita non c'era più e non si trova. Era l'ultima notizia, probabilmente ne arriveranno prima delle ore 16, ma queste verranno approfondite assieme ad altre nuove nel corso del radiogiornale delle 17 di Bologna, di Radio San Lucchino. Allora, amici, è giunto il momento di fermarci un attimo.

0: linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore. Hai un bella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono tornati a Roma la scorsa notte gli attivisti italiani della Global Sumud Fotiglia per Gaza rilasciati da Israele. Al loro rientro a Fiumicino hanno parlato di torture subite sia fisiche che psicologiche e di aver vissuto per 48 ore in un campo di concentramento. Fonti dell'organizzazione hanno denunciato che circa una cinquantina di attivisti sono stati ricoverati a Istanbul per le lesioni riportate durante il periodo di detenzione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato. Il team legale italiano della flottiglia valuta una denuncia per tortura.
3: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
4: Svolta nelle indagini sul drammatico incidente in cui ha perso la vita la ventenne Beatrice Bellucci, avvenuto lo scorso 24 ottobre su via Cristoforo Colombo a Roma. Gli inquirenti avrebbero iscritto nel registro degli indagati il nome di Silvia Piancazzo, l'amica della vittima che si trovava al volante quella notte. Secondo una perizia, infatti, l'incidente non sarebbe stato solo causato dalla BMW arrivata sfrecciando. Piancazzo, stando alla ricostruzione, non sarebbe esente da responsabilità in merito alla carambola che ha causato il decesso della ventenne e ha costretto lei stessa al ricovero in terapia intensiva per 4 settimane. L'ipotesi è di omicidio colposo.
3: È deceduto a casa lo scorso 18 maggio Cristian, un 55enne lombardo affetto dal 1999 da

0: sclerosi multipla che lo scorso febbraio ha chiesto alla propria ASL di poter accedere al suicidio assistito. Lo rende noto l'associazione Coscioni a cui l'uomo si era rivolto. Si tratta del terzo caso in Lombardia e del 17° a livello nazionale. Intanto l'associazione rilancia sulla raccolta firme per la legge regionale di iniziativa popolare denominata Liberi Subito.
1: Pronta una nuova bozza di accordo tra Stati Uniti e Iran, redatta con la mediazione del Pakistan. A riportarlo è stata la televisione Al Arabiya. Il testo prevede 9 punti, tra cui un cessate il fuoco immediato, completo e incondizionato su tutti i fronti, garantita anche la libertà di navigazione nel Golfo Persico, nello Stretto di Hormuz e nel Mar di Oman. Secondo i media, dal Pakistan cauto ottimismo su un accordo.
0: Il tennis inizierà contro la wild card francese Clément Thibaud il Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera, un potenziale ottavo di finale azzurro contro Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fuchsovic, o Luciano Darderi, che giocherà contro l'austriaco Hofner.
1: Ed è tutto, a più tardi.

vi ho annunciato che da domenica a giovedì è un caldo di quelli tosti, sempre più caldo fino a giovedì, poi di nuovo un calo di 7-8 gradi, poi di nuovo su. Allora è bellissimo, non si veste più a cipolla, che due maroni la cipolla, ragazzi. A me piace tantissimo la cipolla, ma vestire, come si dice, cipolla il mattino, un freddo esagerato, la notte quando chiudo mammarina è freddo, e allora insomma, cioè, adesso invece pian piano andiamo nel caldo. Allora, il caldo ci si scopre, chissà come saranno le ragazze quest'estate, le ragazzine, pantaloncini corti o minigonna, delle cose, chissà cosa andrà di moda anche sulle spiagge, un gioco o qualcosa, ma

Eloide, gran bella figliola che in questo filmato hanno, sono andati a registrarlo dove si è fatto un film anni fa,

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
3: Radio San Luchino.

Bene, sono le 15:22. Oh, domani sera ci sarà l'ultimo appuntamento del Bologna e molti giocatori non ci saranno più perché è un via e vai. Diciamo che è la cosa negativa del calcio, soprattutto per i nostalgici come sono io. Primo, pochissimi italiani che giocano. Secondo, sono tutti, oltre che apparentemente bravi, ma anche super pagati. Super pagati! Non è giusto, non è corretto, non... dei miliardi e miliardi. Chi ha rovinato il mercato è anche gli arabi, che continuano a elargire milioni e miliardi ai giocatori, e quindi è difficile non accettare. E se mai mi danno un miliardo, secondo voi rimango San Luchino a essere un imbecille? Invece non mi dà nessuno un miliardo, sono qui, ma sono ben felice di essere qua, anche perché io non troverò mai uno che mi dà un miliardo andare in un'altra radio. Poi sai, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato. E quindi ultimo appuntamento, i giocatori che fanno, che quando fanno un errore molto grande di baciare la maglia e di metterci il cuore quando segnano. Perché? Loro devono mettere la mano a sinistra o a destra dietro, dove hanno quel portafoglio, che è quella cosa più importante per loro, oltre a prepararsi e ovviamente a darsi da fare. Il calcio è diventato una roba pazzesca. Ci vogliono tanti soldi, tanti, tanti, tanti, tantissimi. Pensate che se la Juve non va in Champions perde 70 milioni di euro, così, un fumo, è un delirio veramente. Poi ci sono i tifosi che si affezionano a un giocatore. A Bologna per esempio c'è purtroppo chi ha messo tanti soldi che pian piano vuol rientrare, e allora tutti gli anni ci vendono i migliori, e quindi anche questa ultima partita di domani sera sarà l'insegna dei saluti per alcuni giocatori e conferme per altri. Poi ovviamente allo stadio dell'Ara arrivano i concerti, e ce ne saranno tanti, perché i cantanti, quelli tosti che hanno un seguito pazzesco, come ad esempio questo, che ha dedicato una canzone proprio ai grandi concerti.

dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: morta. È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna, telefono 051 23 25 15, www.oreficeriatommasi.it. Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

chitarra. Gianni Morandi, pezzo scritto per lui ad hoc. Cremonini ha scritto per me la canzone San Luca. Io sono nato a San Luca, io sono bolognese doc, per dire che non che sono di prestigio, ma sono nato a San Luca, battezzato in San Pietro, quindi facciamo presto. Voi vada, se uno che mi dice che non è bolognese, nato a San Luca, amola. E quindi ringrazio Cremonini, Cremonini non lo conosco nemmeno, però io sono nato a San Luca. Allora, Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Ma tu chi sei? Para pa pa pa pa. Para pa pa pa pa. Senti qua, senti. Gianna Nannini, che chiama quella cosa là America. Quella cosa là. Alcuni cantanti la chiamano in maniera diversa. La Nannini, l'America.

0: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
1: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
2: Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

voglio parlare adesso di un cantante che 20 anni fa aveva un bel fisico e piaceva molto alle ragazze, Gianluca Grignani, che si è un po' trascurato, un po' autolesionato. Poi ha scritto fra l'altro canzoni meravigliose, meravigliose. Tra le canzoni che ha scritto c'è una più leggera, lui ha dedicato quella cosa là, l'ha chiamata l'aiuola, l'aiuola. Quindi a tutte le aiuole in ascolto,

in onda! Termina qua! Ma oggi abbiamo fatto un bel mescolamento. Amici vicini e lontani, noi non ci sentiamo domani, ma lunedì con un ospite. Quindi intervisterò Fabia. Ringrazio tutti per l'ascolto. Spero in un vostro buon weekend.

0: mi raccomando, se ce la fate, soprattutto state allegri, con grinta si va avanti. Ciao a tutti. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
1: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio.

0: Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: San Luchino Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
3: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati da media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
4: Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni del passato con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo per presunti reati sessuali nella residenza reale. Finora Andrea è stato indagato in relazione allo scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico.
3: Un video pubblicato su TikTok rimosso dopo poche ore riaccende l'attenzione sull'omicidio di Bakary Sakho, il 35enne bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Nel filmato comparirebbero due dei minorenni coinvolti nell'inchiesta, entrambi detenuti. La clip, accompagnata dalla frase "quello che non ti uccide ti fortifica" e da un sottofondo musicale, sarebbe stata postata da un loro conoscente minorenne. Gli investigatori dovranno ora chiarire chi abbia realizzato il filmato e se sia stato registrato all'interno della struttura detentiva.
4: Passiamo alle parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Biodiversità dichiara che abbiamo il dovere di non trasferire ai giovani un mondo compromesso. In questo periodo di vita internazionale è ancora più importante operare perché la guerra, sottolinea Mattarella, sta devastando i territori e distruggendo l'ambiente in tante parti del mondo. Per questo quello che sembra inerme rispetto a tale violenza va rafforzato.
3: L'Italia è al 31esimo posto nella classifica globale dei 49 paesi con maggiore capacità di innovazione. Singapore è al primo posto, mentre seguono Israele e Regno Unito. L'ecosistema dell'innovazione italiano vanta eccellenze riconosciute a livello internazionale, dalla qualità della ricerca accademica alla competitività dell'export, fino alla competenza scientifica e tecnologica, espressa anche attraverso infrastrutture avanzate di supercalcolo. Il paese tuttavia continua a scontare ritardi strutturali che ne limitano il potenziale di crescita. Tra questi ci sono il basso livello degli investimenti pubblici e privati in ricerca e sviluppo e le difficoltà nel rafforzare il capitale umano.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: PS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Radio San Lucchino, il GR delle buone notizie.
1: Bentrovati, buon venerdì 22 maggio con il GR delle buone notizie. Scendono i prezzi delle compagnie aeree low cost. Dietro questo cambio di rotta ci sarebbe soprattutto l'incertezza dei viaggiatori. Tra tensioni geopolitiche, timori sui costi del carburante e paura di possibili disagi, sempre più persone starebbero aspettando l'ultimo momento prima di prenotare. Secondo l'analisi del Corriere della Sera, su oltre 50 tratte tra Italia e Europa, diverse compagnie hanno iniziato ad abbassare sensibilmente le tariffe per l'estate 2026. In alcuni casi i ribassi arrivano addirittura al 71% rispetto a due mesi fa. A Dubai arriva la spiaggia per sole e donne, creata per un relax e massima sicurezza. La spiaggia è accessibile sia alle turiste che alle residenti ed è un rifugio sicuro da occhi indiscreti. Si chiama spiaggia di Khor al Mamzar ed è stata voluta dallo sceicco Mohammed Al Maktoum. La spiaggia è circondata da una recinzione, anche i bagnini e le guardie di sicurezza sono donne. Berlino sperimenta un nuovo modello di turismo sostenibile. Comportamenti responsabili diventano vantaggi concreti tra esperienze gratuite, sconti e attività locali pensate per ridurre l'impatto ambientale. Il progetto si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale sperimentale. L'idea è chiara: trasformare azioni semplici in benefici reali. Il principio è quello di una ricompensa immediata legata a comportamenti sostenibili, come raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua. A volte affidarsi a un arredatore per organizzare la propria casa è la via più semplice, ma non un arredatore che guardi solo al design, ma al nostro benessere in quella casa. Nasce così il terapeuta della casa per trasformare le proprie abitazioni in luoghi in cui rilassarsi, quindi l'interior design come spazio di benessere. Forse a causa della pandemia abbiamo passato tanto tempo a casa e quindi la sua percezione abitativa è cambiata, ma sono in tanti a richiedere il terapeuta della casa che, prima di scegliere mobili e carte da parati, vuole capire chi siamo e come vogliamo trasformare la casa in un posto dove sentirci al sicuro. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle boteche storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Buon pomeriggio e benvenuti a Match Analisi, l'appuntamento settimanale con il sottoscritto e con Lorenzo Marciari, che ci analizza con la sua capacità riflessiva le partite di Serie A che giungono così all'ultimo incontro di campionato per la stagione 2025-2026. Buon pomeriggio Lorenzo!
1: Buon pomeriggio Mauro e buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, direi di iniziare subito dalla partita di questa sera, Fiorentina-Atalanta.
1: Sì, siamo arrivati alla fine di questa stagione, siamo alla 38esima giornata e ad aprire quest'ultima giornata c'è proprio Fiorentina-Atalanta. È una sfida che ormai non ha più nulla da dire per la classifica, ma che comunque racconta molto di entrambe le stagioni delle due squadre. La Fiorentina, dopo un anno disastroso, insomma, in cui per lunghi tratti è rimasta invischiata nella zona retrocessione, nell'ultima settimana è riuscita però a tirarsene fuori e può finalmente chiudere un campionato da dimenticare. Per la Dea invece gli obiettivi sono terminati, nonostante la sconfitta di settimana scorsa proprio contro il Bologna, che però ahimè a differenza reti e scontri diretti le assicurano la Conference League, che considerando come si era messa la stagione all'inizio resta comunque un risultato importante. E proprio per questo a me sorprende sentir già parlare di un possibile addio di Palladino, che a mio avviso sarebbe davvero strano e bizzarro non confermare un allenatore che comunque ha saputo mettere in atto una rimonta non indifferente.
0: Di questo secondo me dovremmo parlarne con maggiore attenzione la prossima settimana, perché credo che da lunedì cominceranno i grandi movimenti, non solo tra giocatori, ma anche proprio tra allenatori, perché c'è un'area di spostamenti non indifferente. Infatti anche Vincenzo Italiano è interessato a un incontro che non so se avverrà nella settimana entrante. Di certo Italiano è ora concentrato sulla partita di domani alle 18 tra Bologna e Inter.
1: Sì, hai detto bene Mauro, in realtà c'è un ballo delle panchine che sarà importante quest'estate, perché sono tanti gli allenatori che si vocifera che se ne andranno, e quindi ci sta tutto un episodio a tema, proprio allenatori e vari spostamenti vari. Sabato 18, hai detto bene tu, c'è il nostro Bologna contro l'Inter, ultima partita stagionale al Dallara, che più che una gara è più che altro un'esibizione. Resta a mio avviso l'enorme rammarico per come sono state sbagliate veramente troppe partite di stagione. La Conference era davvero alla portata e sarebbe stata a mio avviso una competizione in cui l'anno prossimo avremmo potuto dire la nostra. Al Dallara arriva un Inter che è già in vacanza, con diversi giocatori lasciati liberi in anticipo per prepararsi al mondiale, e con una rosa che è complementata da ragazzi della primavera. E allora mi hanno fatto storcere un po' anche il naso le parole Italiano quando dice che vuole vincere per regalare una soddisfazione ai tifosi e che la qualificazione in Europa è sfumata ma resta una stagione positiva. Beh, a mio avviso non è proprio così, una stagione in cui la Conference League si qualificava con 7 punti in meno dell'anno prima e tu ormai sei in vacanza da praticamente un mese, a me hanno fatto un po' arrabbiare. Speriamo comunque di concludere la stagione al meglio e che, è chiaro, vincere contro l'Inter fa sempre piacere. Detto questo però bisogna fare delle valutazioni e come hai detto bene tu, il futuro Italiano io ho paura che sia lontano da Bologna.
0: Oddio, io spero che vada diverso, perché onestamente un cambio sulla panchina, si vocifera addirittura di Fabio Grosso, non lo vedo come un grosso e buon cambiamento. Però direi che venerdì prossimo ne parliamo con più precisione. Andiamo avanti parlando sempre domani sera di Lazio-Pisa.
1: Sì, anche qui sono due squadre che non hanno più obiettivi. Pisa ormai retrocesso, si prepara a salutare la Serie A. mentre la Lazio può chiudere finalmente una stagione fatta di polemiche, proteste e delusioni. La verità è che con la rosa che aveva a disposizione Sarri, senza possibilità di far mercato, secondo me non gli si poteva chiedere molto di più. È stata una stagione complicata, insomma, questo finale serve solamente di un punto.
0: Mentre, cominciando dalle partite di domenica, non c'è il turno di mezzogiorno, ma c'è quello delle 15 tra Parma e Sassuolo.
1: Qua sono insomma una sfida fra due squadre che hanno veramente disputato un ottimo campionato, mostrano idee chiare, giovani interessanti e una struttura di gioco molto precisa, quindi veramente Parma e Sassuolo chiudono a testa alta e con la consapevolezza di aver fatto una stagione di valore con tanti complimenti da portarsi a casa, quindi insomma di questa partita mi sento di fare i complimenti a entrambe le squadre.
0: Però se dovessimo dare una scommessa di risultato, io punterei più sul Sassuolo come struttura.
1: Sì, io credo che chiuderà al meglio il Sassuolo, perché veramente ha mostrato una squadra forte e assolutamente di valore.
0: Mentre domenica alle 18 ci godremo Napoli-Udinese.
1: E al Maradona va in scena l'ultima in casa del Napoli e quasi sicuramente è anche l'ultima partita di Antonio Conte sulla panchina azzurra. È un percorso che si chiude con uno scudetto e una Supercoppa italiana in 2 anni, quindi insomma risultati tutt'altro che scontati, soprattutto a Napoli, e che insomma raccontano la bravura dell'allenatore pugliese. Come sempre però la bravura di Conte si accompagna anche al suo lato più controverso, e infatti anche questa volta l'addio sembra destinato ad arrivare in un clima tutt'altro che disteso. Il Napoli comunque ha conquistato la qualificazione in Champions e io credo che davanti ai suoi tifosi per l'ultima partita in stagione arriverà anche la vittoria.
0: Mentre tra Verona e Roma, domenica alle 20:45, credo che non ci siano difficoltà a scommettere.
1: Sì, qui si apre il grande filotto delle squadre ancora in corsa per la Champions. Sono 4 squadre racchiuse in 2 punti, con Milan e Roma 70 che si tengono la qualificazione in mano, e come Juve che invece devono vincere e sperare in un passo falso delle altre 2. Contro insomma, l'Armani Gasperini, appunto come il Milan ha la qualificazione in mano e manca da quasi 8 anni, quindi è veramente un risultato importante. Fra le 4, a mio avviso, è quella che insomma con la partita un po' più semplice, perché il Verona è una squadra già retrocessa e va fatta attenzione però insomma all'ultimo sussulto d'orgoglio degli Scaligeri, che potrebbero insomma creare qualche problema. Però sinceramente io vedo troppa Roma per questo Verona.
0: Senti, tu hai parlato di Juve e Como che si giocano una qualificazione importante e a loro serve la vittoria, ma il problema è che sono entrambe candidate a vincere, la Juve a vincere contro il Torino, il derby, e il Como contro la Cremonese a Cremona.
1: Sì, sono entrambe candidate a vincere, ma devono essere, insomma, devono avere la consapevolezza che potrebbe non bastare, perché in caso di risultato positivo anche di Milan e Roma resterebbero comunque fuori dalla Champions. Il Como comunque insomma nella partita fra Cremonese e Como c'è anche un'altra sfida dentro la sfida, perché la Cremonese è ancora in lotta per la salvezza contro il Lecce, e quindi per il Como è la partita complicata. E comunque insomma per stare vicino all'ultimo gli ariani devono vincere e sperare. Io a mio avviso credo che il Como i 3 punti li troverà, condannando di fatto la Cremonese. Io credo che non riuscirà comunque a qualificarsi tra le prime 4. È un po' lo stesso discorso della Juventus, è un derby della Mole che vale tantissimo per il futuro bianconero. La Juve la qualificazione in mano l'aveva, ma se l'è veramente buttata via e adesso è costretta a vincere con la possibilità che non basti nemmeno. Dall'altra parte c'è un Torino che non vince un derby da 11 anni. Quindi potrebbe essere una buona occasione, insomma, per rifarsi proprio all'ultima giornata, magari lasciando fuori la Champions.
0: Abbiamo un problema comunque per la Juventus, che oltre alle problematiche societarie con delle discussioni anche abbastanza pesanti, si parla di cambi ai vertici, la Juve è affetta da un male che da un paio d'anni lo affligge pesantemente, la pareggite.
1: Quindi tu insomma stai facendo la tua chiamata, la vedi una bella X questo?
0: Sì, la vedo una X, anche perché il Torino è molto ambiguo e potrebbe essere che giocando in casa, perché è Torino-Juventus, non Juve-Torino, forse sì, la Cabala potrebbe dargli il permesso di fare un 1-1. Questo...
1: E insomma porterebbe una bella gioia ai tifosi insomma, granata, che lascerebbero la Juve fuori dalla Champions e insomma troverebbero un'emozione in questo finale di stagione.
0: Esatto. Allora, tornando sempre alle partite di domenica sera, abbiamo lasciato indietro Lecce-Genoa.
1: Sì, è l'altra sfida retrocessione che di fatto vale la salvezza per il Genoa. I salentini in questo momento sono a più uno sulla Cremonese e hanno davanti una sfida che almeno sulla carta è meno complicata di quella che aspetta i grigiorossi contro il Como. Probabilmente riusciranno a trovare quei tre punti che permetterebbero alla squadra di Francesco di salvarsi e di prolungare la permanenza in Serie A contro un Genoa che appunto non si gioca più nulla, quindi io credo che in casa il Lecce riuscirà a salvarsi.
0: E per finire parliamo di Milan-Cagliari, scontato. Scontato abbastanza. Ma non sicuro.
1: Bravo, hai detto bene. Il Milan chiude la stagione a San Siro, è una partita che può davvero salvare un campionato fatto di alti e bassi. Dopo due sconfitte e un pareggio, la squadra di Allegri è tornata a vincere e adesso ha la qualificazione in mano. Ma servono questi tre punti per non saperne leggere né scrivere. Sulla carta sono tre punti assolutamente alla portata, è un Cagliari che ormai non si gioca più nulla e che difficilmente potrà impensierire i rossoneri. Questi però devono scendere in campo con la mentalità giusta e la consapevolezza di starsi giocando una stagione, quindi non possono scendere in campo con la leggerezza che si è vista nell'ultimo periodo. E devo dire la verità, a me questo atteggiamento del Milan ha veramente sorpreso per essere una squadra di Max. Io mi aspettavo un Milan più concreto e più, insomma, più sicuro di sé. E se arriverà la qualificazione in Champions, comunque la stagione sarà salva, per così dire.
0: Si parla di una conferma di Allegri, di una continuità, ma questo ribadisco. Sono le voci che fino a domenica a mezzanotte gireranno, poi finita la domenica sportiva cominceranno a muoversi tutti gli affari, tutti gli uffici. Credo che da martedì sentiremo dei grossi movimenti. Onestamente non so poi quali, perché ci sono troppe chiacchiere. Sicuramente Lazio potrebbe cadere in un cambio. All'Atalanta bisognerà capire realmente com'è il dialogo tra società e allenatore. Tu prima l'hai evidenziato, ma il mio sospetto che Palladino rimanga si fa sempre più forte.
1: Guarda, io insomma lo spero da un lato perché Palladino ha fatto un ottimo lavoro, comunque veramente prima di questa domenica è difficile parlarne perché tante cose possono ancora cambiare, ci sono tanti nomi che girano, tante panchine insomma un po' in bilico e quindi sarà bello, divertente parlarne meglio settimana prossima.
0: Sì, esatto. Allora, noi ci
1: a indovinare qualche nome.
0: Noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo alla stessa ora intorno alle 16:45 per chiudere questa stagione di match analisi dove ne abbiamo viste di cotte e di crude, dove tu ti sei anche cimentato in autonomia nella conduzione di questa rubrica e te la sei cavata molto bene, e a me non rimane altro che ringraziarti, darti appuntamento venerdì alle 16:45 come pure agli ascoltatori di Match Analisi.
1: Io ti ringrazio Mauro, è sempre un piacere stare qui con te e con tutti i nostri ascoltatori, a presto.
0: Grazie a Lorenzo Marciari, grazie a voi che ci avete seguito, tra poco l'informazione e poi la musica di Radio San Lucchino continua, ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 17:30 con la pagina locale. Buon pomeriggio!
2: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
5: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
6: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051

0: Un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: San Luchino Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Secondo fonti di Al Arabiya, la bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, potrebbe essere annunciata entro poche ore. I punti chiave dell'accordo, già riportati dai media sauditi, includono tra gli altri il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e la graduale revoca delle sanzioni statunitensi. L'accordo, riferiscono le fonti della TV emiratina, dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo l'annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti.
2: È passato da alto a molto alto il rischio epidemico riguardo al virus Ebola all'interno della Repubblica Democratica del Congo. Ad annunciarlo il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in una conferenza stampa nell'ambito della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Secondo le rivelazioni dell'OMS, il virus si sta diffondendo rapidamente. Il rischio di diffusione globale rimane basso, nonostante il virus sia già stato dichiarato un'emergenza globale. In Congo sono stati confermati 82 casi con 7 decessi accertati, ma l'epidemia sarebbe molto più estesa.
3: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abbordaggio della flottiglia, starebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto appreso ANSA, i magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
2: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate a Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 a essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
3: Oggi è atteso a Palazzo Chigi un consiglio dei ministri con al centro diversi temi. La riunione non è stata ancora convocata ufficialmente, ma dovrebbe tenersi intorno alle 19. Sul tavolo c'è il taglio delle accise su gasolio e benzina, che dovrebbe essere prorogato fino alla prima settimana di giugno. Previsti poi sostegni agli autotrasportatori e al trasporto pubblico locale. Dovrebbe esserci anche un provvedimento a favore dell'ex Ilva e ancora gli interventi per l'emergenza frana di Niscemi, di cui ha parlato nelle scorse ore la premier Giorgia Meloni.
2: Lo sport con la Vila Luna Rossa è iniziato con il sorriso il fine settimana riservato alle prime regate preliminari dell'America's Cup, vincendo in maniera brillante la prima prova disputata nelle acque del Golfo degli Angeli a Cagliari, dove da oggi e fino a domenica 24 maggio andranno in scena le regate preliminari, primo appuntamento ufficiale della Road to Naples 2027. Per il tennis, Lucia Bronzetti accede al tabellone principale di singolare femminile del Roland Garros 2026. Nel terzo e decisivo turno delle qualificazioni, l'azzurra ha approfittato del ritiro nel terzo set dell'Ucraina Katarina Zavanska.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision. Oggi mi trovo in un negozio di compro oro con il titolare che si chiama...
2: Sergio.
1: Come si chiama il tuo compro oro?
2: Sogni d'oro.
1: Dove ci troviamo esattamente?
2: Siamo in via Andreini 19B a Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Da quanto tempo hai aperto Sogni d'oro?
2: Il negozio è aperto dal 2012.
1: Proviamo a definire in pratica cosa fate.
2: Sogni d'oro è un negozio di compro oro specializzato nell'acquisto di metalli preziosi da privati. Acquistiamo gioielli in oro e in altri metalli preziosi come l'argento e acquistiamo anche diamanti e altre pietre preziose facendole valutare da un perito esperto. Acquistiamo orologi prestigiosi in oro, anche questi utilizzando periti specializzati.
1: Il cliente tipo di Sogni d'oro chi può essere?
2: Allora, può essere una persona che possiede dell'oro usato, magari anche danneggiato, oppure necessita di denaro per effettuare delle spese ma non vuole chiedere un prestito, oppure qualcuno che vuole disfarsi di un ricordo spiacevole come le fedi dopo un divorzio, o semplicemente chi vuole monetizzare un vecchio acquisto in oro e realizzare un guadagno.
1: Puoi spiegare come funzionano le quotazioni e le valutazioni?
2: Certo, Nicola. Per i metalli tipo oro e argento esiste la borsa di Londra che effettua continuativamente una quotazione attraverso la quale possiamo fare conversione da oro 24 carati a 18, 14 o 8 e calcolare un prezzo per il cliente. Invece per i diamanti e gli orologi ci avvaliamo di periti esperti che in base a qualità della pietra o prestigiosità dell'orologio effettua una stima per il cliente.
1: Quali vantaggi offre Sogni d'oro?
2: La nostra ambizione è fornire al cliente la migliore quotazione del mercato nel momento stesso in cui il cliente si trova in negozio. Il pagamento è immediato per qualsiasi importo, inoltre per importi fino a 500 euro il pagamento può venire anche in contanti. Possiamo acquistare qualsiasi quantitativo di metallo prezioso, gioielli in oro e argento anche rotti o in condizioni pessime, e valutiamo i gioielli anche in base alle pietre che ci sono sopra e non esclusivamente al peso del metallo, con ulteriore guadagno per il cliente.
1: Bene Sergio, ripetiamo l'indirizzo di Sogni d'oro.
2: Via Andreini 19B, Bologna, in zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21.
1: Vogliamo dire, Sergio, anche gli orari?
2: Allora, il lunedì siamo aperti solo al pomeriggio dalle 16 alle 19, martedì, mercoledì e giovedì siamo aperti sia mattina che il pomeriggio, quindi 10.13 e 16.19, mentre il venerdì siamo aperti solamente al mattino dalle 10 alle 13. Il telefono è 051 51 47 42.
1: Allora, amiche e amici da casa, con Sogni d'oro potrete realizzare ottimi affari vendendo i vostri oggetti in oro o argento anche da rottamare, liberandovi di gioielli ai quali non tenete più o che volete monetizzare per soddisfare i vostri bisogni o desideri immediatamente e senza dover andare a chiedere un prestito. Con Sogni d'oro, valutazioni ai più alti livelli di mercato e pagamento istantaneo. Venite subito in negozio da Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, di fronte al capolinea del bus 21. Per informazioni telefonate allo 051 51 47 42. Bene, ringraziamo Sergio che salutiamo.
2: Ciao Nicola.
1: Compro oro, Sogni d'oro, via Andreini 19B, Bologna, zona San Donato, telefono 051 51 47 42.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Sulla 7 Milano-Genova code in prossimità dei lavori tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. Lavori anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, code tra Spotorno e Savona sempre verso Genova. Anche sulla 12 Genova-Livorno sono i lavori a provocare code tra Deva, Marina e Carrodano in direzione di Livorno. Ed è intenso il traffico in direzione della Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso. A Milano sul tratto cittadino della 4 incolonnamenti a causa di un incidente avvenuto tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Venezia. Incidente anche sulla 22 del Brennero, code tra Egnaore e San Michele all'Adige verso Modena. Proseguendo poi in carreggiata sud per traffico, incolonnamenti tra Carpi e l'Autosole. Trafficata anche la carreggiata sud della 1 Milano-Bologna, code a tratti tra Piacenza Nord e Fidenza in direzione di Bologna. E tra Marche e Abruzzo, sulla 14 Adriatica, rallentamenti e code nei tratti interessati dai lavori tra Fermo, Porto San Giorgio e Pescara nelle due direzioni. Sul tratto Firenze-Roma della 1, code per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma. Sempre sull'Autosole alle porte della capitale code per incidente tra la diramazione di Roma Nord e Guidoni a Montecelio verso Napoli. E a Roma per un altro incidente in colonnamenti lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare dalla Roma Fiumicino a Via Appia. L'incidente è avvenuto in galleria. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misura e la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Eccoci all'appuntamento con l'informazione locale. Mattinata complicata nella zona della stazione per una fuga di gas avvenuta all'interno dei cantieri del tram. Il tratto di via Matteotti, compreso tra via Nicolò Dall'Arca e piazza 20 Settembre, è stato chiuso al traffico dopo la rottura di una tubatura avvenuta intorno alle 8 tra via Carracci e via Matteotti. Secondo quanto emerso, il guasto si sarebbe verificato durante le attività legate ai lavori per la realizzazione della nuova linea tranviaria. Sul posto sono intervenute le squadre operative di ERA e in rete per mettere in sicurezza la rete e risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Intanto i vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di evacuazione e messa in sicurezza dell'area interessata dalla fuga di gas, mentre la polizia locale ha chiuso la strada e ha gestito la viabilità in zona. Il tratto interessato è uno dei più delicati della mobilità cittadina, a pochi passi dalla stazione centrale e da piazza 20 Settembre. Nonostante la rottura della tubazione, però, non sono stati registrati disservizi nelle forniture di gas agli utenti. Resta però alta l'attenzione per la sicurezza e le ripercussioni sulla viabilità cittadina. Tutto pronto per l'edizione di domenica della Stra Bologna, la grande festa dello sport che vedrà il passaggio in sicurezza delle migliaia di podisti attesi. Il Comune di Bologna ha predisposto un piano straordinario di mobilità che comporterà variazioni al traffico, divieti di sosta e modifiche alle linee degli autobus. I divieti di transito veicolare scatteranno esclusivamente durante lo svolgimento della manifestazione e solo per il tempo strettamente necessario al passaggio dei partecipanti. Il cuore cittadino vedrà una temporanea chiusura nella fascia oraria tra le 11.30 e le 12.15, quando il serpentone dei corridori attraverserà i punti della città, tra cui via Rizzoli, via Farini, via Castiglione, strada Maggiore, via San Vitale, via Zamboni, piazza Verdi e l'arrivo in piazza Maggiore. Sono previsti divieti di sosta con rimozione forzata in due aree, piazza Roosevelt da mezzanotte e mezzo di questa notte. In piazzale Baldi divieto di sosta per 20 posti auto dall'una alle 15 di domenica. Massiccio anche il piano di rimodulazione del trasporto pubblico. Dalle 10 alle 13 di domenica saranno deviate le linee 11, 13, 14, 16, 19, 29, 30, 38, 39, 51, 52 e 96. Tutti gli iscritti alla Stra Bologna potranno viaggiare gratis sull'autobus e per usufruire della gratuità, valida fino alle 14 di domenica, basterà mostrare a bordo il proprio pettorale di gara. Non ce l'ha fatta Paolo Fravezzi, il 52enne ricoverato a Sant'Orsola dopo la puntura di un insetto. Ieri sera la drammatica notizia è arrivata dal policlinico, dove da due giorni si trovava in condizioni disperate. L'uomo si era sentito male mercoledì mattina nel cortile di casa in campagna Baricella, accasciandosi al suolo dopo la puntura di un insetto di cui si era lamentato. Un amico a quel punto, notandolo in difficoltà, aveva chiamato i soccorsi. Sono arrivati sul posto i carabinieri di Molinella, che lo hanno tenuto in vita con la rianimazione cardiopolmonare che si è rivelata fondamentale in attesa dei sanitari e dell'ambulanza. Poi è arrivato l'elisoccorso che lo ha portato al Maggiore. L'uomo viveva in campagna con i suoi amati cani. Intervento ieri mattina della polizia in centro a Bologna, esattamente in via Goito. Un uomo ha preso a calci un cartello stradale, lo ha fatto cadere e poi lo ha trascinato lungo la strada. È stato quindi denunciato per danneggiamento aggravato. Siamo al termine di questa edizione San Luchino Notizie, di nuovo in onda alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 991 0303 o vieni a trovarci a Bologna in viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un sans breghe l'arlui e il brasselat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Vertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29, Sasso Marconi. Sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi, la grande orchestra di Ivano Pescari Band. Si balla dalle ore 21, prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi, Angelo 393-292-3258, Rosanna 393-807-9508. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano. Ristorante Self Service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera aperto dal martedì alla domenica, con il menù che cambia quotidianamente, in aggiunta poi la sera anche la pizza e le crescentine. In Sala Paradiso lunedì sera il gioco del burraco, la tombola mercoledì sera, giovedì e domenica pomeriggio. Sala Paradiso 051 45 12 00 per prenotare. Questa sera i balli latinoamericani, sabato sera si balla con Stefano Linari e attenzione, le serate danzanti da giugno ad agosto nel cortile esterno dalle 20:30 si comincia con Nicolò Quercia il 9 di giugno. L'ingresso è gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si balla in Sala Paradiso. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato, sabato pomeriggio. Il DJ Lucio vi farà ballare e divertire dalle 14:15 alle 17:45 circa. Sala Tulipano 051 51 17 87 il telefono. Al centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 al Riale di Zola Predosa, il venerdì sera si balla, oltre al ballo anche le crescentine e la gara di briscola. Questa sera Alex e Miranda per il ballo. Falcone di Riale 051 61 66 140 è il telefono, i tornei di burraco, la ginnastica, yoga, tango argentino, la tombola, i balli di gruppo, l'aiuto compiti e i viaggi meravigliosi. Al centro sociale Sandro Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30. Domenica sera dalle 20:30 si balla con Roberto Morselli. Prenotarsi al 339-526-3705. Poi si gioca tombola il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Al Pertini di Castelmaggiore, via Lirone 30, ginnastica dolce lunedì, giovedì mattina e martedì pomeriggio. La scuola di balli di gruppo martedì sera e venerdì mattina. Arci Benassi, viale Cavina 4, il bar è aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sporto, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine, le partite del Bologna su schermo gigante, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura, la tombola il venerdì sera dalle 20:30 con tanti ricchissimi premi. All'Arci Benassi, viale Cavina 4, il prossimo mercoledì pomeriggio 14:30 si balla con Lisa Maggio, qui le prenotazioni Mary 338-327-9493. E sempre all'Arci Benassi dal 3 di giugno, tutti i mercoledì sera, arena estiva Jukebox Story con DJ Paolo Ombra e tante stuzzicherie estive. E ancora la Bocciofila Benassi fino al 5 di giugno, scuola bocce gratuita tutti i giovedì dalle 17 alle 18 per i principianti. Informazioni e iscrizioni, signor Francesco, 338-259-0286. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Dalla Napo al numero 4 con telefono 051 56 74 05. Al Parco il prossimo giovedì pomeriggio dalle ore 15 si balla con Elisabeth. Troviamo sempre delle buonissime e gustosissime crescentine. Vi ricordo ancora che martedì 26 maggio al Parco alle ore 21 grande spettacolo di magia per bambini e adulti con il mago Sergei. Sorprese con serpenti e tanti trucchi da rimanere veramente a bocca spalancata, ingresso libero. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
2: State ascoltando Radio San Luchino.

0: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
1: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del

0: Pure Bologna. Sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: San Luchino Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Galarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
2: Dopo quasi 8 anni è arrivata la sentenza di primo grado per la strage del Raganello a Cosenza. Il tribunale di Castrovillari ha condannato il sindaco di Civita Alessandro Tocci a 4 anni e 1 mese di reclusione, oltre all'obbligo del pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite per omicidio colposo plurimo e omissione di atti d'ufficio in relazione alla tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena delle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, mentre sono stati assolti gli altri imputati.
3: La Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, imputati nell'omicidio di Thomas Bricca, ucciso ad Alatri nel gennaio del 2023. La Procura Generale ha sollecitato per entrambi il carcere a vita.
2: La Procura di Roma, che sta indagando sull'abordaggio della flottiglia, sarebbe valutando di indagare per i reati di sequestro di persona, tortura e violenza sessuale. Secondo quanto ha preso ANSA ai magistrati di Piazzale Clodio, dopo aver acquisito il video in cui il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir schernisce gli attivisti legati e inginocchiati, analizzeranno il filmato per verificare la presenza di italiani in quella situazione e valuteranno le parole di scherno rivolte dal ministro.
3: È salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che ha definito l'incidente un attacco terroristico, accusando l'Ucraina di aver preso di mira intenzionalmente i civili e promettendo una rappresaglia. Intanto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in conferenza stampa in Svezia, conferma la presenza del presidente ucraino Zelensky al vertice NATO in programma il 7 e l'8 luglio ad Ankara.
2: Lo sport: con il ciclismo Alberto Bettiol torna ad alzare le braccia al cielo nel Giro d'Italia, azione da fuoriclasse da parte dell'azzurro, che va in fuga e trionfa in quella di Verbania nella 13ª frazione. Terza vittoria italiana in questa corsa rosa dopo quelle di Ballerini e Ganna. Resta in maglia rosa alla vigilia della frazione di Pila Afonso Eulalio.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì, buon 22 di maggio. Sono tornata, vi sono mancata? Assolutamente no, lo so, però abbiamo anche quest'oggi, no dai, sto scherzando, la regia fa subito pollice giù, subito all'inizio, regia oggi, dai, e fammi parlare. Abbiamo un'oretta da parlare, insomma da passare a nostra disposizione anche quest'oggi su Radio San Luchino dalle 18 alle 19, quindi tutto il caos

La storia di una donna innamorata o semplicemente innamorata, la voce di Laura Pausini, 8 minuti dopo le 18 in questo venerdì 22 di maggio. Abbiamo cominciato un pochettino così, ma di quante cose si può essere innamorati nella vita? Beh, sicuramente innamorati per amore del proprio compagno, della propria compagna, marito, moglie, fidanzato, morosa, chiamatelo un pochettino come volete, insomma, e che è sempre cosa buona e giusta. Si può essere innamorati del proprio lavoro, si può essere innamorati di un hobby, si può essere innamorati anche di una canzone.

tornati indietro nel 1980, si chiamava Gimme the Night, questo album e anche questa canzone estratta da uno dei 65 album pubblicati da George Benson. 65

0: Oro, quello che abbiamo appena ascoltato era solo un piccolissimo esempio.
1: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
2: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22 per urgenze 349 89 29 338.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
4: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
5: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

0: Sì.
1: Salda Vinci, il nostro portabandiera all'Eurovision 2026 con la sua Per Sempre Sì, 19 minuti dopo le 18 nuovamente in diretta in questo venerdì 22 maggio andiamo a fare un giro nel tempo, indietro nel tempo, a spasso nel tempo con la macchina, super macchina volante di Radio San Luchino. Dobbiamo parlare anche di quelle, ma il 22 maggio del 1980, quindi 46 anni fa, la Namco lanciava uno dei videogiochi più famosi della storia, quella pallina gialla che passa il tempo a mangiare tutto quello che trova, un po' come l'Artioli, inseguita dai fantasmini. Il Pac-Man, uno degli videogiochi più amati dai nottambuli, no? Quante partite a Pac-Man. Quello che va in giro a mangiare tutto quello che trova. Il Pac-Man nasceva 46 anni fa. Nel 1922, invece, sempre il 22 di maggio, usciva Il curioso caso di Benjamin Button. 104 anni fa Francis Scott Fitzgerald pubblicava il racconto di un uomo che nasce anziano e ringiovanisce nel tempo. Su questo tema ne sono stati fatti anche dei filoni logici molto importanti, dei ragionamenti che sono arrivati fino a noi sul fatto che la vita vissuta al contrario

Francis Scott Fitzgerald, da lì nel 2008 è nato appunto il film diretto da David Fincher con Brad Pitt e Kate Blanchett. Assolutamente un film da vedere e un bel pezzo anche da leggere se non l'avete ancora appunto fatto. Consigliatissimo, consigliatissimo. Poi, a proposito di macchine volanti, nel 1906, 120 anni fa, i fratelli Wright ottengono finalmente il brevetto della loro macchina volante. Sì, assolutamente, finalmente, perché solo 3 anni prima erano stati respinti. Quindi anche una delle invenzioni che ha cambiato il mondo, come quella dell'aeroplano, all'inizio si è sentita dire: sai che c'è? Grazie, ma no grazie.

Willy Peyote, torinese, doc sabaudo, sangue sabaudo, grazie ma no grazie. Delle volte siamo costretti anche a dire sai che c'è, che faccio passo, no oggi non ci sono, grazie ma no grazie. Quando si tratta invece di ascoltare Radio San Lucchino, sì grazie volentieri, sempre.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva la Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma la Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con la Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastain Que, a Radio San Luchei, sabato mattina, dal nome al dis.
4: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Alvaro Soler che spunta fuori come insieme agli ombrelloni, insieme agli ombrelloni in spiaggia ti danno anche Alvaro Soler in omaggio. No, ma è vero, lui fa la stagione al mare con me. No, è vero. Beh, lui è insomma forte su questo ed è giusto che insomma calchi la mano su questo, così come tutti noi calchiamo la mano, insomma, radiofonicamente o meno, a prescindere da quello, con alcuni brani di Mariah Carey durante il periodo di Natale. È chiaro che l'anda è quella estiva, dobbiamo aspettare il 21 di giugno, quando i raggi del sole saranno perfettamente perpendicolari al tropico del Cancro, quando ci sarà il solstizio d'estate, a quel punto sarà realmente estate. Ma con queste belle giornate, ormai i ricordi delle serate, insomma, con il giubbotto, la sciarpa, la cuffia, denti stretti, no, quelli ormai sono assolutamente

Fragole, panna e champagne. Ci accontentiamo di fragole e panna. Per lo champagne, come dire, abbiamo finito il budget per comprare le fragole, che anche quelle ultimamente picchiano forte sullo scontrino e che non avete

0: Beh, insomma, va bene, va bene, va bene. A proposito di... non voleva essere una pubblicità, assolutamente. Questa invece sì.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andare da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C, di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numbus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.
3: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.
4: Mancano 10 minuti alle 19, state sempre ascoltando Varie ed Eventuali, sempre e solo su Radio San Luchino, sempre e solo in compagnia di Erika Artioli. Sul finire della nostra settimana siamo arrivati al venerdì, continua la musica, c'è Annalisa. Quando

No, Annalisa, finisce perché non abbiamo più tempo. Siamo arrivati alla fine di questo di questa nostra settimana insieme, di questo episodio di Varie ed Eventuali, di questa nostra avventura pomeridiana. 18:54 minuti. Io vi ringrazio per essere stati con me, per avermi fatto compagnia. Spero di aver fatto altrettanto a voi, ovviamente. Se lo volete, qualora lo vogliate, noi ci risentiamo lunedì dalle 18 alle 19, sempre e solo su Radio San Luchino con Eric Artioli. È tutto. Fate una buona serata, passate un buon weekend e fate i bravi. Ciao!

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
4: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
5: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
6: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
7: San Luchino Notizie.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore, con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani, il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre fine al conflitto che va avanti da fine febbraio. Ad anticipare le condizioni il quotidiano Al Arabiya, secondo cui però tra i punti principali mancherebbe completamente ogni riferimento al nucleare.
8: L'alto rappresentante UE per la politica estera Kaja Kallas ha accettato la richiesta del ministro degli esteri italiano Antonio Tajani di lavorare a sanzioni contro il ministro israeliano Ben Gvir. La richiesta

0: e 5 subitaliani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
1: Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raoudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
0: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
1: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Luce Verde ACI, Mobilità e Traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Incidenti sulla 4 Milano-Venezia, code tra Peschiera e Brescia Est verso Milano in direzione di Padova tra allacciamento a 21 e Desenzano. Incidente con code anche sulla A8 Milano-Varese tra la barriera di Gallarate e Solbiate Arno verso Varese. Filema per traffico direzione Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Lunghe code sulla A1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, file dovute al traffico intenso tra Pegli e svincolo A7 verso Genova. Si sta in fila anche sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e in direzione di Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Nella zona di Bologna, incidente con code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio e lo svincolo A13 in direzione di Ancona. File anche sul ramo Casalecchio nelle due direzioni. Torniamo sulla A14 Adriatica. Traffico e lavori stanno provocando code tra Lanciano e Ortona verso Pescara e proseguendo in nord verso Ancona code a tratti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Si sta in coda anche in sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e poi tra Pescara Ovest e Pescara Sud. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Hai mal la testa, le mica vaga a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
3: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Incidenti sulla 4 Milano-Venezia, code tra Peschiera e Brescia Est verso Milano in direzione di Padova tra allacciamento a 21 e Desenzano. Incidente con code anche sulla A8 Milano-Varese tra la barriera di Gallarate e Solbiate Arno verso Varese. Filema per traffico direzione Milano tra Fiera Milano e Viale Certosa. Lunghe code sulla A1 Milano-Bologna per un veicolo in fiamme all'altezza dello svincolo per la A21 in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia, file dovute al traffico intenso tra Pegli e svincolo A7 verso Genova. Si sta in fila anche sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla verso Milano e in direzione di Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Nella zona di Bologna, incidente con code sulla A14 Adriatica tra il ramo Casalecchio e lo svincolo A13 in direzione di Ancona. File anche sul ramo Casalecchio nelle due direzioni. Torniamo sulla A14 Adriatica. Traffico e lavori stanno provocando code tra Lanciano e Ortona verso Pescara e proseguendo in nord verso Ancona code a tratti tra Pescara Nord e Atri Pineto. Si sta in coda anche in sud tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord e poi tra Pescara Ovest e Pescara Sud. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro. O via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Gianni, ma cosa fai?
6: Butto fuori tutto!
5: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
6: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
5: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
6: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
7: Una volta, quando c'erano queste note a Radio San Luchino, significava che c'era Gigi in Livra che conduceva La Butaiga dal Dialat. Ora Gigi non c'è più, ma La Butaiga dal Dialat ha riaperto tirando sulla seranda il sabato mattina alle 9 e tirandola giù sempre il sabato alle 10. Quindi appuntamento sabato mattina dalle 9 alle 10 con La Butaiga dal Dialat e un fatture in prova casciama Mauro Malaguti. A Vastanque, a Radio San Luchè, sabato mattina, dal 9 al 10.

sì, ecco, adesso arriva, eccolo, eccolo. Basta aver pazienza. Wood Center, al brivido della morte, Ubaldo. Dai, urla forte. A peg me per tutti. Me i film a te, ti conto più baldo. O se custes respirer, te sarei sempre in apnea. Sei una lima sorda, baldo. O la loia alla mega, eh? Se le disegnava un braccio. Ma cos'è? I piragni in dal bisacchen, Ubaldo. Ubaldo! Ti un po' stetic? Ti anemic in dal quell'economic?

pianoforte il maestro Maurizio Tirelli. Ha suonato per 15 anni al conservatorio e non gli hanno mai aperto. Del resto io ho sempre avuto degli amici molto strani. Avevo un amico così timido, ma così timido, che è morto annegato. Dice, ma cosa c'entra? Si vergognava a chiamare aiuto. Avevo un amico così pigro, ma così pigro, che ha sposato una donna incinta. Avevo un amico così tirchio, ma così tirchio, che non prestava neanche l'orecchio.

0: alle fine, va.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20.45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Il laboratorio di oreficeria Tommasi mette la sua esperienza al servizio di chi vuole avere un metallo prezioso con nuova produzione o riparato artigianalmente. Un gioiello su misura, unico, pregiato, realizzato in laboratorio con maestria, fantasia e professionalità garantita, impossibile da replicare. Oreficeria Tommasi di Roberto Pasini, piccolo angolo di arte artigianale dove puoi vedere da vicino uno dei mestieri più antichi e affascinanti. Il laboratorio Tommasi, con annesso negozio, è in via Marsala 22 a Bologna. Telefono 051 23 25 15.
1: www.oreficeriatommasi.it.
4: Affidati a noi per creare o riparare i tuoi gioielli. Da quasi 70 anni ci dedichiamo a questo.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dovrebbe essere limato nelle prossime ore con l'aiuto di mediatori catarioti e pakistani il tanto atteso accordo tra Iran e Stati Uniti. Dopo settimane di botta e risposta, di documenti inviati e spediti al mittente con richieste ulteriori, Washington e Teheran potrebbero aver trovato una quadra per porre

0: venuta da diversi paesi, arriva dopo il video pubblicato dallo stesso ministro israeliano nel quale derideva gli attivisti della flottiglia fermati. Inoltre saranno formalmente approvate a fine maggio le sanzioni richieste sempre da Tajani contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza definiti inaccettabili.
1: Si è conclusa la fase operativa subacquea della missione internazionale alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi dei 5 sub-italiani morti. Sarà eseguita lunedì all'ospedale di Gallarate in provincia di Varese l'autopsia sul corpo di Gianluca Benedetti, il primo dei 5 ad essere individuato e rimpatriato. Le salme degli altri 4 sub vittime della tragedia dovrebbero arrivare domani intorno alle 13 all'aeroporto di Malpensa, dopodiché sarà disposta l'autopsia.
0: Ergastolo per Roberto Toson, la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson. I due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri a Frosinone nel 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Raudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria.
1: Sono arrivate due condanne per la tragedia del 20 agosto 2018, quando una piena nelle gole del torrente Raganello provocò la morte di 10 persone, 9 escursionisti e una guida e 11 feriti. A distanza di 8 anni, il sindaco di Civita, in provincia di Cosenza, Alessandro Tocci, è stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione per omicidio colposo plurimo e omissione di atti di ufficio. Condannata anche la guida escursionistica a 3 anni e 5 mesi, assolti invece gli altri imputati.
0: La Lega Serie A ha proclamato Cristian Chivu miglior allenatore della stagione in Serie A. Il tecnico dell'Inter ha guidato i nerazzurri al doblete, conquistando prima il 21esimo scudetto e poi la 10ª Coppa Italia. Nell'Albo d'Oro succede ad Antonio Conte, premiato l'anno scorso dopo la stagione chiusa con la vittoria del campionato a Napoli. Il riconoscimento istituito dalla stagione 2021-22 ha visto sempre trionfare l'allenatore campione d'Italia. Pioli col Milan, Spalletti col Napoli, Inzaghi con l'Inter.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato. Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5/C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: San Luchino Weekend.
1: Radio station.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
1: Verona che dopo aver vinto gara 1 vuole provare e continuare sulla strada, appunto ha intrapreso 10 secondi e poi sarà partita. Le squadre entrano sul parquet di gioco, gli ultimi saluti con la panchina e con i compagni e poi sarà partita per la Fortitudo, Sarto, Sorocas, Moretti, Moore, Fantinelli. Dall'altra parte una Verona che vede McGee, che vede Johnson, che vede Volpin, Zampini e Poser, il quintetto iniziale per Verona che poi ha visto la vittoria. Dall'altra parte qualche cambio per la Fortitudo Bologna. I saluti sul parquet di gioco anche con la terna arbitrale Nicolas Pellicani, Enrico Boscolo, Nel e Moreno Almerigogna. È tutto pronto, salutiamo anche chi ci segue su LNP Pass Radio Sallutino in audio cronaca su canale 88. Un saluto ai tifosi di Verona in ascolto, a quelli della Fortitudo Bologna. È tutto pronto, le squadre sono sul parquet di gioco, sarà importante vedere l'impatto. Verona punteggio che nella prima partita sì è stato basso, una partita che ha visto Verona vincere 1-0. Si va con il primo possesso che premia Bologna con Fantinelli, il passaggio per Moore, tiene Fantinelli, gira verso Sorocas, il pallone vuole trovare compagni Sorocas, c'è Moore lontano dal canestro, Moore, c'è un'infrazione di passi e allora ha difeso subito bene Verona, sarà rimessa per la squadra di coach Ramagli. Il pallone rimesso in gioco da Zampini, tiene palla il 18, si muove McGee, vuole provare a girarsi McGee, lo tiene Fantinelli, addirittura raddoppiato da Soroka, schiro palla per Zampini, vuole provare Zampini a trovare spazio, alla fine si va a prendere il fallo di Moore che ha difeso bene, arrivano anche gli applausi di coach Caia. Moore ha provato a chiudere la strada al numero 18 Federico Zampini commettendo il primo fallo di squadra. 30 secondi di gioco passati, 9:30 ne restano alla fine di questo primo quarto, 0-0 il risultato. Vuole andare Zampini a cercare i compagni, McGee va in angolo da Johnson che si arresta, il tiro è da 2 e arriva subito il vantaggio di Verona, 2-0, siglato Justin Johnson. Adesso attacca Bologna con Fantinelli, lo tiene Zampini e il pubblico a sostenere i ragazzi di coach Caia. Dall'altra parte le indicazioni di Ramagli, Moretti gira per Fantinelli, vediamo se trova un passaggio, deve andare fuori da Moore che si arresta, non ha spazio, attenzione ai 3 secondi, Bologna non ha difficoltà, allora Fantinelli deve inventare da 3, inizia così capitan Fantinelli, la tripla del 3-2, avanti Bologna con Verona che adesso attacca, proprio allo scadere riesce ad inventare il capitano, una tripla importante. Adesso Johnson va contro Sorocas, alla fine giro palla molto buono di Verona per liberare Volpini che spara da 3, il ferro dice di no, sfortunato qui Volpini, la ripartenza per Bologna con la F che va con Fantinelli, tiene il pallone a cercare Sorocas, gira per Alvise Sarto che però pesta la linea e allora palla persa e rimessa per Verona. Bisogna stare attenti a queste situazioni, indicazione della panchina di coach Caia con Sarto che era uscito bene però purtroppo ha pestato la linea, nulla di fatto, ringrazia Verona che adesso riparte con Zampini, cerca Johnson, si muove McGee, viene a prendersi il pallone, Fantinelli gli sta incollato, poi Boser sbucata dentro, in realtà è Zampini che la riceve, vediamo se va da 3, alla fine vuole uno spazio, alla fine Noluca a cercare in angolo Volpini che non attacca, non tira ma attacca il canestro, alla fine il pallone in qualche modo resta Johnson che da 3 allo scadere spara una tripla importante, qui c'è un'ottima risposta di Verona per infiammare ulteriormente il paladozzo, la risposta di Johnson dalla tripla di Fantinelli, veramente 8 decimi alla fine dell'azione dei 24, 5-3, una partita che si preannuncia già bella, mancano 1:20, qui intanto c'è il fallo fischiato a Fantinelli, Zampini ha provato a contenerlo però commettendo fallo. Forse il fischio è arrivato con un attimo di ritardo, ma alla fine il fischio è arrivato in favore di Bologna. 5-3 il risultato, con Fantinelli che adesso cerca Sorokas, scarica fuori per Sarto che vuole andare alla fine terzo tempo. Il pallone va da Sorokas che vuole andare da tre, tiro cortissimo, alla fine al rimbalzo va Verona e adesso attacca con McGee. Il pallone per McGee, gira per Zampini, cerca Johnson, spalle a canestro, vediamo il raddoppio di Sorokas, alla fine si scarica fuori per McGee che vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, poi al rimbalzo Moore riesce a prendere il pallone. Allora c'è la ripartenza di Bologna con Moretti, poi gira per McGee che adesso recupera il pallone, si lancia in transizione, poi la stoppata di Moretti che non va a buon fine, arrivano i due punti. Verona è partita bene dopo la risposta di Bologna. 7-3 il risultato, 3 i minuti di gioco passati. Un benvenuto anche a Michele Fiorenzo.
2: Ciao Mago, buonasera, ben ritrovati
1: Michele. Allora 3 minuti sono passati, adesso attacca Bologna, poi entreremo nelle nostre analisi. Moore vuole andare a cercare compagni, Poser chiude la strada, palla per Sorokas, deve andare da tre Paulius, il ferro lo aiuta per la tripla del 6-7, meno 1 Bologna. Una partita che già è partita calda, Michele.
2: È molto calda, tra l'altro io arrivo da un settore dove è ancora più caldo e questa sera davvero è una sfida decisiva per entrambe le squadre, ma soprattutto per la Fortitudo che non può più permettersi passi falsi.
1: Zampini vuole passare, la difesa è ottima di Moore e allora il pallone è lanciato per Sorokas, terzo tempo, arriva in appoggio Paulius Sorokas, 8-7, adesso Bologna è avanti 6-20, non c'è un attimo di respiro in questo primo quarto e la strada è ancora lunga. Osserva Caio, osserva coach Ramalli, la sua squadra attacca con Zampini, scarica fuori, Johnson è libero di tirare, si prende la tripla. Se si lasciano libero un giocatore, si lascia libero un giocatore come Johnson, Johnson ti colpisce, Michele. 10-8 per Verona.
2: E direi che Johnson è in serata, già quota 8 punti.
1: Fantinelli tiene il pallone, va a cercare Sorokas, si arresta e va da due, il ferro gli dice di no, al rimbalzo arriva Lee Moore che strappa tutto il pallone, poi appoggia al tabellone il 10 pari equilibrio a 5:40 dalla fine del primo quarto.
2: Vabbè, un po' come in gara 1, davvero continua l'equilibrio anche in questi primi quasi 5 minuti di partita.
1: Il pallone per Zampini che tiene, poi c'è Moretti dalla parte Poser, va a cercare l'appoggio al tabellone, Sorokas ha provato a fare qualcosa, però il pallone poi è entrato nel canestro. 12-10 per Verona, adesso attacca Sorokas, va a cercare Fantinelli, vediamo se andrà a spalle a canestro oppure no, se la gioca con Zampini, vuole andare Fantinelli, si gira, attenzione cadendo, forse c'è un fallo, anzi no, Sorokas si arresta, vuole andare da tre, la risposta di Paulius Sorokas, 13-12, 8 punti anche per lui personali, qui la buona giocata della Fortitudo Bologna.
2: Sì, qui Zampini aveva fatto una buona difesa su Fantinelli che si aspettava probabilmente un passo dall'altra parte del difensore di Verona, poi Sorokas ancora a togliere le castagne allo fuoco. Per il lituano ci sarà gran voglia di rivalsa, credo, dopo l'errore decisivo di gara 1 con quel tiro libero.
1: Sì, quel tiro libero che poi di fatto ha deciso la sfida, quantomeno per non portare all'overtime, un tiro che pesava tantissimo per un giocatore come Sorokas, che sicuramente non viene giudicato per quel libero sbagliato. E allora ancora di più, conoscendo la combattività del giocatore, questa sera vorrà dare tantissimo. Zampini cerca Johnson, ispirato anche lui, va da tre, il ferro questa volta gli dice di no, c'è l'errore, qui sfortunato, arrivano i fischi e il paladozza, ma Johnson mi sembra molto caro.
2: Sì, sì, assolutamente sì, è un tiro che ci stava perché il giocatore è in ritmo e questa sera è in grande scia e quindi è un tiro che ci stava, questa volta l'ha sbagliato.
1: Ultimi 5 minuti del primo quarto, attacca capitan Fantinelli, si va a cercare Sorokas, Sorokas guarda il canestro, lo vuole attaccare, Poser, strada chiusa, allora attenzione a Fantinelli che cerca Moore, vuole andare Moore contro Poser, alla fine l'imbucata è ottima per Moretti che arriva e inchioda due mani con l'assist di Moore, il due punti di Moretti, 15-12 Bologna.
2: Ed è quello che serve, proprio anche queste azioni da continui da due punti facili.
1: Il pallone per McGee, tiene palla, vuole bloccare Poser, alla fine in due su di lui, si va a cercare Zampini in angolo per Volpini, si arresta, va da tre Volpini, il ferro gli dice di no, Sarto gli aveva lasciato spazio, alla fine non crea problemi Verona e allora può ripartire Bologna. Moretti girò palla, si va a cercare Alvise Sarto, l'imbucata ancora per Moretti che va ad attaccare il canestro, poi il passaggio per Moore che si arresta e va da tre, il ferro gli dice di no, Moretti lamenta qualcosa, il pallone è in possibilità di Volpini che consegna a Johnson, la strada è chiusa, allora deve uscire fuori da Zampini, deve ricominciare Verona, attenzione a Zampini, Moretti gli chiude la strada, molto bene, allora Sarto può andare, attacca Bologna, Sarto si arresta, finta, vuole l'imbucata in mezzo, sotto Moore, vuole cercare l'appoggio al tabellone, altri due punti, molto bene qui Bologna.
2: Sì, ancora una buona azione con grande intelligenza, si è trovato Moore sotto canestro per due punti.
1: Il pallone per Zampini, 3:36 alla fine del primo quarto, Bolfine vuole cercare compagni, alla fine deve andare in angolo per McGhee, è tutto solo, può colpire McGhee e se lasci libero McGhee ti colpisce, lo abbiamo detto, sono tiratori importanti, porta Verona a meno 2, 15-17.
2: Sì, qui la difesa della Fortitudo se l'è dimenticato, bravo Poser anche a dargli questo blocco per questo tiro.
1: Sorokas, vediamo se risponde, alla fine passa, scarica fuori per Moore che si impegna a tenere un pallone difficile da domesticare ma ci riesce. Allora 7 secondi per l'azione bolognese, può andare la F con Lee Moore, tiene palla, non ha spazio, alla fine in angolo si cerca Sorokas che vuole andare da 3, un ispiratissimo Sorokas, 20-15, 11 personali.
2: Questo duello a due fra Sorokas e Johnson stanno rispondendo uno all'altro, Sorokas arriva già in doppia cifra.
1: Il pallone per McGhee, gira per Zampini, arriva il blocco di Poser che poi si butta dentro, vediamo se Zampini resiste, alla fine 7 secondi, deve sparare da 3 Zampini, il tiro dice secondo ferro, ma c'è il fallo, ci saranno 3 liberi per il giocatore di Verona.
2: Sì, qui Moretti ha fatto quel passo in più, non è riuscito a frenarsi per poi appunto franare su Zampini che ora avrà questi 3 tiri liberi. Arrivano i primi cambi di questa partita, Anumba, Imbro, vedo, e anche Mastellari, triplo cambio per Kozkaya, dentro anche Ambrosin, dentro anche Baldi Rossi, e lo si capisce anche dall'accoglienza del Paladozza.
1: Sì, il Paladozza che come in gara 1 è un giocatore che ha vissuto l'altra sponda di Bologna e quindi niente tra rivalità e tifo, però sotto l'aspetto dell'esperienza di tutto Baldi Rossi è un signor giocatore per la categoria e sicuramente un valore aggiunto per Verona, quindi bisogna fare i conti anche con questo. Vedremo se un Paladozza caldissimo, Michele, sposterà anche un po' quelle che sono le pressioni di una Verona che comunque nella prima partita non ne ha sentita, poi la prima partita, ripeto, è finita con la differenza di un punto, ambedue le squadre hanno lottato tanto, però sarà importante capire se la pressione farà la differenza oppure no. Sbaglia il primo Zampini intanto.
2: Sì, esatto, la gara 1 si è risolta davvero per un'inezia, per davvero pochissimo, e quindi questa sera sicuramente l'approccio di entrambe le squadre è diverso perché già il punteggio è molto alto rispetto a gara 1 e quindi in questo caso diciamo gli attacchi sono un po' più sciolti, le squadre hanno già preso un po' più ritmo rispetto a 48 ore fa.
1: Il pallone per il terzo libero di Zampini, 2-3 per il giocatore Scaligero, 20-17, meno 3 per Verona che adesso cambia Zampini per Diego Monaldi, altro giocatore di qualità, Michele.
2: Eh beh sì, del resto sono giocatori che di promozioni ne conoscono abbastanza, tra Monaldi e Baldi Rossi.
1: Imbro tiene palla a lui, altro giocatore conoscenza in questo caso sponda Fortitudo, Imbro cerca Simon Anumbo, lo aspetta Baldi Rossi, qui c'è il fallo in attacco fischiato alla difesa di Verona.
2: Sì, è il secondo fallo di squadra per Verona ed è il primo per McGhee, primo fallo per lui. Ecco che entra un altro protagonista di gara 1, quell'oro che davvero ha spaccato in due la partita con 17 punti in gara 1, vado a memoria, una stoppata clamorosa, sì, su Moore anche esatto, al momento decisivo.
1: Andrea Loro che ha fatto veramente giocate incredibili nel primo quarto, ha fatto la differenza. Mastellari passa su Loro, appoggia con la mancina al tabellone, lo supera sul primo passo e allunga sul 22-17 per Bologna. Adesso attacca Diego Monaldi, il pallone per lui, va a cercare Johnson, la palla per Johnson arriva tra le mani di Ambrosini, il blocco di Baldi Rossi, vuole passare Ambrosini, alla fine strada chiusa con Mastellari, Johnson tiene il pallone, poi alla fine si va a cercare Monaldi, 4 secondi, 3 secondi, l'imbucata contro Johnson, la difesa di Sarto, e qui ha cercato quanto più possibile Verona di far girare il pallone, poi ha visto l'imbucata per Johnson e lì Sarto ha dovuto commettere fallo portando di fatto Johnson in lunetta con due liberi.
2: Sì, il mismatch ha favorito Verona, era finito Sarto su Johnson, quindi Verona proprio quasi allo scadere dei 24 secondi ha punito questa azione difensiva della Fortitudo. Johnson continua a regalare i liberi intanto per Verona e alla Fortitudo, ed è comunque una Fortitudo che va anche difeso bene per 23 secondi.
1: Sbaglia il primo Johnson, il secondo a disposizione, sbaglia anche il secondo, 1-0-2, alla fine il rimbalzo va a Simon Anumba, attacca la F sotto i 2 minuti la partita, fine del primo quarto, cioè consegnato per Mastellari, poi Imbro, lo aspetta Monaldi, Imbro va a cercare Anumba, lontano dal canestro Simon Anumba, cerca l'uscita di Mastellari dai blocchi, dalla linea dei liberi, vuole andare Martino Mastellari da 2, Buoni punti per Bologna, 24-17.
2: Con l'applauso evidente di Coach Kaya, che ha apprezzato questo gesto del suo giocatore.
1: Il pallone per Diego Monaldi, si muove il giocatore di Verona, il 32 porta palla, c'è quelle parti Johnson, la palla è per lui, non ci pensa a tirare, la consegna a Ambrosini, Ambrosini va a cercare i compagni, ancora con Monaldi, vediamo se ci prova da tre, pressione di Anumba, Monaldi deve arrestarsi a sparare da tre, il ferro dice di no, alla fine al rimbalzo da qualche modo Baldirossi, strada chiusa, deve uscire fuori, ancora da Monaldi, extra possesso per Verona, un minuto alla fine del primo quarto, passa Monaldi, chiude la strada per un attimo Mastellari, il pallone resta lì, Johnson contro Mastellari, alla fine Sarto gli scippa il pallone, può andare al vise Sarto, qui attenzione al passaggio per Imbrocchi, però c'è un fallo commesso dalla difesa di Verona.
2: C'è una fortitudo che davvero è con un'altra marcia rispetto a Verona in questo momento, ancora un grande recupero di Sarto, ancora una gran difesa che ha messo in difficoltà Verona, che era riuscita ad avere un extra possesso con loro, che aveva toccato quel pallone, però è una fortitudo davvero molto molto aggressiva.
1: È una fortitudo molto aggressiva con un carattere diverso, era un po' da aspettarselo quantomeno per cercare di mantenerlo per tutta la partita, visto come è andata a gara 1. La F adesso attacca con Moore, gira per Paulius Rocas che si arresta e va da 2. Paulius Rocas ispiratissimo, 26-17, il giocatore ne ha fatti 13 personali, 40 secondi l'attacco di Verona, 40 le mancano alla fine del primo quarto, attacca Monaldi, Baldirossi l'imbucata alla fine in angolo per Ambrosini, strada chiusa con Moore, Ambrosini vuole passare, si va a prendere il ferro, alla fine smanaccia il pallone fuori, in qualche modo Serpini, ma consegna a Mastellari che adesso si ferma, gira per Moore, il pallone per il numero 2 che adesso chiede calma e gestione, porta palla il 2, lo aspetta Ambrosin, il pallone in possesso di Bologna, vediamo chi esce a dare una mano, se se la giocherà Moore, alla fine Moore tiene palla, Mastellari si stacca, Moore deve tenerla, ubriaca di finte Baldirossi, poi vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, al rimbalzo va Ambrosini per l'ultima azione di Verona, il consegnato per Loro che si arresta, può andare da tre, Andrea Loro, il ferro gli dice di no, finisce il primo quarto che premia Bologna 26-17, tutta un'altra partita sin qui vista rispetto a gara 1, la partita è lunga, però l'approccio di Bologna in questo caso è diverso, ma lo è anche quello di Verona.
2: Decisamente sì, la fortitudo non paga dazi su quest'ultimo tiro di Loro, aveva ancora un fallo da spendere Bologna per evitare proprio un tiro da tre che fortunatamente per Bologna non è arrivato, però sì, è una fortitudo sicuramente con una marcia in più fino adesso, 4 su 7 da 3 punti, 9 rimbalzi contro i 4 di Verona e 7 su 9 da 2 punti, davvero è una fortitudo che sta mettendo tanta pressione, sta giocando offensivamente con grandissime percentuali, con ottime scelte di tiro questa sera e quindi sicuramente 26 punti segnati sono davvero tanti rispetto appunto 48 ore fa ed è davvero una fortitudo che è spinta anche da questo fantastico pubblico che dopo gara 1, almeno qualche secondo dal fine di gara 1, quando ancora quando era appena arrivata la sconfitta già si stavano vendendo i biglietti per gara 2 e questa sera lo vediamo da un palazzo completamente pieno.
1: Palazzo completamente pieno, la risposta del popolo bianco-blu per una fortitudo che sicuramente con la sconfitta di gara 1 vede cambiare il fattore campo che a volte era cambiato con l'uscita di Pesaro dai playoff a causa comunque chiedo scusa per la vittoria da parte di Rimi a causa della sconfitta di Pesaro. In questo caso adesso la fortitudo un po' padrona del proprio destino per una Verona che ricordiamolo sicuramente sa chiare ambizioni, ovvero quello di provare ad entrare, ad andare nella massima serie, lo fa con un giocatore importante, comunque con una struttura di squadra abbastanza importante, solida, Michele, l'abbiamo visto in gara 1, ma anche nel corso del campionato, è una candidata come spesso abbiamo ricordato, questa sera passato il primo quarto, vedremo anche che misure avrà adottato coach Ramagli, vista la partenza di Bologna.
2: Sì, sicuramente ci sarà da limitare Sorokas perché 13 punti in un quarto è stato determinante, però la fortitudo ha mille opzioni questa sera.
1: Diego Monaldi porta il pallone, inizia il secondo quarto, palla per Serpilli, l'attacco di Verona, Monaldi vuole l'aiuto di Baldirossi, gli sta incollato Moore, c'è anche Sorokas a spaventarlo, c'è il fallo di Sorokas che forse è un po' troppo irruento, Michele, nel cercare di andare a prendere il pallone a Monaldi.
2: Sì, Coscaia si è imbufallito per questo fallo del suo giocatore, sa bene che questa sera un Sorokas così va assolutamente preservato dai falli, non può commettere lui anche falli abbastanza diciamo così non richiesti probabilmente.
1: Il pallone in attacco con Serpilli, si cerca Loro, giro palla per Monaldi, palla ancora per Loro, angolo per Serpilli che si arresta e va da tre, il tiro è corto, Ferro, alla fine Anumba va al rimbalzo, poi Ambrosini riesce a scippargli il pallone, lamenta qualcosa Anumba, forse è una spinta, così non è, due punti che dicono 19-26 per Bologna, adesso attacca con Matteo Imbrò, il pallone a cercare Sorokas, vuole andare il numero 9, vuole girarsi contro Serpilli, vuole passare Sorokas, si prende il fallo, Sorokas che non ha paura di nessuno questa sera.
2: È vero indemoniato questa sera, qui Serpilli lo ha provato a limitare, a seguirlo, ha dovuto spendere un fallo. Tornerà ora Moretti direi in campo, vediamo se sarà proprio per, no, per Anumba.
1: Fuori Anumba, dentro Moretti, il numero 33, con 9:20 da giocare in questo secondo quarto, la palla in favore di Bologna, in rimessa è Matteo Imbrò che cerca compagni, si va alla Sorokas che si arresta e va subito da due, il Ferro gli dice di no, l'extra possesso prima Bologna, bravo Moretti a prendere questo rimbalzo, Mastellari contro Loro, vuole andare Martino Mastellari, da tre ci vuole provare il tiro, però scheggia il primo Ferro, Moretti ancora a prendere un gran bel pallone, poi l'imboccata per lo stesso Mastellari e poi per Moretti, difende bene Verona, qui ha fatto un'ottima giocata Moretti a prendere quel pallone.
2: Sì, Moretti ha fatto due cose davvero incredibili, due rimbalzi offensivi che hanno dato altri due possessi a Bologna, poi Verona sporca questo pallone, ancora 10 secondi per l'azione.
1: Imbrò, palla per Sorokas, 7 secondi, deve inventare qualcosa a Bologna, si va da Moretti, 4 secondi, la palla è per Mastellari, ci vuole provare lui, esce da lontano, ci vuole provare Martino Mastellari, il Ferro per un attimo, gli ha dato una mano Moretti, prende un altro extra possesso, poi il pallone per Sorokas, tiene palla, ancora Moore, ancora 8 secondi, sta lì Bologna, allora attenzione a Moore che sfida Ambrosini, va con le finte, va con i palleggi, passa, poi attenzione al tiro, ma c'è il fallo, saranno due liberi per Bologna.
2: Bravo, bravo Moore ad attaccare, Verona davvero a stazze centimetri per poter difendere anche negli esterni, lo abbiamo detto anche in gara 1, però questa sera sta facendo un po' più di fatica e Moore è stato bravo ad attaccare il Ferro e a procurarsi falli.
1: C'è un cambio intanto per Verona, fuori Serpilli, ritorna in campo Poser, 26 per la Fortitudo, 19 per Verona, 8 e 37 da giocare, due liberi in favore della F, l'incaricato alla linea è Limur che è pronto col primo libero che realizza 27-19, pronto anche col secondo libero il numero 2 di Bologna che sbaglia, è 1 su 2, un errore che permette la ripartenza di Verona, Diego Monaldi porta il pallone, vanno a prendere posizione i giocatori di Ramaglia, esce Loro, riconsegna a Monaldi, si muove tanto la squadra scaligera, poi il pallone di Baldirossi, lo aspetta Sorokas, l'imbucata è ottima per Monaldi, ma in qualche modo la difesa di Moretti riesce a fermarlo, poi attenzione a Loro che se lo lasci solo, ovviamente non perdona, 27-22, Andrea Loro, tre punti importanti che pesano.
2: Sì, qui la difesa era collassata in area, quindi è ovvio che poi la coperta è corta, Loro ha punito.
1: Imbrò tiene il pallone, lo aspetta Diego Monaldi, il pallone per Moore, il consegnato del numero 2, in qualche modo deve arrivare a Sorokas, ci arriva Sorokas, alla fine il pallone in qualche modo viaggia sotto canestro e arriva tra le mani di Mastellari, 2 secondi, Mastellari si arresta, prende il tempo, vuole andare da due, il Ferro gli dice di no, Moretti ancora una volta al rimbalzo, questa volta il pallone premia Verona, però vediamo se si andrà all'Insta Replay, perché l'ultimo tocco sembra essere di Verona, anche Caio esplode, adesso vediamo, so anche con l'aiuto delle immagini della nostra regia, pare essere di Verona, sembra essere di Verona l'ultimo tocco dalle immagini che la regia ci mostra, intanto grazie mille.
2: Comunque nel dubbio Mario, Moretti era ancora lì, sì, a mettere pressione.
1: Moretti questa sera è dappertutto, quindi diciamo che la situazione a percezione è sembrata che l'ultimo tocco di Verona più che altro per cercare di farla battere su qualcuno, in realtà la sensazione è stata questa, vedremo adesso dalle immagini che ci hanno girato, la percezione è stata che l'ultimo tocco fosse della squadra veronese, ma adesso controlleranno anche gli arbitri per capire, 7.46, 27-22, comunque Verona, Michele è lì, le squadre sono lì.
2: Sì, esatto, le squadre sono lì e la Fortitudo ha iniziato un po' più contratta questo secondo quarto, Verona ha cominciato a prendere le misure dell'attacco di Bologna che è un po' più farraginoso, ora vedremo se continuerà su questo andato oppure no.
1: Sì, dalle immagini vediamo Moretti proprio col pallone che arriva tra le due mani, alla fine viene cambiata la decisione e poi c'è stato proprio il tocco del giocatore di Verona, era molto difficile oggettivamente vederlo perché comunque c'erano tre mani su un pallone, quindi oggettivamente l'aiuto in questo caso della tecnologia. Sì, esatto, e quindi con Bologna allora che rimette il pallone in gioco, Sorogas va a cercare Sarto che esce dai blocchi, strada chiusa, allora si va da Moore, vuole passare l'imbucata per Moretti, in angolo a cercare Sorogas, piedi a posto, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, in bro, l'ultimo tocco questa volta premia ancora Bologna che resta in attacco.
2: È l'ennesimo rimbalzo in attacco, l'ennesimo possesso ulteriore per Bologna, credo che siamo già a tre o quattro consecutivi.
1: Vuole andare in bro a cercare Paulius Sorogas, il pallone per Sorogas, strada chiusa, deve trovare compagni, si va da in bro, 7 secondi, si va a cercare Sarto, questo pallone un po' a mezza strada, letto dalla difesa di Verona, allora Ambrosini cerca Diego Monaldi, il pallone per lui, vuole andare il 32, imboccata sotto per Baldirossi che tiene il pallone, lamenta qualcosa la difesa di Bologna, alla fine c'è il fallo di Imbro.
2: Sì, fallo veramente evidente, c'era un mismatch, non voleva concedergli punti facili, commesso questo fallo, torna Fantinelli
1: sul parquet di gioco, come detto per Bologna, assente Della Rosa, oltre ai lungodegenti che conosciamo, Mazzola, benvenuti, senza che di Toni Perkovic, ovviamente per scelte legate al roster. Il pallone in rimessa per Verona, Baldirossi consegnato da Monaldi il pallone, alla fine Monaldi viene a riprendersi il pallone, Ambrosin vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Andrea Loro prende un gran bel rimbalzo, bravissimo il giocatore, poi Monaldi galleggia in aria, perde il pallone, allora c'è la ripartenza con Fantinelli che va a cercare subito Moore, la palla per Sarto, il numero 3 va a cercare compagni, gestisce capitan Fantinelli, 6:52 alla fine del secondo quarto, può andare il capitano, vediamo se punta canesso, vuole passare, poi in angolo va da Moore, vuole saltare sul primo passo, strada chiusa, alla fine si fa tutto il giro del canestro e appoggia il tabellone, saltando anche un giocatore, 29-22 per l'area.
2: Cosa ha fatto Moore? È andato ad attaccare Loro, che è molto più alto di lui, lo ha battuto, bravissimo.
1: Lo ha girato ed è riuscito poi ad appoggiare al tabellone, attacca Monaldi, rimbucata per Poserlo, aspetta Sarto, il tiro, prende il tabellone, poi c'è per Loro la palla persa di Moretti, e allora attenzione Andrea Loro che si prende lo spazio da tre, non c'è, allora si gira con Ambrosin, gira ancora per Monaldi, e l'errore di Moretti poteva costar caro con l'azione di Verona, adesso Baldirossi va da tre, il ferro gli dice di no, poi si allacciano Poserlo e Moretti, il fallo è della difesa di Bologna.
2: Fallo di Moretti, sembra di capire.
1: Lo vediamo anche dal replay. Sì, ovviamente i due si allacciano dopo il tiro di Baldirossi. Allora,
2: no.
1: Sensazione.
2: No, fallo di Poserlo.
1: Fallo di Poserlo, infatti. Sembrato strano perché avevano fatto una chiamata diversa. Effettivamente, venendo dalle immagini, Moretti era già in sorta di taglia fuori, quindi oggettivamente era più difficile prendere il pallone. Questa chiamata. Come ha detto Michele, è una partita difficile anche sotto questo aspetto. Le chiamate possono anche essere diverse, però poi possono fortunatamente essere anche riviste.
2: Sì, la tecnologia è qui apposta, poi del resto questa è una partita da playoff, quindi i contatti davvero saranno molto molto fisici questa sera.
1: Pressione alta da parte della difesa di Verona, attacca Fantinelli, cerca Sorogas, ancora Fantinelli il pallone per il numero 21, vuole cercare ancora Sorogas, vediamo se va a spalla al canestro, no. Consegna fuori per Moore, poi attenzione al vice Sarto da tre, il ferro gli dice di no, è uscito un po' storto nel tiro Sarto, quindi non è riuscito a dare la giusta mira al tiro, attacca Andrea Loro per Verona, alla fine cambia lato, va a cercare Zampini, lui attacca il ferro molto bene, alla fine Moretti si mette davanti, ma Zampini alza la parabola e piazza altri due punti, gran bel giocatore Zampini, 24-29 Bologna.
2: Sì, Moretti ha provato a metterci una pezza, però Sarto non aveva tenuto il primo passo, quindi Zampini ha appoggiato questi due punti, bravo lui.
1: Fantinelli attacca Moore, tiene il pallone, esce Bolpina a spaventarlo, allora giro per Sorogas, poi per Fantinelli, esce Sarto, alla fine palla per Moore, 5 secondi, imbucata per Moretti, poi al centro per Fantinelli che arriva, appoggia al tabellone, ma si va al ferro, ma si va a prendere due liberi per il fallo, direi, di Poserlo.
2: Sì, fallo abbastanza evidente, proprio per non fargli appoggiare due punti facili, ora il capitano dovrà guadagnarsi dalla lunetta questi due punti, tornerà intanto Mastellari per un Moore che ho visto con qualche smorfia di dolore, mi auguro che non ci sia nulla di che, ogni tanto lo vedo correre nel campo con qualche smorfia, però speriamo non sia nulla di che.
1: Speriamo non sia nulla di grave, intanto il primo di Fantinelli del 30-24. Niente, a livello di infermiera fortuna ha già pagato dazio per tutta questa stagione. Niente, con Moore che spesso e volentieri è entrato e uscito dall'infermeria. Speriamo non sia il caso neanche questa sera. Il pallone che dice 2 su 2 per Fantinelli, con anche Della Rosa perso durante i playoff. Esatto. Quindi direi che non è il massimo per la squadra di Caia. giusto per avere ambedue le squadre al completo, quindi per garantire l'equilibrio totale. Poi ovviamente fa parte del percorso, Zampini tiene il pallone, l'imbucata per Poser, Sarto lo aspetta, ci mette tutto il fisico che può, Sarto la fine difende su Poser, l'ultimo tocco è del giocatore di Verona, sarà rimessa per la Fortitudo Bologna, un indemoniato Sarto in difesa.
2: Davvero gran difesa di Sarto, che comunque concedeva Chilia a Poser, invece è stato bravo a tenere posizione e a commettere questo errore, questa persa Verona.
1: Qui c'è il fallo di Bolpin, come detto difesa forte da parte di Verona, ovviamente negli ultimi minuti sta pressando a tutto campo, un po' anche per cercare di limitare l'azione di Bologna, con Verona però che è in bonus e quindi saranno liberi per la Fortitudo Bologna.
2: Esatto, questo fallo di Bolpin è abbastanza ingenuo, conoscendo anche il giocatore, con Verona in bonus si vanno a regalare questi due tiri liberi a Sarto.
1: È tutto pronto per il primo dei due liberi con Alvise Sarto, che però sbaglia il primo in lunetta. Bisogna essere un po' più precisi, anche dall'altra parte aveva sbagliato Verona.
2: Sì, però Sarto è un tiratore che difficilmente regala tiri liberi, quindi questa sera davvero serata no per lui fino adesso.
1: Palla per Sarto, pronto col secondo libero, sbaglia 0 su 2 il rimbalzo, non ci arriva Sarto, la riprende Johnson, è uno 0 su 2 che può pesare. McGee intanto tiene il pallone, è tornato in campo anche lui, palla per Johnson, poi per Bolpin, poi per Zampini, da quelle parti Baldirossi, Moretti esce forte su Zampini, poi su Baldirossi, Baldirossi esce su tutti, alla fine si cambia angolo, si va a cercare McGee contro Soroka, si arresta, vuole andare da tre McGee e fa una tripla incredibile, ma signore e signori, questo è Tyrus McGee.
2: Sì, con Soroka che dopo il tiro scoccato gli ha provato a mettere una mano davanti alla faccia, però McGee davvero questa sera sta centellinando il suo minutaggio, però quando è in campo si vede. Altra tripla, arriva a 8 anche lui, raggiunge Johnson a quota 8 e timeout di Kaya è abbastanza tempestivo, perché Verona comunque era scivolata sul meno 7 con i liberi di Sarto sbagliati, poteva anche andare a meno 9, invece Sarto incredibilmente sbaglia due liberi consecutivi, poi bomba tripla subita, timeout per coach Kaya. Bologna che continua a dominare al rimbalzo, 17-9, ha un po' ovviamente sporcato le medie dopo il 4 su 7 del primo tempo, il primo quarto dalle triple, ora la percentuale dice 0 su 4, si è arrivata a 4 su 11 totale. Sicuramente Verona ha preso un po' le misure, ora anche un po' come ha fatto in gara 1 poi per l'attacco Fortitudo, soprattutto fuori dal tiro da tre punti, che è quello che vi fa solitamente concede e dà la Fortitudo l'opportunità di andare sempre a fare gli strappi decisivi qui al Paladozzo.
1: E allora, con le squadre che tornano sul parquet di gioco, errori di Alvise Sarto, dall'altra parte la tripla di McGee in faccia a Sorokas, ma il calibro del giocatore è veramente

0: rimbalzo, alla fine Johnson mette d'accordo tutti, il pallone adesso è in possesso di Verona che tiene palla, si cerca Baldirossi, si va ancora da Zampini, lo aspetta Mastellari, tiene il pallone Zampini, vediamo se passa, alla fine non c'è spazio, scarica fuori per Baldirossi, vuole passare, c'è il fallo di Moretti.
1: Sì, fallo evidente di Moretti, bravo però a commettere questo fallo come dice Coach Caia per cercare di fermare l'azione di Verona. Baldirossi era lanciato, va, diciamo, ha battuto Moretti sul primo passo.
0: Palla in rimessa per Verona, Bolpin riceve da Zampini, poi gira per Johnson, palla per Baldirossi, per Zampini, il pallone del numero 18, 6 secondi per l'azione di Verona, Zampini sfida Mastellari, alla fine si arresta da 3, vuole provarci, il tiro dice primo ferro, al rimbalzo Johnson su Moretti, tiene palla, l'extra possesso per Verona, vediamo se attacca il canestro, no, scarica fuori per Baldirossi che ci vuole provare da 3, il ferro gli dice di no, poi qui c'è una incomprensione tra Sorokas e Moretti, al rimbalzo non c'era nessuno a premiare Verona che soffrirà di questo errore di Bologna.
1: Questi regali sono pesanti comunque, soprattutto in partite così punto a punto.
0: Il pallone per Zampini, la rimessa per Baldirossi, poi il pallone per McGhee contro Fantinelli, vediamo se McGhee lo sfida, ancora il pallone del 25 contro Mastellari, la vuole Baldirossi, 4 secondi, Baldirossi gioca contro Fantinelli, alla fine vuole l'imbucata per Bolpin, ma il pallone è impreciso, palla persa per Verona, rimessa per Bologna.
1: Sì, la palla persa numero 4 per la Scaligera Verona, che ringrazia e ricambia il favore di prima, quella palla buttata via da tra Fantinelli e Sorokas.
0: 3-16 alla fine del secondo quarto, 31 Bologna, 27 per Verona. Sorokas vuole attaccare contro Johnson, vuole andare a fare sportellata, alla fine il tiro dice primo ferro, si caponisce Sorokas, ha difeso Johnson bene, bravo a tenerlo. Zampini adesso scarica per Bolpin, attacca la Scaligera Verona, McGhee tiene palla contro Mastellari, lo ubriaca di finte, lo vuole saltare, Mastellari sta con lui, alla fine si va a cercare Baldirossi, si arresta, va da 2, il tiro è corto, ferro, alla fine il rimbalzo, qui c'è il fallo della difesa di Bologna, si toccano ambedue i giocatori, Johnson e Moretti, come vedete un bel duello questo, e alla fine va a premiare la squadra di Verona.
1: Ed è il terzo fallo per Moretti, il resto non è facile tagliare fuori Johnson, come anche attaccarlo come ha fatto prima Sorokas, non è forse la migliore delle idee, perché fare a sportellate con Johnson, che ha un fisico davvero imponente, non è proprio il massimo.
0: Eh sì, ovviamente Moretti prova a fare tutto quello che può, però anche Johnson è un giocatore difficile da gestire. Entra in campo De Vico, che mette anche l'esperienza in partite come queste, Michele, vediamo se potrà essere utile. Il pallone imbucato per McGhee, Fantinelli gli chiude la strada sotto canestro, allora McGhee esce fuori dall'arco dei tre punti, va a cercare poi l'imbucata per Johnson, spalla a canestro Sorokas, poi il pallone per Serpilli che si arresta, può andare da tre, ferro a dire di no, il rimbalzo premia Johnson che riesce a recuperare un pallone incredibile, stava per volare addosso alla propria panchina, qui tutto cuore Johnson, adesso il pallone per McGhee, si arresta contro Fantinelli, vuole andare da tre, secondo ferro a dire di no, il rimbalzo questa volta ancora premia Verona, che è caparbia la Fortitudo che si preoccupa di difendere ma non di andare a prendere il pallone, premia ancora McGhee, vediamo se ci riprova, 4 secondi, giro palla, Bolpin angolo per Zampini e solo, può andare da 3, punisce Zampini, però 30-31, meno 1 per Verona, come detto ovviamente bisogna anche poi andare a prendere i palloni quando ci sono i rimbalzi.
1: Questa è una tripla abbastanza pesante perché dal terzo attacco Verona è andata a segno.
0: Sorokas vuole rispondere da 2, delicato per allungare un po', 33-30, siamo sotto i 2 minuti, Michele.
1: Sì, Sorokas toglie le castagne dal fuoco, 15 punti, farà una Fortitudo che ora sta facendo più fatica, soprattutto a livello offensivo.
0: Merito anche di una Verona che ha alzato l'intensità, ha messo in campo giocatori di calibro come McGhee, Serpilli, scarica fuori per Zampini, si butta dentro Johnson, alla fine si va in angolo, giro palla, la finta di McGhee che si arresta, va da 3, ancora McGhee, ancora da 3, 33 pari, equilibrio alla Paladozza, scappano da una parte, scappano dall'altra, ma alla fine ci si ritrova sempre sul pari, 33 in questo caso, attacca Sorokas, il pallone Fantinelli contro Zampini, vediamo se va a spalle a canestro il capitano, vuole girarsi, il pallone non prende il canestro, ma saranno 2 liberi per la squadra di Coach Caia.
1: Che canestro di McGhee ancora una volta, ispiratissimo anche lui questa sera, doppia cifra, primo giocatore di Verona in doppia cifra, 11 punti. Tanto già finito il momento di De Vico, torna Numba e torna anche Limor, tra l'unente invece Fantinelli per il fallo subito con 2 tiri liberi, partita che si è impattata 33 pari.
0: A colloquio l'arbitro con

0: Coach Ramadi con anche Zampini aveva qualcosa da dire. Adesso McGee a colloquio con Zampini. Saranno liberi per la Fortitudo Bologna, 1:16 da giocare, con Fantinelli pronto. Sbaglia il primo libero. Come detto Michele, questi sono dati, perché in partite punto a punto diversi sono gli errori dai liberi.
1: Sì, Fortitudo che stava, prima di questo tiro libero, stava tirando col 3 su 6, il 50%. Quindi...
0: sbaglia il secondo anche Fantinelli.
1: Incredibile, dopo il 0 su 2 di Sarto.
0: Si arrabbia con se stesso. Sono errori che pesano. 1 e 9 alla fine del secondo quarto. Attacca Verona con Zampini. Da quelle parti Johnson. Alla fine il pallone gira per Serpilli, poi si va da Bolpin, sbraccia McGee che vorrebbe il pallone, fuori dall'arco, lo riceve, finta, alla fine si arresta, può andare da tre McGee, ferro a dire di no, Johnson contro Sorokas, vediamo se attacca il canestro, ci mette il fisico Sorokas, va con la mancina Johnson al rimbalzo, Sorokas prende un gran pallone in mezzo a due, adesso può andare il numero 9 che però perde la maniglia, gli è scivolato il pallone, allora attenzione adesso a Zampini, vuole passare lui, il pallone però non va a buon fine, allora buona la ripartenza, vuole andare Moore, la sporca Bolpin, sarà rimessa per Bologna. C'è stato un momento, Michele, di grande confusione da una parte e dall'altra.
1: Sì, una Fortitudo che sta andando un po' fuori giri, troppe perse, banali anche, ha rischiato anche con questo passaggio molto sanguinoso. Verona ora non sta regalando nulla, infatti ha impattato questa gara.
0: Fantinelli va a cercare Sarto, il pallone, esce Bolpin fortissimo su di lui, Sarto lo tiene a distanza, poi gira per Sorokas, poi palla per Moore, arriva Numba in blocco, si butta dentro, l'imbucata è per lui, si deve girare a Numba, angolo, Sarto si arresta, vuole andare da tre, la tripla di Alvise Sarto, 36-33, qui buon giro palla di Bologna, bravo a Numba Michele a trovare con la coda dell'occhio in angolo Alvise Sarto.
1: Esatto, proprio così, bravo a Numba che non ha voluto concludere l'azione palla e canestro in modo molto altruista, ha visto che nell'angolo c'era Sarto che per un attimo viveva di qualche minuto libero da Bolpin e questa volta lo ha punito dall'arco.
0: Sì, Bolpin gli sta letteralmente incollato, però è una caratteristica del giocatore che abbiamo avuto anche qui a Bologna, è un giocatore che difensivamente non ti lascia un attimo di respiro.
1: Eh no, lo sappiamo bene, poi se anche come in gara 1 metti anche qualche canestro, allora sì che diventa un fattore, però sì, a livello difensivo è un giocatore clamoroso e Sarto lo sta vedendo, lo sta capendo, perché tra gara 1 e anche questa sera fino adesso, più di questa tripla, al momento Bolpin sta facendo una gran serie, sì.
0: È tutto pronto con le squadre che tornano sul parquet di gioco, 22 secondi alla fine del secondo quarto, Bologna avanti 36-33 in una partita che comunque dice equilibrio, e allora vedremo come verrà sfruttata quest'ultima azione in favore di Verona, pronta a rimettere il pallone in gioco con McGee, vediamo chi va a trovare, Zampini è chiuso, alla fine Serpilli tiene e riconsegna a McGee. Sarà l'ultima azione del secondo quarto con Verona che attacca, il numero 25 Tyrus McGee tiene palla, Fantinelli lo aspetta, braccia larghe per lui, McGee si allontana dal canestro, vediamo, aspetta Johnson che vuole stare con lui, alla fine McGee vuole passare, non ha spazio, l'imbucata sotto è per Zampini, due secondi, un secondo, McGee deve inventare, da lontano ci deve provare da tre, il tiro non riesce a prendere il ferro, buona la giocata, tiro corto, finisce qui la prima parte di gara, 36-33 per Bologna, partita in pieno equilibrio, era scappata Bologna, ha recuperato Verona, adesso c'è questo vantaggio di più tre, ma come abbiamo detto anche in gara 1 si resetta tutto perché sta per iniziare una seconda partita dopo la pausa, Michele.
1: Sì, esatto, un quarto per uno, diciamo così, 26-17 il primo per Bologna, 16-10 per Verona che rimane comunque dietro ma rimane di un possesso, solamente tre punti, davvero bel primo tempo rispetto a una gara 1 invece improntata più sulle difese, 15 di Sorokas e 11 di McGee al momento sono i migliori protagonisti fino adesso.
0: Noi andiamo in pausa e ci ritroviamo più tardi, a dopo.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Mammarina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
2: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
3: Sono le 21 e 17 minuti.
0: Radio San Luchino, seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A7 Milano-Genova per lavori code tra Isola del Cantone e Roncoscrivia e per un veicolo fermo tra Bolzaneto e Allacciamento a 12, tutto verso Genova. Incidente con code sulla A12 Genova-Rosignano, tra Genova Est e Allacciamento a 7 in direzione di Genova e sempre verso il capoluogo Ligure file dovute al traffico intenso sulla A10 Genova-20 Miglia tra Pegli e svincolo a 7 verso Genova. Incidente sulla A26 dei trafori, code tra Masone e A10 verso Genova. Su questa autostrada file ma per traffico intenso tra Masone e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona-Toce. Sulla 4 Milano-Venezia code a tratti dovute anche qui al traffico intenso tra Allacciamento a 21 e Somma Campagna nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica dove per un incidente si è formata una coda di 6 km tra Teramo Giulianova e Atri Pineto verso Pescara. Prosegue intanto il Giro d'Italia. Domani sabato 23 e domenica 24 maggio i ciclisti affronteranno la 14esima e la 15esima tappa che li vedrà impegnati rispettivamente sulle strade da Aosta a Pila e da Voghera a Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 650.
4: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.

0: flat service Bologna e Scaligera Verona. La Fortitudo avanti 36-33. Un saluto e un ben ritrovati da Mario Giuliante, qui con me Michele Fiorenza. Ciao Michele.
1: Ciao Mario, ben ritrovati.
0: Michele, è finita la prima parte di gara, sta per iniziare la seconda parte, il terzo quarto. La differenza è di soli tre punti tra le due squadre, però veramente è una partita che può dire di tutto da una parte e dall'altra.
1: Decisamente sì, partita di fatto in equilibrio dopo un quarto per uno. Fortitudo che aveva, si è imposta diciamo di più nel primo, Verona è uscita fuori con la distanza nel secondo quarto e ora ci aspettano anche altri due quarti, direi sullo stesso tema probabilmente. Fortitudo che cercherà di scappare per evitare un finale in volata, un po' come in gara 1 che potrebbe diventare rischioso, e Verona invece che proverà proprio quello, a portarla invece in volata e sperare di riuscire a ripetere l'impresa di gara 1.
0: E allora è tutto pronto, le squadre sul parquet di gioco. Sarà rimessa per la Fortitudo Bologna, se ne incarica Alvise Sarto che cerca Fantinelli e dà il via all'inizio di questo terzo quarto. Il pallone a cercare Anumba, sotto per Fantinelli, lo aspetta Zampini, spalle a canestro, l'imbucata per Alvise Sarto che appoggia al tabellone, due punti importanti, 38-33, parte così Bologna.
1: Bravo Sarto a mettersi in partita con questo taglio in aria.
0: Zampini tiene il pallone, va a cercare Johnson, arriva McGee. Attacco di Verona con il 25 che cerca in qualche modo Zampini ancora, poi McGee contro Fantinelli, lo sfida, vuole passare, non è spazio, imbucata per Zampini, ma in realtà il pallone si perde sul fondo, non è riuscito ad arrivare il numero 18, palla persa per Verona, rimessa per Bologna.
1: Sì, qui incomprensione tra McGee e Zampini, è arrivata la quinta persa per Verona.
0: Il pallone di Fantinelli palleggia con la destra a cercare compagni, poi gioco di gambe e va a cercare Soroka, angolo per Moore che si arresta, va da due Moore, ma è delicato, è solo retina, è 40-33, parte molto molto bene Bologna, c'è subito il time out di Verona.
1: Time out quasi da record, 47 secondi di gioco, oramai gli chiama già time out, per i suoi andare sul meno 7, ed effettivamente da un punto di vista del punteggio è il punto più basso questa sera raggiunto da Verona. Ha rischiato il meno 9 su quei due liberi di Sarto sbagliati che non è arrivato, quindi è il punto più basso, e Ramagli giustamente chiama immediatamente time out.
0: 9:13 da giocare, non è passato neanche un minuto di gioco, allora Ramagli vuole subito parlarci su e vederci chiaro. Dall'altra parte la Fortitudo è uscita bene dagli sfogliatoi, come detto, con un Sorokas che si quindi ha fatti 15 del giocatore che in questo momento ha dato una grande mano alla Fortitudo Bologna, però dall'altra parte il numero 25 McGinney ha fatti 11, lui il giocatore in doppia cifra, e come detto Michele è una partita nella partita, perché sappiamo benissimo che le due squadre si rincorrono, si ritrovano, vanno avanti, quindi c'è un po' di tutto. Ovviamente dovremmo cercare poi di capire se la Fortitudo, come hai detto tu, vorrà tentare un piccolo allungo da gestire, oppure se Verona se la vorrà poi giocare come in gara 1 punto a punto.
1: Sì, è stato un time out più per spezzare il ritmo, perché c'era poco da dirsi probabilmente, visto che si è appena uscito dagli spogliatoi, infatti Verona era già sul campo dopo qualche secondo del time out.
0: Da proprio per interrompere la continuità di Bologna, vediamo se così è. McGee contro Fantinelli, il pallone sotto per Johnson, torna Anumba su di lui, di fisico il raddoppio anche di Fantinelli, giro palla Zampini, ball pin, vuole passare, terzo tempo, ma con la mancina lo vanno a chiudere in due e sarà rimessa per Bologna. L'ottima difesa di Paulius Orogas.
1: Sì, gran difesa di Bologna, Volpini è andato su abbastanza morbido, non è arrivato nessun contatto per gli arbitri, quindi palla persa per Verona, la seconda consecutiva, poi la decisione viene cambiata ora vedo in questo momento, l'ultimo tocco
0: per Bologna. Vedere anche dal replay, adesso da capire se nel cadere Orogas si è portato il pallone fuori, quindi un po' le immagini, il dubbio può essere questo. Alla fine decisione cambiata, rimessa per Verona, la palla a cercare Johnson che si arresta e va da due, il ferro gli dice di no, Sarto recupera, nulla di fatto per Verona, e adesso altro attacco per la Fortitudo con capitan Fantinelli che tiene il pallone, Zampini braccia larghe, tanto qui arriva il fallo da parte della difesa di Verona, se non sbaglio McGee direi, con Anumba che ha ricevuto un colpo, forse una sbracciata, infatti si tocca il viso, dovrà esserci forse un cambio, vediamo. Pronto Moretti, Anumba che ha ricevuto un colpo da McGee, prima anche l'occhiataccia di Anumba a McGee.
1: Sì, il secondo fallo per McGee, pizzicato in questo colpo ad Anumba che per regolamento è costretto a uscire, quindi torna in campo Moretti.
0: Torna in campo Moretti, con la fortitudo che soffrirà di questa rimessa. 8 e 40 da giocare, 14 secondi a disposizione per la fortitudo. Sarto si incarica della battuta, vediamo chi esce a prendersi il pallone. Sorokas, il tocco però di piede, quindi sarà riciclo dei 14, non cambia nulla effettivamente.
1: Esatto, è come se non fosse stata fatta la rimessa.
0: Esatto, si è spostato solo un po' verso la parte centrale la rimessa, con Sarto va a cercare Fantinelli, Zampini è su di lui, esce Sarto dai blocchi, Volpini gli chiude la strada, l'ha seguito come un segugio Volpini, allora Fantinelli, 5 secondi, c'è l'errore di capitan Fantinelli, proprio di Volpini, che ha letto tutto e poi ha appoggiato due punti al tabellone. Fantinelli è andato addirittura a lungo, vediamo se si rialza, se tutto ok, è andato verso i propri compagni, adesso speriamo non sia successo nulla, perché
1: l'abbiamo visto contro la
0: posta. Sì, è frenato contro la posta, si è rialzato, sì, nulla di grave. E qui Fantinelli forse è più arrabbiato per quel passaggio, però Michele, il passaggio, diciamo, Fantinelli non è solito sbagliare i passaggi, però è vero pure che Volpini è bravo a riprendere perché legge molto bene le situazioni.
1: Volpini è sempre in anticipo sulle uscite di Sarto, comunque quasi sempre, quindi e questo è il frutto appunto del suo recupero.
0: 40 Bologna, 35 Verona, la differenza di 5 punti. Adesso Moore si arresta, vorrebbe andare da 3, il tiro però è cortissimo, Moretti forse prende il pallone poi scivola, nulla di fatto. Moore adesso che si tocca anche la mano, il tiro era molto molto corto, non ha preso la mira bene, più che altro non è arrivato al canestro. Deve un attimo registrare qualcosa a Bologna, sono passati nemmeno 2 minuti, abbiamo visto come detto una reazione di Verona, abbiamo visto una fortuna partire bene però perdersi in alcune gestioni di palla. Bisognerà un po' stare attenti a questo, Michele.
1: Sì, bisogna stare attenti a non mettere in fiducia Verona e rimetterla ovviamente ancora più a contatto. Bologna ovviamente ora rimette Mastellari, sta cercando giocatori freschi per cercare di mantenere alta intensità.
0: Mastellari contro Zampini, vuole andare il 18, poi va a cercare Volpin, alla fine si va in angolo da McGee, chiede a posto, vuole andare da 3 McGee, la tripla di McGee che accorcia sul meno 2 con Verona, sul meno 3 chiedo scusa con Verona, che come detto è in partita con giocatori di questo calibro, poi è facile trovare canestro.
1: Sì, anche ora il gioco per McGee è uscito perfettamente col blocco che lo ha liberato.
0: Sorokas vuole andare contro Johnson, c'è il fallo del numero 23, vuole provare a metterci una pezza Sorokas, primo fallo di Johnson. Come detto è molto lunga, Michele, perché anche se la F vuole scappare un po', Verona è comunque lì a prendersi qualsiasi errore di Bologna, a recuperare palloni e poi a trovare i punti.
1: Verona sta facendo quello che deve fare, cioè rimanere a contatto, se far sentire il fiato sul collo a Bologna.
0: Sorokas si arresta, vuole rispondere da 3, il ferro gli dice di no, sfortunato qui il numero 9, autore di 15 punti, 5 questa sera. Zampini attacca Verona, va a cercare compagni Zampini, alla fine gioca fuori giro per cercare Volpini, lo aspetta Sarto, anche Sorokas, Volpini vuole passare, vuole l'imbucata, il pallone però viene fermato e intercettato da Sarto che lamentano un tocco di piede, la sensazione sembrava più un colpo d'anca, però è questa un po' la chiamata. Adesso si arrabbia anche Kaya, andiamo dal replay, ringraziamo la regia. Senti, con l'occhio nudo è difficile l'imbucata, vedremo adesso.
1: Ha fischiato l'arbitro che era più lontano tra l'altro,
0: esatto,
1: per vedere questo tipo di azione, quello più vicino non ha fischiato nulla.
0: È una chiamata questa che ovviamente,
1: e comunque mi sembrava coscia anche a me onestamente.
0: Poi la sensazione è questa, vediamo anche dal un po' difficile dal replay qui, se sono, non c'è altro ovviamente, però qui è molto difficile, però se non ha fischiato nulla quello vicino, che penso fosse la visuale migliore, però hanno inquadrato questo, questa è la chiamata, stiamo con questa. L'attacco di Verona, meno 3, 7 minuti alla fine del terzo quarto, Poser non riesce a portare il pallone nel canestro, attenzione a McGee, qui c'è la difesa, vuole cercare Volpin, angolo, Zampini, piedi a posto, vuole andare da 3, arriva il pareggio di Verona, 40 pari, come detto è pieno equilibrio, con una Verona che dopo quel time out, dopo nemmeno 30 secondi, ha subito rimesso le cose in chiaro. Adesso la fortitudo deve cercare di trovare il coraggio ovviamente di restare in partita, perché Verona è molto dentro il match. Qui Fantinelli si è girato il tiro, ha preso il ferro, adesso continua ad attaccare Verona, Michele.
1: Eh sì, Bologna sta sprecando molto, anche questo tiro di Fantinelli era abbastanza, sembrava semplice, in realtà è arrivato un errore.
0: Johnson gira per McGee, Mastellari cade addirittura, allora McGee il tiro di Cefferro, Sorokas ha preso un gran rimbalzo, nulla di fatto per Verona. Fantinelli vuole passare, qui c'è il fallo di Volpin, E come detto, a 6 e 16 alla fine del terzo quarto, adesso dentro Moore, fuori Sarto, bisognerà anche gestire tante situazioni, Michele, con una fortitudo che a sensazione in alcuni momenti sembra non far girare bene il pallone, l'azione come vorrebbe.
1: No, è come era accaduto nel primo quarto, che era molto più fluido, ma capisco che la stanchezza comincia a fiorare ora fra i giocatori bianco-blu. È rientrato Moore intanto, che con una fasciatura al gomito, quindi probabilmente qualche botta è arrivata in qualche contatto, è uscito anche McGinn dall'altra parte, è entrato Ambrosini.
0: Sì, la sensazione forse stava toccando forse per un taglio qualcosa. Moore tiene il pallone adesso contro tutti, vuole andare a alzare il pallone, non c'è precisione, Moretti non è riuscito a prendere il tiro, si era avventurato perché arriva il palo di Fantinelli nei danni di Volpini, che va subito, ai danni di Zampini, che va subito a sincerarsi col numero 18. Assolutamente sì, il capitano involontario voleva prendere il compagno per commettere fallo, però diciamo non in maniera forte, così poi è stato. 6 minuti alla fine del terzo quarto, Michele, è ancora lunga.
1: Il time out oramai dopo quei 47 secondi è servito, perché Bologna non ha più segnato nei restanti nei 3 minuti che sono passati. Verona ha chiuso qualsiasi porta e Bologna ora sta facendo tanta fatica.
0: Il pallone di Zampini, Mastellari cerca Bolpin, Moore esce su di lui forte, Bolpin a strada chiusa, poi alla fine Zampini aspetta e gira per Ambrosini, Fantinelli lo vuole chiudere, molto bene, strada chiusa, allora attenzione all'imbucata per Poser, la palla che si perde, ha difeso benissimo Moretti, allora Fantinelli attacca il canestro, cerca Moore, il pallone del numero 2 che stringe i denti perché forse voleva una situazione diversa che non si è creata, allora Fantinelli spalle a canestro contro Zampini, Poser lo aiuta, alla fine pallone dietro la schiena, Moretti deve lottare sotto canestro, si prende il fallo di Poser, alla fine infrazione di passi, chiedo scusa, Moretti che aveva usufruito di un ottimo passaggio di Fantinelli, poi in realtà la strada era un po' chiusa, forse poteva scaricare in angolo.
1: Eh sì, anche perché non era girato comodissimo per tirare e quindi è arrivata un'infrazione di passi, anche perché Verona ha chiuso anche lì l'area.
0: Zampini tiene palla, il numero 18 contro Mastellari che un attimo allunga le mani per spaventarlo, Zampini vuole passare alla fine, alza il pallone, il ferro gli dice di no, Fantinelli recupera, poi vuole partire Moore in transizione, va il contropiede di Bologna, passa Moore in terzo tempo, alza il pallone, ne mette due. È un'ottima giocata qui Moore che veramente va solo contro la difesa di Verona.
1: Sì, e cerca il contatto che c'è stato ma l'arbitro non ha fischiato, è andata bene lo stesso Moore.
0: Ambrosin gira per Bolpin, il numero 13 ancora per Ambrosin, trova lo spazio, alla fine vuole appoggiare al tabellone, comodo, due punti da lontano, qui buona giocata del 14, 42 pari.
1: Sì, buona giocata, ma troppo facile questo canestro, Bologna glielo ha lasciato libero.
0: Fantinelli aspetta compagni, Sorokas, palla per Moore, vuole andare il numero 2 che si arresta dai liberi e mette il canestro, ma si prende anche il fallo, Michele, potenziale gioco da 3, 44-42, qui c'è bisogno di tutta l'esperienza di Moore, adesso Sorokas che si arrabbia con qualcuno.
1: Non so con chi, Sorokas probabilmente ha dato un colpo a Bolpin, mi sta chiedendo l'instant replay.
0: Adesso qualcosa, adesso vediamo un attimo.
1: Non lo so, Bolpin sta dicendo Bolpin di guardare l'instant replay.
0: Oh, Bolpin è molto arrabbiato.
1: Sì, vediamo. Se li stanno mandando a dire con Kaya.
0: Allora, Sorokas va per terra. E poi, ma oddio, allora cadendo allunga il piede, era in caduta. Quindi adesso non so se è questo, poi se succede. Sì, diciamo che accade tutto mentre Sorokas cade. È successo in quella frazione, Sorokas cade. E poi il pallone, Bolpin sostiene che è tipo è stato colpito. Nella dinamica, adesso qui è molto difficile da capire, Sorokas era in caduta, quindi nel cadere tu allunghi un po' le gambe, perché è normale, cioè penso che sia una reazione normale. Però ecco, è da capire, le immagini poi sono queste, quindi è anche un po' difficile da interpretare. Adesso vediamo anche l'indietro, grazie mille alla regia. Allora, in caduta, vediamo se...
1: Perché gli arbitri si stanno consultando a centrocampo senza guardare il monitor, quindi...
0: Allora, Bolpin lamenta le gambe di Sorokas che si sono allungate. Nella dinamica dell'azione, Sorokas va a terra, quindi allunga le gambe. Bolpin sostiene di essere stato colpito con un calcio, però l'evidenza del... Cioè, queste sono le immagini, ovviamente ve le lasciamo commentare. Noi cerchiamo di descriverle, però è anche molto difficile, anche da capire cosa deciderà.
1: Non so gli arbitri che cosa stiano dicendo fra di loro, perché non stanno consultando.
0: No, perché c'è l'arbitro vicino lì, quindi ha visto tutto. Adesso non so se si va a lamentare
1: c'è
0: qualcosa.
1: C'è un arbitro che ha visto qui.
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Da quello che si vedono anche dalle immagini, l'arbitro era lì. Quindi
1: okay, okay. Vediamo
0: se adesso si va a capire. Come detto, una partita che si vive anche sotto questo aspetto di intensità. Osserva Koccekai, osserva anche Ramagli. Quindi grazie mille alla regia che comunque ci ripropone le immagini. Vai.
1: Comunque riscontri così, cioè, ce ne sono stati anche altri, anche più gravi direi, quello che ho visto dalle immagini. Quindi
0: sì, non so se ripeto, era arrabbiato Sorokas, era arrabbiato Bolpino,
1: esatto.
0: L'entità un po', poi per carità la partita.
1: Fallo tecnico,
0: sì, è fallo tecnico.
1: A tutti e due.
0: A tutti
1: Bolpine
0: e due.
1: E anche la panchina Fortitudo.
0: Kaya si osserva.
1: Quindi per Sorokas è il secondo fallo, per Bolpine il terzo fallo e poi c'è il tecnico anche alla panchina della Fortitudo direi.
0: Ecco con la panchina della Fortitudo.
1: O a Kaya, non so, comunque era diretto la panchina.
0: Sì, Bolpine era molto arrabbiato, era, quindi.
1: Sì, diciamo che si apprestava a richiedere l'Instant Replay.
0: Sì, adesso ripetiamo. L'arbitro era lì, quindi forse ha valutato più, secondo me non ha valutato l'intensità di Sorokas, perché ripetiamo, nell'azione poi lì è difficile, però cadendo, rivediamo ancora la situazione, aveva le gambe, però Sorokas, adesso vediamo ancora nel cadere, quindi gli arbitri sono ancora a colloquio, quindi andranno comunque a, no, non a visionare, sono vicini all'instant replay, però parlano adesso con lo speaker, penso per dare alcune informazioni. Non si gioca da un po', 4:29 alla fine.
1: Questo non fa bene ai giocatori e allo spettacolo della partita, perché ovviamente
0: non
1: si perde un po' il ritmo adesso.
0: Quindi adesso bisognerà un po' riprendere tutto. Da un lato forse i giocatori un po' si riposano così, però ovviamente per il ritmo Castellari che fa un po' di.
1: Ora però le immagini stanno guardando.
0: Ecco, quindi per quello. Però ripeto, la sensazione dell'arbitro era lì, però non so che decisione ci sarà.
1: Rimessa a Fortitudo.
0: Ma ripeto Michele, era molto difficile perché Sorokas era in caduta. Sostiene di aver Bolpin ricevuto un calcio. Però sai, cadendo è molto difficile capire, poi ripeto Sorokas non è alto 1,30, quindi è bello lungo, quindi si distende, però l'arbitro era lì, quindi se la decisione è questa direi che ha visto tutto, perché francamente non.
1: Tanto giustamente Ramagli ha panchinato Bolpin, anche perché è il terzo fallo, perché comunque è meglio probabilmente tenerlo un attimo che si raffreddi, anche se ovviamente ora sta chiedendo spiegazioni lo stesso coach, invece Sorokas rimarrà in campo.
0: Adesso vedremo un po', sì, la partita è.
1: Vediamo come usciranno da questo momento entrambe le squadre, sono abbastanza curioso.
0: Assolutamente sì, con Bolpin che è tornato, si è accomodato in panchina, Sorokas resta qui, sarà rimessa per Verona, quindi allora si può andare dopo una lunga interruzione. Diego Monaldi in campo, 4:27 alla fine del terzo quarto, quindi ancora lunga con Monaldi che cerca Moore, lo aspetta Mastellari, Monaldi, il Moore, McGee tiene il pallone, palla per Johnson, vediamo se si gira, alla fine consegna a McGee, gira per Monaldi, uscito in bro, forte fallo sul giocatore numero 32.
1: E si prende anche il baffa di Kaya che ovviamente non voleva questo fallo, però ci può stare, però non ha permesso neanche un passaggio in questo caso, perché sarebbe andato sull'angolo dove c'era il giocatore libero. Ancora rimessa per Verona con 14 secondi.
0: Con la F che ancora un fallo da spendere in bonus, invece Verona, il pallone per Monaldi, lì c'è Ambrosin, Johnson, palla per McGee, Poserre vicino al canestro, si va da Monaldi, Murru lo aspetta, palla ancora per McGee, finta, vuole passare, si arresta dai liberi, vuole andare da due, tabellone e due punti, McGee. Che ovviamente è un giocatore che in questi momenti, se si accende, può fare ancora più male. 44 pari e pieno equilibrio al Paladozza. In prova a cercare Moore, vediamo se si accende anche il numero 2. Si va da Soroga, si gira per Imbro, 10 secondi, palla per Mastellari, vuole il passaggio per Moore, 7 secondi, Moore deve tenere contro Poser, nasconde il pallone, cerca Mastellari da lontanissimo, deve andare da 3, il tiro di Cefferro, poi nulla di fatto, 3:34, ripartenza per Verona, Michele.
1: Sì, Caia intanto richiama Numba sul cubo dei cambi.
0: Imbucata per Ambro Johnson, il pallone in angolo, Ambrosin piedi a posto, vuole andare da 3, la tripla di Verona, 47-44. Verona adesso prova a prendere un po' il largo con questa tripla a 3:22 dalla fine del terzo quarto. Michele, un terzo quarto che sta regalando veramente tante tante emozioni.
1: Eh sì, Brosin piedi per terra, difficilmente sbaglia quel tiro, la Fortitudo gli ha concesso ancora un tiro e Verona si porta avanti, direi per la prima volta in questa partita, vado a memoria. Infatti Caia chiama immediatamente il time out, momento delicato, importante della partita, sta cambiando l'inerzia. Verona è uscita meglio da quel momento di impasto, di pausa, nel quale si è cercato di capire quello che era successo. E Caia appunto chiama un time out a 3:22 dalla fine del terzo quarto.
0: 3:22 alla fine del terzo quarto, quarto movimentato, con Ramagli bravo anche a panchinare Bolfin, molto molto arrabbiato. Dall'altra parte ovviamente un Caia che non poteva rinunciare a Sorokas. Adesso il Paladozza vuole dare una mano ai propri giocatori con Verona avanti 44-47. Però Michele, Verona, la cosa importante per la squadra di Ramagli è mantenere e gestire questa pressione che il Paladozza sta dando, però è frutto anche del fatto che è una squadra così, è una squadra abituata a subire la pressione.
1: Beh, direi proprio di sì, squadra costruita per arrivare fino in fondo, quindi deve anche ovviamente giocare contro questo clima, contro questi all'interno di questi palazzetti.
0: La palla per Fantinelli, dal via all'azione di Bologna, Numba consegna a Fantinelli, non ha spazio il capitano, va a cercare compagna, Numba la chiama, la prende dall'angolo, lo aspetta Johnson, Numba lotta con lo spalle a canestro, esce Moore dai blocchi, 8 secondi, c'è bisogno di aiuto da parte di Sardo, alla fine è Moore che tiene palla, dovrà inventare Moore contro Ambrosini che gli sta attaccato, allora devi andare da tre Moore, il ferro dice di no, Numba extra possesso, tiene palla, poi scarica fuori per Fantinelli, il pallone per il capitano, siamo sotto i 3 minuti, arriva Sorogas, l'imbucata è per lui, alla fine scarica fuori, angolo, Alvise Sardo si arresta, vuole andare da 3, il ferro dice di no. Il pallone preda di Verona, palla per Monaldi, tiene palla il 32, lamentava qualcosa sul tiro Sarto, non ravvisato, Monaldi adesso passa, poi si ferma, vediamo chi trova l'imbucata, il fallo in attacco di Poser con Sorokas che subisce un fallo e un colpo anche.
1: Sì, è il terzo fallo di Poser, Fortitudo che continua a litigare col ferro, anche quel tiro di Sarto probabilmente contestato, non so, finché in modo regolare, di fatto è arrivato un errore. E anche la scelta di Moore prima non tanto felice.
0: Tutto pronto con tanto qui vediamo il replay, il tiro si contestava qualcosa al vise Sarto. Il pallone, torniamo live con Numba che ha davanti Johnson, va a cercare Fantinelli contro Monaldi che gli chiude la strada, l'imbucata è per Numba che arriva e schiaccia e si autocarica. Numba stringe i muscoli, 46-47, meno uno per Bologna, adesso porta palla a Verona, qui buona la giocata della F, Michele.
1: Ossigeno puro questo canestro perché la Fortitudo non segnava da tanto.
0: Valdirossi per Monaldi, si butta dentro Johnson, palla per lui, lo aspetta Soroka, angolo per Ambrosini che vuole andare da tre, il ferro gli dice questa volta di no, allora Sarto va a cercare Fantinelli che porta il pallone, siamo sotto i 2 minuti di gioco, allora capitano Fantinelli vuole gestire un po' questa palla per trovare punti che potrebbero portare Bologna nuovamente avanti, allora Numba per un attimo ci pensa al tiro da tre, poi aspetta Moore, arriva lui, si mette spalle a canestro, Sorokas ci vuole pensare lui da tre, la tripla di Paulius Sorokas riporta avanti Bologna 49-47. Che partita, 1:26, adesso McGee, c'è il fallo della difesa di Bologna,
1: questo è un buon fallo di Fantinelli, il secondo solamente per lui, Fortitudo non è in bonus, ci arriva in questo momento con questo fallo, intanto esce Moore, Fortitudo che ritorna davanti di 2 punti, ora sarà davvero un testa a testa e torna in campo anche Loro che nel secondo tempo ancora non si era visto.
0: Attenzione ad Andrea Loro che come detto non si è visto, ma quando si vede si sì. Sente anche, quindi per un giocatore veramente bravo, un giocatore che come detto non sente la pressione, come la squadra di Verona. Johnson gira per Monaldi, la palla per Johnson che vuole riprospondere al fuoco da tre, il tiro è cortissimo, si perde sul fondo, non produce effetti il tiro del numero 23 Johnson.
1: Sì, con coach Ramaidi che allarga le mani sconsolato, quasi a non comprendere questa scelta del suo giocatore.
0: Fantinelli porta palla, 1-10 alla fine del terzo quarto, va a cercare Sorokas che guarda il canestro, vuole passare, Johnson commette fallo, saranno liberi per Paulius Sorokas.
1: Mi sembra molto più in palla rispetto a un Johnson fermo sulle gambe, bravo Sorokas a capirlo e attaccarlo, a fargli commettere il suo terzo fallo, ma soprattutto ad andare in lunetta per due tiri liberi.
0: Sorokas che ha proprio la voglia di riscatto questa sera, ci sta mettendo tutto quello che può. Realizza il primo libero, 50-47, quei liberi che l'hanno un po' condannato in gara 1, ma assolutamente non può essere condannato un giocatore come Sorokas per una partita che abbiamo visto in gara 1 molto bella, molto tirata. Poi,
1: dopo un'annata come questa.
0: Esatto, assolutamente. Fa 2 su 2 Sorokas, 51-47, era anche un po' importante capire la reazione del giocatore, che poi sai, Sorokas è uno di quelli che combatte, però sotto questo aspetto qui puoi risentirne, questa sera per adesso sembra di no, però è ancora lunga, un minuto alla fine del terzo quarto, poi sarà ancora battaglia vera nell'ultima parte di gara, nell'ultima frazione di gioco. Monaldi gira per Zampini, ancora Monaldi, Baldirossi blocca, poi si vuole liberare Mastellari, vuole difendere, però c'è il fallo fischiato a Martino Mastellari.
1: Sì, primo fallo per Mastellari. E ora sì che Verona andrà in lunetta per due tiri liberi. Mastellari ha provato a difendere col corpo e con le gambe, irregolarmente secondo l'arbitro.
0: Sì, alcuni lamentavano che Monaldi avesse un po' col braccio circumnavigato Mastellari in maniera irregolare, però come detto. In lunetta va Monaldi che realizza il 48-51. È pronto anche col secondo libero Diego Monaldi. Vuole andare col secondo libero numero 32. Con molta calma. Uno su due per Diego Monaldi, recupera il rimbalzo Sarto. Allora palla per capitan Fantinelli che tiene. Lo aspetta Zampini, esce dai blocchi Sorokas, per un attimo loro poteva spaventarlo nel prendere il pallone. Mastellari rotta contro Monaldi, vuole l'appoggio al tabellone, poi due liberi. Qui molto bravo Mastellari.
1: Bravo, bravo ad attaccarlo e anche a girarsi e a segnare questo tiro.
0: La palla per Zampini, il pallone va a cercare loro, angolo per Monaldi contro Mastellari, si arresta e va da tre. Che tripla ha messo Monaldi.
1: Bravo lui, Mastellari non poteva fare altro, non poteva fare di più di quello che ha fatto.
0: 53-51, l'ultima azione del terzo quarto per la Fortitudo Bologna. Può andare capitan Fantinelli, cerca Sorokas dai liberi, vuole andare il tiro, fallo, due liberi per lui e poi resteranno tre secondi a Verona.
1: Bravo Zampini ad accusarsi immediatamente di questo fallo sul lituano che sembrava essere andato su morbido, però in realtà c'era un contatto. Quindi ora altri due tiri liberi per lui e poi ci resteranno tre secondi a Verona per l'ultimo tiro di questo quarto. Con la Fortitudo al momento di parziale dice 17-18 per Verona, davvero ancora continua l'equilibrio anche in questa terza frazione.
0: Mette il primo Sorokas, 54-51. Mette il prova col secondo Paulius Sorokas che guarda il canestro. Sbaglia il secondo, ripartenza Andrea Loro, ci vuole provare da lontanissimo, il tiro però è corto. Finisce qui il terzo quarto Michele, 54-51, differenza di 3 punti per una partita che si sta giocando punto a punto, per una partita che nel terzo quarto ha visto tanta intensità dentro e fuori dal campo, perché ovviamente c'è stata anche un po' quella piccola scaramuccia, chiamiamola così, tra Volpin e Sorokas. E adesso Michele sarà ulteriormente battaglia vera, perché nell'ultimo quarto le due squadre dovranno iniziare un po' ad accelerare ulteriormente, già qui hanno fatto tanto, però per capire anche un po' se qualcuna delle due vorrà mettere un minimo di vantaggio oppure se, come visto in gara 1, le squadre se la giocheranno punto a punto.
1: Eh sì, sono gli stessi 3 punti che c'erano a fine secondo quarto primo tempo, quindi perfetta parità in questo terzo quarto anche dal punto di vista del punteggio, 18 pari Bologna ha provato a scappare a inizio terzo quarto con quel 40-33 sul quale Ramaglia ha chiamato immediatamente time out, e poi Verona è ritornata in questa partita, non che ne fosse mai uscita, però è rimasta lì, è andata anche avanti per la prima volta in questo quarto, e poi ovviamente Bologna ha riprovato di nuovo a rimettersi avanti, ma sarà penso così fino alla fine. 21 di Sorokas, 13 di Moore per la Fortitudo da una parte, dall'altra parte sono i 15 di McGee con 3 su 8 dal 3 punti, 10 di Zampini, anche lui è arrivato in doppia cifra. Bologna che sta tirando 6 su 18 da 3 punti contro il 10 su 29 dall'arco di Verona, e i rimbalzi ora dicono 27-26 per gli ospiti, con le palle perse che sono 8 per entrambi. Davvero anche nei numeri ormai c'è quasi parità ed equilibrio in questa gara, non solo nel punteggio totale sul tabellone. E ora ultimi 10 minuti, se mai basteranno questi 10 minuti, perché si è sfiorato supplementare anche in gara, già in gara 1, vedremo questa sera come andrà.
0: È tutto pronto per l'ultimo quarto, questa vincente sfida che vede la Fortitudo avanti 54-51 contro una Verona che è pronta a rimettere il pallone in gioco. Inizia adesso l'ultimo quarto, da seguire live su LNP Pass, Radio San Luchino e in audio cronaca su canale 88. Il pallone per Zampini, cerca Monaldi, si arresta Loro, vuole andare da tre, il ferro gli dice di no, Fantinelli prende il rimbalzo e allora può andare Bologna. Mastellari tiene palla, Monaldi lo aspetta, si avvicina al canestro Mastellari, alla fine vuole andare da solo da due, ancora Mastellari che adesso aizza il pubblico, c'è bisogno di loro, 56-51, attacca Verona.
1: Due canestri di Mastellari in fotocopia, cambiato solo il lato del campo, bravo lui.
0: Zampini, esce Sorokas a spaventarlo, palla per Monaldi, vuole passare, il fallo di Martino Mastellari, arrivano anche gli applausi davanti a Coach Caia, da parte di Coach Caia.
1: Sì, perché sono i falli che vuole Caia, cioè quelli per fermare il gioco, per evitare punti facili agli avversari, quindi ci sta.
0: Rimessa per Verona, se ne incarica Zampini, si va a cercare Baldirossi, consegnato a Zampini, si va ancora da Baldirossi, palla per Loro che per un attimo accenna il tiro, poi alla fine in angolo Anumba chiude tutto, sarà rimessa per Verona che alla quale resteranno 6 secondi, qui bravo Anumba a metterci la mano.
1: Eh sì, ora la Fortitudo cerca di andare su tutte le linee di passaggio per sporcare, diciamo, l'attacco di Verona.
0: Palla per Zampini, Baldirossi, ancora Zampini, si arresta e va da tre, mette la tripla Zampini, come detto Verona tiratori importanti, tiratori che il canestro lo vedono, se li lasci soli non puoi arrivare ovunque, ti puniscono. 56-54 per Bologna, meno 2 per Verona. Palla per Fantinelli, vuole l'imbucata per Sarto, strada chiusa, Fantinelli se la gioca a spalle a canestro con Zampini, vuole passare, alla fine l'imbucata per Anumba, Fantinelli non se la sente di andare, alla fine Anumba vuole il tiro, il ferro gli dice di no, qui ha difeso bene Verona.
1: Sì, però Fantinelli deve andare fino in fondo, Anumba non si aspettava quel pallone probabilmente.
0: Sì, era molto marcato, quindi proprio sotto canestro, non era, perché quella è una delle giocate poi di Fantinelli che va un po' all'indietro e tira, quindi direi che non se l'aspettava nessuno. Palla per Baldirossi, il pallone però viene difeso ottimamente da Fantinelli che si fa perdonare e recupera il pallone. Allora il capitano adesso cerca Sorokas, palla ancora per il capitano Fantinelli, vuole vedere il canestro, non c'è spazio, si va fuori da Sorokas, lui si arresta e va da tre, il tiro però dice prima ferro è corto, ma sporca tutto Anumba per regalare un altro extra possesso a Bologna. Mastellari contro Monaldi, fa spalle a canestro Mastellari, si prende il fallo di Diego Monaldi.
1: Aveva messo anche questo,
0: sì, aveva messo anche questo Mastellari, forse è arrivato un attimo in ritardo Monaldi, adesso lamenta qualcosa, però mi è sembrato più una difesa molto forte di Monaldi con che ha portato poi al fallo. Adesso torna in campo Bolpin, niente, il pubblico lo pizzicherà.
1: Ah sì,
0: palla per Sarto, è pronto a mettere lui il pallone in gioco, c'è anche McGee che torna sul parquet al posto di Monaldi. 8 minuti e 4 secondi da giocare. Sarto, vediamo chi trova, si va da Fantinelli, Soroka si muove, esce dai blocchi Sarto, lui si arresta e vuole andare da tre, al vite Sarto, consegna, riprende e poi tripla, 59-54 Bologna.
1: Questa è una tripla delle sue, in uscita dai blocchi Bolpin era anche quasi arrivato, gli aveva messo la mano in faccia, troppo palla, tardi però.
0: Palla per Zampini, il fallo di Fantinelli che si accusa, mette un po' le mani addosso, 2-1, beh c'è bisogno anche della difesa forte, Michele.
1: Sì, terzo fallo di Fantinelli, c'è bisogno della difesa forte, però attenzione alla gestione anche dei falli. Bologna prova questo mini allungo P5.
0: Palla per Molpin che scarica per Loro, poi gira per in angolo a cercare Zampini, ancora da tre, il ferro dice di no, Loro alla fine al rimbalzo va capitan Fantinelli che adesso scappa, vuole andare Bologna, ancora Fantinelli fuori per Mastellari, si arresta, va da tre, il tiro però è corto, dice primo ferro, al rimbalzo non c'è arrivato Sorogas, forse qui Mastellari poteva gestire meglio. Michele,
1: sì, però un tiratore lì è stato invogliato, ovviamente ci poteva anche stare,
0: ci poteva stare ovviamente Mastellari che si se la sentiva. Palla adesso per Baldirossi, Sorogas gli si mette davanti, allora McGee tiene palla a lui, lo aspetta ancora Sorogas, ancora l'azione di McGee che va a cercare Baldirossi, ci deve provare da tre, il ferro gli dice di no, Mastellari in due volte riesce a prendere il pallone con una sorta di sombrero, diciamo così per dirla nel gergo calcistico, ma comunque riesce a tenere il pallone che è in possesso di Bologna. Allora il numero 8 Mastellari tiene, consegna a Sorogas, esce dai blocchi Sarto, ancora lui deve andare da tre, il tiro dice ferro, ma dice anche tre liberi per Alvise Sarto che si sta provando ad accendere, Michele, in questa ultima parte di gara.
1: Eh sì, ed è arrivato il quarto fallo di Bolpin che ovviamente memore del tiro di prima non ha voluto lasciarglielo questo tiro, però anche qui è arrivato con un pelo di ritardo e ha commesso questo fallo che porterà Sarti Lunetta per tre tiri liberi. Esce un esausto Fantinelli che ovviamente sarà bisogno di ossigeno, torna Moore e anche Bro e Moretti.
0: Tornano un po' tutti, ovviamente questi sono i tre cambi con Alvise Sarto che ha una buona palla tra le mani, mette il primo 60-54 a 6-46 e ancora due a disposizione quantomeno per provare, Michele, a capire e a mettere qualche margine di vantaggio. Mette il secondo, sì, e saranno tre. Se Baldirossi era andato già a rimettere la rimessa, però a effettuare la rimessa, ma erano tre i liberi.
1: Scusa, ma è uscito anche Sorocas ovviamente, perché anche lui penso che abbia giocato 33 minuti su 36 fino adesso.
0: 3 su 3 per Sarto, 62-54, adesso c'è un po' di riposo, poi vedremo un po' anche come si metterà la partita, penso che ci sarà ancora bisogno di loro, quindi capiremo un po'. Attacca Verona con Zampini, qui c'è un fallo fischiato alla difesa di Bologna, terzo fallo di squadra per la F, due ne ha Verona.
1: Fallo di Moore, secondo fallo per lui.
0: Tutto pronto per la rimessa, allora Verona cerca Bolfine, gira per Baldini.

0: nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
1: E un sans breghe l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti. Mamma Marina, crescentine, quadrelle e dintorni. Via Risorgimento 53, Riale di Zola Predosa. Telefono 338 1231 844. Aperto tutte le sere tranne il mercoledì. Il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Marina creano felicità. Et capeu carot.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
8: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
7: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
8: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
9: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
5: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce lì.

0: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Mamma Rina, crescentine, quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi, siamo aperti anche a mezzogiorno, tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le crescentine e quadrelle di Mamma Rina creano felicità, et capeu carot.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

0: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozio online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
1: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
2: Il carattere e la voglia di portarla a casa è più facile che una partita di questo tipo sull'1-0 la lascia andare, e invece il grande merito della squadra è stata di non lasciarla andare.
3: Forse più che una domanda, una conferma di quello che hai detto, forse non è di stasera ma anche delle settimane scorse, tutto quello che è stato costruito, perché effettivamente c'è un carattere spaventoso di questa squadra, e ti chiedo quando è che hai capito che potevi vincere oramai.
2: Mai. La verità, mai, non ho capito mai di poterla vincere, anche perché poi abbiamo fatto una palla persa su una rimessa sanguinosa, abbiamo rischiato su una seconda rimessa, quindi la sensazione di vincerla, la sensazione di esserci, sì, di vincerla, poi passa dalle mani dei giocatori, quindi, però è indubbio che l'aspetto caratteriale è l'aspetto più importante, soprattutto quando giochi contro questa squadra qua, che è una squadra forte. La narrazione della squadra meno forte mi fa un po' sorridere. Questa è una squadra forte, l'ha dimostrato per tutta la stagione. Non sarebbe arrivata a un passo dalla promozione diretta se non fosse stata forte. Quindi averli battuti due volte in questo modo significa che dal punto di vista emozionale, emotivo, caratteriale, abbiamo fatto tanti passi avanti. Rispetto il tuo.
3: Grazie. Io ti chiedo quanto dal tuo punto di vista possono avere deciso anche sul risultato di questo tipo di gara, che non ha vinto più merito, le assenze che ha potuto
2: avere. Una domanda che a cui faccio fatica a rispondere, onestamente. Non sono dentro la squadra, non capisco quanto possa esserci di impatto, quale possa essere l'impatto di Gianluca, al quale mando non un in bocca al lupo di più. Ci siamo messaggiati dopo gara 1 perché avevo visto il fratello fuori e gli avevo detto: guarda, no, non gli mando messaggi perché non voglio fare quello che sta lì a fare quello bravo che deve fare il buon samaritano. Alla fine fagli in bocca al lupo, io spero di rivederlo in gara 3, spero che sia disponibile e possa giocare la partita come è, nelle sue qualità e nelle sue caratteristiche. È un ragazzo che io ho avuto a Pistoia, che mi lega a lui un rapporto anche di grande affetto, quindi per il male che li voglio, spero che gara 3 lui sia al 100% e possa essere un fattore per la sua squadra, come mi dici che possa essere. Io non ho la conoscenza delle dinamiche interne della Fortitudo per poter capire quanto questo possa pesare, però se mi dici che è così mi fido, ci mancherebbe altro. Quello che

0: coach Alessandro Amagli, apriamo, tu non hai avuto la possibilità di ascoltare quello che ha detto, mandando anche a noi un messaggio a Luca Della Rosa. E bravo Ramagli, perché su una domanda del collega Damiano Montanari, se ho capito bene, ha comunque approfittato per dire quello che pensa di un giocatore fantastico. Andiamo con coach di Okaia.
1: Sera, quando tu Marco sei a posto, va bene? Eric, sei ok? Quando vuoi, attivo.
2: Sì. Devo fare i complimenti ai ragazzi che oggi hanno fatto un'altra partita di grande livello, di grande coraggio, fatto veramente, gettato il cuore oltre l'ostacolo, considerate le condizioni che avevamo, di Fantinelli che si è messo a giocare in condizioni difficili, di grande attaccamento alla squadra, tutti Murer in difficoltà, però tutti hanno voluto essere presenti, dare il massimo, sono stati encomiabili, hanno fatto una grandissima partita, andiamo a casa con 0-2, con due partite di un punto, di un possesso, l'ultimo possesso, e quindi siamo dispiaciuti ma orgogliosi delle due partite fatte, di aver giocato due partite alla pari, e quindi solo un piccolo peccato per non essere riuscita a portare a casa. Penso che due partite giocate così l'avremmo meritata, ma accettiamo il verdetto del campo, accettiamo questo, e però voglio ribadire tanti complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi, sono stati encomiabili, hanno fatto di tutto. Non riusciamo a avere in attacco buone percentuali, però in difesa in tutti i modi hanno sporcato la partita. Alla fine col pressing siamo riusciti anche a recuperare un pallone, l'altro quasi recuperato, c'era la discussione degli 8 secondi, ma veramente ho detto loro bravi, bravi, sono molto contento di quello che hanno fatto, e ripeto, mi spiace solo che si meritavano una di queste due partite la vittoria, però così non è stato, fa niente, va bene uguale. Il complimenti e la grande partita rimane assolutamente.
1: Ci sono domande? Siamo a posto, ragazzi. A
2: okay.
1: Posto.
2: Parlo. Grazie. Grazie. Grazie.
0: Queste erano le parole di coach di Okaia, che da ragazzi della regia, ci siamo in diretta, ci siamo, perfetto. Mi sono interrotto comunque prima parlando di quello che ha detto coach Alessandro Amagli, faccio un complimento a una persona squisita che è Alessandro Amagli, e mandiamo anche noi un forte abbraccio a Gianluca Della Rosa, un pensiero molto bello quello che Ramagli ha voluto dedicare al numero 7 della Fortitudo. Pallacanestro Bologna, probabilmente non ci sarà in gara a te, ma incrociamo le dita. Ritorniamo a quello che ha detto coach di Okaia. Beh, è orgoglioso dei suoi ragazzi.
3: È sport, e quindi è giusto così, insomma, ecco.
0: Poi c'è un rapporto d'amicizia bello tra Ramagli e Della Rosa, entrambi toscani, entrambi fanno capire di essere toscani, esatto. E sono simpaticissimi veramente. Restiamo però a quello che ha detto coach di Okaia, ha usato una parola più di tutte, c'è orgoglio, certo. È orgoglioso dei suoi ragazzi nonostante questa seconda sconfitta di un punto.
3: Sì, seconda sconfitta che, come sappiamo e come abbiamo già detto, ha anche delle giustificazioni. Seconda sconfitta amara, seconda sconfitta che però, come anche le parole del coach lasciano trapelare, non spegne la voglia di combattere della Fortitudo, se no non sarebbe la Fortitudo, sì, esatto. Per cui invito tutti i tifosi, non solo la squadra stessa, questa l'ha già fatto il coach ringraziandoli per il grande impegno profuso, a crederci, perché proprio nel momento quando tutto pare definitivamente diciamo precluso, è lì che nascono appunto le grandi imprese. Noi speriamo che la Fortitudo adesso ci regali una grande impresa.
0: 74-75 dopo un overtime, è il punteggio con la quale Verona ha sbancato nuovamente il Paladozza. 19 punti per Mur, 15 per Sarto, 4 per Anomba, 8 per Mastellari, 21 per Sorocas, 5 punti per Fantinelli, che ha giocato con un mal di schiena atroce, lo ha anche detto coach Caia. 2 punti per Moretti, dall'altra parte in doppia cifra l'oro, 12 punti, 10 punti per Ambrosin, 19 per Zampini e 18 per Maghi. Ci sono tanti giocatori onestamente che sono di un altro livello. Zampini
3: ci ha messo di questo.

0: Allora, lo zampino, bella questa.
1: Infatti questa sera, grazie.
0: Hai fatto tornare il sorriso, come potete immaginare il mio umore è sotto zero, ma non è ancora finita.
1: Zampini ci ha messo lo zampino perché più che gli americani, Johnson e lo stesso McGee, che nel finale, come hai detto tu, giustamente tu, ne ha combinate un po'. Un giocatore che stasera si è distinto è appunto Zampini, quindi grande personalità, grande incisività, ordine, freddezza anche nei tiri liberi. Però tornando al discorso di prima, la partita non è assolutamente chiusa, la partita non è assolutamente finita, c'è da andare a lottare e conquistare Verona. Lo so, due volte non sarà semplice, ma
0: cominciamo da una.
1: Cominciamo da una e poi comunque
0: può fare tutto la Fortitudo.
1: La Fortitudo può fare tutto, anche perché la sua storia ce lo insegna, non è abituata alle cose semplici. E dico, sottolineo per dire l'eroicità di Fantinelli. Io ho avuto lo stesso problema suo, vale a dire una protrusione all'L4 e L5, non riuscivo nemmeno a camminare. Poi tu mi dirai, tu non sei assolutamente un atleta, ma non riuscivo ad andare dalla cucina al bagno. Lui si è fatto avanti Andrè a questi livelli qui, quindi veramente oltre l'attaccamento alla maglia.
0: All'intervallo però ti ho visto tirare, eh?
1: Sì, ma anni fa mi ero fatto questo, per cui ho recuperato.
0: No, era per dirti che sei in perfetta forma adesso.
1: Sì, oddio, ogni tanto la protrusione viene ancora fuori.
0: Arrivarci alla tua età
1: e ti blocca la schiena.
0: Con così tanta energia, caro Feo.
1: No, perché voglio, dico questo, scusami se ne approfitto del mezzo televisivo. Perché se uno, diciamo, non ha mai vissuto un problema del genere, magari uno pensa genericamente si cataloga come mal di schiena, è veramente una cosa che nella sua fase più acuta ti impedisce di camminare. Questo per dire a che livello sia il problema che ha appunto Fantinelli, che eroicamente gioca su un dolore che, quando è dolore, non è solo dolore ma anche proprio invalidità vera e propria.
0: Allora, scusatemi se io a volte mi giro sulla mia sinistra, perché ci sono gli amici della Fossa dei Leoni che stanno mettendo a posto una coreografia, esatto. Uno sessione fantastico della Fossa, a proposito palazzo caldissimo, oltre 5.000 persone, una coreografia da brividi.
1: Assolutamente sì, ma questo oramai non è una novità, certo. Però ancora una volta ci ripetiamo, ancora una volta il palazzo si è superato, perché oggi era proprio la classica partita non solo da playoff ma da semifinale di playoff, una vera e propria bolgia. Poi ho sentito, permettimi una punta polemica, certo, qualcuno, non so se è di Sponda Veronese o dove, criticare, ma era come giocare ad Atene, come a giocare in certi palazzetti greci. Magari, voglio dire, magari ci fosse in Italia la passione che c'è nel pubblico della Fortitudo, forse avremmo molto più rispetto e anche molti più ascolti e anche molta più considerazione da parte dei mass media. Scusate l'appunto polemico.
0: Prima di sviscerare le ultime statistiche che non vi abbiamo ancora detto, salutiamo anche gli amici di Radio Salochino, ci sono tantissime persone che stanno seguendo, lo so, perché me lo state comunque confermando tramite il mio cellulare. Ritorno serio, 89 di valutazione di Lega per la Fortitudo. Secondo te, a Spanne, Verona ha fatto meglio o peggio?
1: Ma siamo lì,
0: 78, cioè fondamentalmente se bisogna guardare un dato è quella della valutazione complessiva di Lega, ecco, la Fortitudo ha vinto.
1: No, ma infatti per quello che ti dicevo, non c'è stato in questi due partiti, sì, il tabellino dice che Verona è avanti 2-0, ma la Fortitudo deve andare a Verona con grande fiducia, perché uno dice ma adesso andiamo a giocare due partite fuori, sì, ma le ha giocate completamente alla pari, quindi se loro hanno vinto qui due volte, chi ci impedisce di andare a restituirgli il generoso favore?
0: Allora, da due la Fortitudo ha tirato con il 55%, 17 su 31 nel dettaglio, da tre punti 7 su 32, quindi 22%, ai liberi abbiamo tirato con il 76%, 19 su 25, con i quattro errori pesanti nel secondo quarto, che comunque la Fortitudo aveva chiuso all'intervallo avanti tre lunghezze, 36 a 3 33, per quello che concerne rimbalzi 42, 13 in attacco e 29 in difesa, 10 palle perse, 7 recuperate, 21 assist. Dall'altra parte invece 21 assist sempre per Verona, 5 recuperate, 13 perse, 43 rimbalzi, 15 in attacco, 28 in difesa, 55 ai liberi, 11 su 20, 33% però da 3 punti, 14 su 43 da 2 invece, 48%, 11 su 23. Tu l'hai detto in precedenza e poi andiamo verso i saluti veramente finali, la Fortitudo può fare tutto, perdere 2-0 in casa ma avendo giocato fino all'ultimo istante, quindi ti chiedo cosa dobbiamo fare per cercare di arrivare a gara 4. Pensiamo step by step. Le nostre trasmissioni, o meno per quello che riguarda le mie al pomeriggio su Canale 88, si chiamano Sport Day by Day e Calcio Day by Day, e quindi ripeto il motto Day by Day. Ma intanto cosa possiamo fare per allungare il più possibile la serie?
1: Allora, visto che in difesa siamo già su un livello secondo me ottimale, perché in due partite questo il risultato lo ha dimostrato, e poi comunque fuori casa magari anche gli arbitraggi ti permettono un po' meno, bisogna alzare un po' le percentuali.
0: È incredibile come oggi gli arbitri
1: oggi diciamo, senza volersi appigliare assolutamente
0: arbitraggio fischiate, avercelo noi,
1: bravissimo, è quello che dicevo, trovassimo noi un paio di arbitraggi così a Verona, allora veramente potremmo giocarcela punto a punto. Noi non si chiedono favori, non si chiedono tutele, si chiede un giudizio uniforme e diciamo così una serenità come della quale ha potuto disporre Verona. Quindi bisogna alzare, tornando alla tua domanda di prima, sicuramente le percentuali al tiro, perché sarà fondamentale magari provare anche a scappare via, perché abbiamo visto che nel punto a punto specie fuori casa diventa dura.
0: Il nostro auspicio più grande può essere quello di ritrovarci qui sabato prossimo, quindi vorrebbe dire che siamo arrivati a gara 5. Ci sono poche chance, ma crediamoci.
1: Assolutamente sì.
0: Anche perché questa è fondamentalmente, non ce ne vogliono né Rimini né Cividale, la finale. Poi chi passa al turno andrà in finale e beccherà la vincente tra Cividale e Rimini, e saranno spugnato
1: cavoli
0: di
1: amari. Certo, no, ma assolutamente non è finita, finché non è finita non è una battuta, ma è così, sono due squadre che si equivalgono, le due partite hanno detto questo, quindi nulla vieta che noi possiamo andare a Verona e cercare di vincerli tutti e due. Non sarà facile, probabilmente saremo al limite dell'impresa, ma noi siamo qui, la Fortitudo è qui proprio per vivere e raccontare delle imprese,
0: anche solo per vedere sabato prossimo Luca Lazzazzera qui,
1: esatto,
0: nella sua postazione come conduttore di Sole F.
1: Ecco, no, visto che, considerato che oggi ci ha piantato in asso, non prendete appuntamenti al momento per sabato, e vediamo di tornarci passo dopo passo, diciamo uno step alla volta, però noi facciamo una promessa, speriamo di trovarci.
0: Dai, ci vediamo presto, andiamo verso i saluti finali. La chiusura è totalmente tua, caro Orfeo.
1: Allora, cari tifosi, in alto i cuori, nonostante questa giornata ci abbia un po' rattristato, ma non è ancora finita, finché non è finita e fino alla fine.
0: Forza Fortitudo! Ciao, buonanotte, a presto, speriamo, andiamo!

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
2: E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in Viale Sandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino, avrai sempre un trattamento di favore.
2: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri. Un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, Centro Estetica Dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans braguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino. Ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna, in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it. Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate. Via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
3: Radio San Luchino.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70.
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. Commercia in negozi e online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5-C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
0: La pubblica assistenza di Casalecchio di Reno vi invita per sabato 23 maggio alle ore 20:45 presso il Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio allo spettacolo Se devi dire una bugia, dilla grossa di Rai Cunei con la regia di Cesare Mariani. Per informazioni e donazioni alla pubblica assistenza di Casalecchio contattate Maurizio al 329 057 48 43.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.
4: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Mammarina, Crescentine, Quadrelle e dintorni, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844, aperto tutte le sere tranne il mercoledì, il sabato, la domenica e festivi siamo aperti anche a mezzogiorno. Tre grandi schermi per seguire tutti gli sport, in particolare il nostro Bologna. Le Crescentine e Quadrelle di Mammarina creano felicità. Et capeu carot.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.

Radio San Luchino. Piace perché piace.

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: sia felice.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
2: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
2: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina. Una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M. Telefono 051 73 38 10. www.palmirani.com.
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Radio San Luchino.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono. Tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se vuoi vendere i tuoi metalli preziosi e realizzare un ottimo affare, Sogni d'Oro è il tuo Comprooro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B. Acquistiamo in contanti gioielli in oro, argento e platino, ritiriamo orologi prestigiosi o completamente in oro. Sogni d'Oro. A Bologna in zona San Donato, via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21. Sogni d'Oro. La nostra professionalità, il tuo guadagno. Via Andreini 19/B, al capolinea del bus 21, zona San Donato.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meromelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meromelo è Melotti!
1: Numus Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. Commercia in negozi online, monete da collezione, monete in oro da investimento e ori lingotti. Numismatica Terziani, e acquistiamo orologi di prestigio, gioielli e argenteria. Numismatica Terziani, via Castiglione 5 barra C, Bologna. www.numus.it.
2: Telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare a un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: riportiamo.
1: Non è una novità, noi li rubiamo le bici giù in città.
0: Arrestati mai,
1: ma abbiamo guai seri.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. E se il tuo nuovo climatizzatore ti portasse anche un fantastico regalo? Da Eurocasa, con l'acquisto di un climatizzatore mono oppure multi-split LG, potrai ricevere incredibili premi. Per te in regalo il phon ionico, la bilancia smart o la scopa elettrica ricaricabile. Non perdere l'occasione. Scopri tutti i premi e il regolamento su lgbologna.it o chiamaci allo 051 990 0303 o vieni a trovarci a Bologna in via Alessandro Pertini 15. Eurocasa, il clima ideale per la tua casa.
1: E un son sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui da mura non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.
2: Sono le 2:00.